0: giovane cappello vunciato il giusto e con il look da aperitivo a Lugano Marittime alla carte.
1: Forse non lo sai,
0: ma il star lì nel mondo ogidiano a tirarsela il giusto per la serie.
2: Bro, no, fra, no, sista, no, zio, no, zia, no, frate cannambulante. Ma sai che io sono per il do it yourself, total do it yourself nella musica. Bu bu alle case discografiche e alla mercificazione del mercato. Bu bu bu.
0: Sì, bro, bravo, bu bu bu, ci sta sempre se hai quell'attitudine lì, very indie, senza remore. Però...
3: Occhio.
0: Perché se stai lì a gasartela il giusto per scroccare ancora un giro di spritz, sappi che questa bella pratica di scavallare il mercato dello show business non l'hai inventata tu con le scarpe da 400 franchi pagate da babà. E con il cigarillo che ti penzula dalla geppa, perché così sei più alla pace nella situ aperitivo. No, fra, questa pratica autogestita total arriva da molto più indietro nel tempo. E soprattutto ha in un personaggio la sua massima rappresentazione. Ora giustamente tu, con la testa otturata da diverse bevande al luppolo, ti starei chiedendo: ma è il misconosciuto giovane di Washington, Mingering Mike.
4: Coffee cake, I haven't had it in a long time. Coffee cake, tastes good with ice cream.
0: Tra il 1968 e il 1977 il nostro super malandra Mingering Mike incise qualcosa come 50 e passa dischi, mise in piedi 35 etichette discografiche e interpretò, producendoseli da sé, 9 film. Il tutto corredato da una marea di 45 giri sparsi nell'arco di un decennio in quantità industriale. Ora vedo già la tua testa espandersi e urlare 420.
2: Ma com'è possibile che nessuno conosca questo Mingering Mike? Se ha fatto tutto ciò.
0: Forse perché tutta questa iperproduttività non è uscita dalle quattro grigie mura della sua cameretta. Infatti Mingering Mike operava esclusivamente all'interno dei 4 metri quadrati della sua stanza, incidendoli con il registratorino scrauso e poi, tra virgolette, stampando i suoi dischi, ritagliandoseli dai cartoni sciolati ai barboni sotto casa, creando così i suoi finti vinili completi di copertina apribile e tutte cose.
2: E poi niente.
0: E poi all'alba degli anni 2000, quando ormai il nostro Mingering Mike era diventato un ometto di mezz'età dedito a tutt'altro per portare la pagnotta in tavola, due giovani dinoccolati e basculanti per un mercatino delle pulci incapparono in una bancarella svendente un tanto al chilo la collezione completa di questi, tra virgolette, dischi super fake in cartonato. Presa dalla sorpresa e con lo sguardo a becco, i due acquistarono al volo il lotto completo e si portarono a casa praticamente la discografia casareccia di Mingering Mike e di altri artisti fantasma e fantasia da lui prodotti, come Joseph War, The Big D, Rambling Ralph, oltre che una manciata di finte colonne sonore di film di kung fu inesistenti e anche dischi di beneficenza fatti a vanvara. Un patrimonio delirante che rappresenta il non plus ultra dell'autoproduzione do it yourself all'ennesima potenza. Gran finale con tripudio di trombette. Nel 2013 lo Smithsonian American Art Museum acquista l'intera collezione di dischi cartonati del nostro, trasformando la figura del giovane nerd chiuso in cameretta in quella fine anni 60, sognando di diventare una star della musica sole, inventandosi nella boccia sua un'immaginaria, straordinaria carriera artistica, in uno dei rappresentanti dell'arte contemporanea. Provata che i sogni, bro, se tu lo vuoi, vanno oltre i confini della realtà. E arrivando anche oltre i famigerati confini di Kansas City, here I come.

home.

0: Rete 3.
1: Attenzione, concentrazione, ritmo e vitalità. Attenzione, concentrazione.

carta d'identità gli ricorda che uno studente prende schiaffi dalla vita, ma il dolore non lo sente. La scuola un tiro di schioppo, si accende una Philip Morris, lo zaino che pesa troppo per inseguire i suoi sogni. E negli ambienti più puliti che la coscienza la sporchi, nel vialetto della scuola trascina i suoi piedi storti. Sa che non conta tanto il podio se non riesce a rimanere.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: La Bolivia è un posto strano della terra, è meraviglioso, irraggiungibile per certi versi. Le partite della nazionale si giocano alla Paz. Avete idea di quanto è alta la Paz? Siamo abbondantemente sopra i 2500 metri. Un giorno Hernán Crespo mi disse, grande centravanti dell'Argentina, giocare una partita alla Paz è come giocare con uno che ha un tamburo e te lo suona per tutta la partita di fianco a un orecchio. Non capisci niente, devi prendere tantissime pause. In certi momenti perdi completamente il respiro. Ma all'interno della Bolivia ci sono situazioni atipiche, perché per esempio il campionato, che è amatissimo, non è organizzatissimo. Torna in Serie A dopo tanti anni la squadra del Alto, che è nella periferia montuosa di La Paz. Sì, esiste una periferia montuosa anche a La Paz. I tifosi impazziscono perché il La Paz Football Club è amatissimo, ma in Serie B poteva giocare in quello stadio, in Serie A no. Gli chiudono lo stadio e a questo punto i tifosi fanno una bella cosa: rapiscono i giocatori, ovvero sia li chiudono all'interno dello stadio e non li lasciano più uscire finché non gli viene promesso che potranno giocare una partita in casa lì. Gliene fanno giocare una, poi la polizia a questo punto dice: voi non potete più nemmeno avvicinarvi. Ma non è tutto. In Bolivia ci sono trasferte che non potesse immaginare possano occorrere a una squadra di calcio. Una squadra non tanto amata è il Coroico. Il Coroico gioca a 100 km dalla Paz. 80 km sono su una mulattiera, senza parapetto, con uno strapiombo di 200 metri. Un incidente mortale al giorno. Le squadre tendono a non voler andare lì. Molti dicono: se vengono su quelli in Serie A andiamo su quell'elicottero, perché quella strada noi non la potete far fare. No, l'elicottero costa caro. Ogni volta che il Coroico gioca una partita di livello, le squadre tendono a mandare gli juniores, perché non si fidano. Da quel baburrone vanno giù in troppi. Se va giù la prima squadra, recuperi più.

0: two, one.
1: Habemus Papam.
2: I have a dream.
3: De manière à en faire le président de l'Union française.
4: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
5: Stay in bed.
6: Tutto iniziò, o in un certo senso finì, 7 mesi fa, facendo la rotta inversa. Navigando verso la Germania, Albert capì che i suoi giorni tedeschi, i suoi e di Elsa, erano finiti. E infatti, in Germania nemmeno ci arrivò. Albert lo capì a bordo del transatlantico, leggendo la notizia sulla legge dei pieni poteri, promulgata durante il suo viaggio statunitense in visita al California Institute of Technology di Pasadena, legge che a tutti gli effetti faceva del governo di Adolf Hitler una dittatura. Attraccato in Belgio, Albert e sua moglie consegnarono immediatamente il passaporto, rinunciando seduta stante alla cittadinanza tedesca. Per 6 mesi si trasferirono in una villa a Dean, nelle Fiandre occidentali. Poi, 8 giorni fa, partendo da Dover, di nuovo, e questa volta per sempre, in viaggio verso l'America. È il 17 ottobre 1933 e scappando dal nazionalsocialismo, Albert Einstein si trasferisce negli Stati Uniti.
4: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Pochi secondi alle 6, buongiorno.
0: Rete 3.
1: Buon mercoledì 8 luglio. Le previsioni del tempo per la giornata di oggi annunciano una giornata soleggiata. Al mattino potrebbero esserci degli annuvolamenti a media e alta quota, ma non importa perché i raggi ci raggiungeranno e alla stragrande. E io sono in difficoltà perché, guardando le temperature massime di oggi, leggo alle basse quote massime sui 34 gradi, nelle valli superiori con favonio fino a 37 gradi. Una carezza sulle nuche che saranno sudate di chi abita da quelle parti.

0: I rossocrociati hanno battuto la Colombia ai rigori e si apprestano ad affrontare l'Argentina di Messi nella notte tra sabato e domenica. Decisivo il rigore tirato da Vargas, che ha portato la serie sul 4-3 dopo una partita rimasta ferma sullo 0-0 al termine dei supplementari. L'Argentina ha sconfitto l'Egitto in rimonta per 3-2. Torna a vacillare la tregua tra Stati Uniti e Iran dopo che nelle scorse ore l'esercito americano ha ripreso a bombardare obiettivi della Repubblica Islamica nell'area dello stretto di Hormuz. Attacchi approvati dal presidente Donald Trump mentre si trova in Turchia per partecipare al vertice della NATO. L'Iran, che già ieri aveva attaccato alcune navi mercantili, promette vendetta. Infine, bocciato da Berna il quinto programma di agglomerato per la mobilità luganese. Secondo l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, il cosiddetto PAL 5 non fornisce indicazioni su come, dove e in che misura si intenda attuare lo sviluppo urbano e come quest'ultimo sarà collegato alla rete di trasporto. Superano invece l'esame i lavori previsti nel Bellinzonese, nel Locarnese e nel Mendrisiotto.
1: Buongiorno.
2: Buongiorno, freschezze.
3: Svegli alzato, doccia lavato, vestito stirato, caffè preparato, sintonizzato, parzialmente scremato.
2: E che risveglio che è stato questa mattina, sono molto molto contenta. Allora, metto subito le mani avanti, io ieri sera mi sono addormentata, ho dovuto mollare il mazzo alla metà del secondo tempo, regolare. E niente, mi sono addormentata, poi a un certo punto, era poco dopo l'una, mi sono stata svegliata, o forse mi sono svegliata, ho sentito i caroselli, un concerto di clacson, ho sorriso, mi sono girata dall'altra parte, al sicuro sotto il mio lenzuolino, finestre spalancate come sempre, mi sono riaddormentata felice. Solo questa mattina poi mi sono informata, ho potuto immaginare la tensione del pubblico fino all'ultimo.

0: la tiki sì sì sì, e la tiki sì sì sì. Buongiorno.
1: Buongiorno anche a te. C'è dell'entusiasmo nell'aria, ma è come non comprenderlo? Anzi, non ho assolutamente intenzione di reprimerlo, di contenerlo. Non avrei voluto darmi nemmeno un contegno ieri sera, avrei voluto seguire fino all'ultimo, poi ho pensato non posso poi arrivare qui al vostro servizio e lavorare male, non sarebbe stato corretto, non sarebbe stato dignitoso, quindi sì, sono andata a dormire ben prima che finisse la partita della nazionale.

però voglio sapere là fuori, alle 6 e 6 minuti, c'è qualcuno che ha seguito fino all'ultimo rigore? Immagino sia finita verso l'una, poco prima dell'una, perché quando sono stata svegliata io dai caroselli era più o meno, era passata da poco l'una, quindi c'è qualcuno che ha seguito fino all'ultimo e a quest'ora, alle 6 e 6, è super sul pezzo, pronto, pronta per affrontare questa nuova meravigliosa giornata che abbiamo.

mia! Ah, i brividi! Brividi con Evelyn Thomas in High Energy. Questo è stato il caffè sonoro di questa mattina. Mi pare di capire che siate in molti ad averne bisogno. Voi che avete seguito fino all'ultimo la partita della nazionale ieri sera, mi stavo chiedendo se ci fosse qualcuno in ascolto che davvero l'ha seguita fino all'ultimo e che si è dovuto svegliare ai voi molto molto presto, perché se già si è sintonizzati a quest'ora sulle frequenze della Radio del Cuore è perché, allora, o hai la radio sveglia e stiamo dando il buongiorno, oppure si è sul pezzo già da un po'. E abbiamo Ale che scrive: io ho seguito, ho mollato perché gli occhi dicevano abbassa le serrande. Stamattina alle 3:20, che è l'orario della sveglia, quindi ci può stare. Quando mi sono svegliato ho guardato il cellulare, ho visto la vittoria, quindi anche tu hai dovuto cedere per questioni di forza superiore. Artix probabilmente invece ha seguito fino all'ultimo, magari anche il dopo partita. Scrive: sarà una lunga giornata di lavoro oggi. Una notte e poi più niente. Forza, siamo insieme. Anche Fabietto scrive: oggi sarà dura,

Sabina scrive: io sono stata svegliata dai miei ragazzi con le urla dei rigori. Poi abbiamo anche Toro che dice: ho seguito anche lo studio con Casolini ed è già qui sveglio in compagnia di tutti quanti noi. Poi un altro messaggio, Elia scrive: io sono stato lì fino all'ultimo grido, mi sono svegliato alle 4:30. Forza, ce la faremo, ma secondo me ce la farete alla grande. Voi dovreste arrivare sul posto di lavoro questa mattina e dovreste trovare almeno un mezzo busto fuori da dove lavorate, nel parcheggio dove parcheggiate. E se non questa mattina, perché non c'è stato il tempo proprio tecnico per poter realizzare questo mezzo busto, allora limite, limite, limite domani mattina. Quindi

Ancora un messaggio che arriva allo 079 873 8073, che è il numero WhatsApp di Rete 3, non solo da inserire nella rubrica ma da inserire nella lista dei preferiti. Fatelo se non l'avete ancora fatto. Un messaggio: il peggio, dice, è che sto già pensando ai quarti. Gioca sabato mattina alle 3 la Svizzera, io sabato lavoro, inizio alle 4:45. Allora, vedi, qua dovremmo fare fronte comune, unirci e mandare avanti la richiesta di introdurre una sorta di congedo per tifo, no? Dove i datori di lavoro sono tenuti, dovrebbe essere incluso nei CCL, in qualsiasi tipo di contratto, anche senza CCL, un congedo nazionale per tifo, o me, o forse il congedo, ok, è troppo, però non so, una sorta di indennità, qualcosa che ti dia una spinta in più, un motivo in più per poi alzarti e andare comunque, dare ancora il meglio, perché lo stipendio a quel punto non basta. Se vogliamo mandare avanti la richiesta, possiamo raccogliere una qualche firma già in questo momento. E se dovesse passare e il vostro capo non vi concede un congedo per tifo, lo si denuncia e poi ci si licenzia, si cambia lavoro. Forse non è il contesto giusto, non è un buon periodo per il mercato del lavoro, ma sono sicura che in ascolto qui abbiamo degli imprenditori in grado di assumere chi di voi mollerà dopo essersi fatto negare il congedo.

Rolling Stones con In the Stars. Mancano due giorni all'arrivo, alla pubblicazione del nuovo disco dei Rolling Stones, 10 luglio, anticipato da questo singolo, In the Stars. E dove si trovano le stelle? Quassù, sopra le nostre teste, nei cieli, dove si vola. Vorrei potervi portare lì per risparmiarvi il traffico sempre molto fastidioso che si crea a partire da quest'ora, ma anche qualcosina prima, su alcuni punti caldi della nostra rete viaria. Via Swiss segnala forti rallentamenti sulla 2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao. Per chi sta viaggiando in direzione nord, concretamente, realisticamente parlando, non posso portarvi dove si vola, ma posso farlo in musica. Buon viaggio!

0: Grazie Marco Mengoni. Dove si vola? Io ho idea che voleranno capelli e cervicali.
1: Radio Pirata!
0: Nei prossimi 4 minuti abbondanti. Allora, è stata difficile la scelta di Radio Pirata. Mi ero preparata almeno 3 alternative, in base un po' anche a come sarebbe terminata la partita della nazionale. Ho detto noi copriamo tutti gli eventuali le eventuali possibilità e poi in mattinata deciderò. Allora ho pensato, ci vuole qualcosa che sorprenda, ci vuole qualcosa che tenga alta l'energia, ma ci vuole anche qualcosa che possa piacere a tante persone. E io mi rendo conto che nei momenti di Radio Pirata spesso non abbiamo fatto contenti i metallari, ma i metallari pesanti, per questo parlavo di capelli e cervicali che partono. E allora penso che oggi tutto è concesso. E allora mi sento veramente molto molto pirata, perché che io sappia sulle frequenze di Rete 3, perlomeno nelle ore diurne, non ci siamo mai permessi di mandare in onda Slipknot con Duality. Prego amici metallari.

solo per voi erano gli Slipknot con Duality. Leggo un messaggio e mi fa molto piacere. Scrive: capelli e cervicali davanti agli occhi, specialmente le cervicali. Sì, è questo. Prego, amici metalli.

violento il passaggio dagli Slipknot ad Olivia Rodrigo, me ne rendo conto, ma la radio è questo, è magica anche per questo. Ti prende, ti scaraventa di qua e di là nello spazio e nel tempo.

festeggiamo i 56 anni di Beck, lui che ha avuto no, fortuna, sì, ci vuole anche il proverbiale fattore C nella vita, soprattutto se ti occupi di musica. Ci sono volte in cui devi arrivare al momento giusto, col tiro giusto, col testo giusto, succede, e poi devi essere anche bravo, brava, questo, su questo non stiamo a sindacare. L'anno 1994 per Beck è stato l'anno della svolta, è stato il colpaccio con Loser che lo ha trasformato in un simbolo della generazione indie, partendo da un brano che era nato, dice lui, quasi per gioco, e poi guarda caso è diventato un cult. Quindi da lui che si autodichiara un perdente a lui che ha vinto tutto proprio con questo pezzo, lo ascoltiamo.

compleanno a Beck per i suoi 56 anni. Vi anticipo che c'è un altro compleanno importantissimo, quello di Donatella Rettore, che ne compie 71, l'ascolteremo più tardi, subito dopo l'appuntamento con l'oroscopo. Intanto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola.

giamaicana, ma è ancora super attivo. Ha una vita intensissima, è in tour, continua a pubblicare musica. Per qualche ragione nella mia testa è relegato ad almeno 20-25 anni fa. E invece è lì, è bello piazzato, comodo, in splendida forma, più o meno, che continua a girarsela, a cantarsela e a suonarsela. Quanta invidia!

0: accennavamo a Sean Paul, stavo invidiando, ammirando la sua resistenza fisica. Lui è ancora in giro, continua a fare musica, sono almeno 26 anni che è in giro. E a questo proposito ho visto che suonerà al Gurten Festival, quindi anche una tappa svizzera nel suo attuale tour, il 15 di luglio, il Gurten Festival, che meraviglia di location, bisogna salire su in montagna, c'è la possibilità o di salire con una, diciamo, una funicolare, oppure di farsi tutta la salita a piedi, che sicuramente fa bene alla salute, però anche no.
1: L'oroscopo.
0: Allora, vediamo a che cosa badare nella giornata di oggi. Inizio col segno del cancro, perché chi è nato l'8 luglio è del segno del cancro. Allora, amici del cancro, oggi non sottovalutate il valore del riposo. È stata una notte non in bianco ma molto corta, se avete seguito la partita, quindi oggi riposo sì ma anche no, perché probabilmente dovete lavorare. Ci dicono le energie vanno gestite con maggiore equilibrio. Facciamo che oggi cancro non ascolta l'oroscopo, non si può riposare. Andiamo avanti, Leone. Una situazione che vi sembrava bloccata inizierà finalmente a dare segnali di movimento. Vergine, la precisione sarà essenziale per evitare equivoci o dimenticanze. Bilancia, potreste ricevere una proposta che merita un'attenta valutazione prima di essere accettata. Scorpione, un cambiamento organizzativo vi costringerà a modificare alcune abitudini consolidate. Che fastidio. Sagittario, oggi la curiosità vi porterà verso argomenti completamente nuovi e stimolanti. E poi Capricorno, una persona autorevole potrebbe notare il vostro impegno e apprezzarne i risultati. Acquario, evitate di disperdere energie in discussioni poco produttive. Pesci, una questione burocratica o amministrativa troverà finalmente una soluzione. E poi andiamo all'Ariete, qualcuno potrebbe chiedervi consiglio, le vostre esperienze recenti saranno preziose per chi vi ascolta. Toro, una piccola soddisfazione personale migliorerà notevolmente il vostro umore. E Gemelli, giornata favorevole per chi deve sostenere colloqui, presentazioni o incontri importanti. Qui ancora una volta. Spero che in caso non siate tra il pubblico e tra i tifosi che hanno seguito la partita fino all'1 del mattino. Accennavamo anche al compleanno di Donatella Rettore, 71 candeline sulla sua torta. Splendida, splendente!

0: La Titi, buongiorno. Comunque queste notti dei mondiali assomigliano molto e pericolosamente al carnevale. Non so voi, però effettivamente alla mattina mi sento nello stesso modo, bevendo di meno, né, chiaramente.
1: Certo. Va, allora una buona giornata, Miki, per oggi e buona fortuna.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E splendido, splendente, alle 7 arriva anche Joas.
3: Menti sapendo di mentire. Infatti, ma ha investito un'ondata di gioia.
1: Vedo,
3: ecco,
1: vedo, ora, dopo con investito. Calma.
3: Sì, dopo ci accendiamo.
1: Riesci a leggere?
3: Sì, sì, okay. Facciamo comunque. I Svizzera. Allora, facciamo le cose con ordine.
1: Sì.
3: Allora, per quanto riguarda il tempo previsto per oggi, mercoledì, giusto?
1: Sì.
3: In prevalenza soleggiato, specialmente al mattino, annuvolamenti a media e alta quota, basse quote, temperature massime sui 34 gradi. Poi scendiamo in strada per dirvi che l'ultimo bollettino è comunque arrivato una mezz'oretta fa, quindi vi diciamo già che se aveste informazioni in più rispetto a quelle che vi diamo, ecco, scriveteci allo 079-873-8073. Mezz'ora fa ci fu segnalato sulla A13 tra Thusis Sud e Thusis Nord, in entrambe le direzioni, la presenza di animali sulla carreggiata. Si raccomandava quindi la massima prudenza. E poi forti rallentamenti sulla A2 tra Mendrisio e la Galleria del San Nicolao in direzione nord.
1: Non hai dormito perché hai letto di Thusis, giusto così per curiosità?
3: Perché era nella via Suisse della Svizzera italiana.
1: Va bene. Vabbè,

0: Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. Marine Le Pen può candidarsi alle prossime presidenziali francesi, lo ha stabilito la Corte d'Appello di Parigi, così lei conferma: ci sarò. E la Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi contributi federali invece alle altre regioni ticinesi. Sentiamo l'approfondimento sportivo.
1: Rete 3 Sport.
2: Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. Sarà dunque Svizzera-Argentina nei quarti di finale del Mondiale di Calcio, quarti di finale che i rossocrociati torneranno a giocare dopo un'attesa durata ben 72 anni ad una Coppa del Mondo. Ieri sera successo elvetico a Vancouver contro la Colombia, arrivato dopo i calci di rigore con realizzazione decisiva di Vargas dopo i due errori colombiani e quello di Akanji. Partita rimasta sullo 0-0 fino al 120esimo minuto. Argentina qui invece è riuscita una rimonta storica sotto 3-0 al 79esimo minuto e dopo aver sbagliato un rigore con Messi l'albiceleste ha vinto sull'Egitto 3-2, protagonista dello straordinario recupero lo stesso Messi con un assist e un gol. Quarto di finale tra Argentina e Svizzera domenica 12 luglio a Kansas City alle 3 del mattino, ora Svizzera. Sempre per il calcio, successo ieri in amichevole del Lugano che in Germania ha superato 4-0 i bavaresi del Memmingen, formazione di quarta divisione tedesca, gol di Bixel, Rafa, Beckham, Castro e autorete nel finale. Venerdì altro impegno in terra tedesca per i bianconeri contro la formazione del Heidenheim. Per il tennis è nota la prima semifinale di Wimbledon con Sinner che affronterà Novak Djokovic. Il serbo ieri sera ha superato al super tie break del quinto set il canadese Aliassime al termine di un incontro durato ben 5 ore e 14 minuti. Semifinale raggiunta al femminile anche dalla statunitense Goff, che se la vedrà ora con la ceca Muchova al Tour de France. Infine, dopo la tappa di ieri vinta da Mats Pedersen con il norvegese Treen, nuova maglia gialla, oggi si corre la tappa numero 5 adatta ai velocisti con arrivo a Pau dopo 158 chilometri.
3: Buongiorno.
4: Buongiorno, fresco.

0: ascolta, non ci sono aggiornamenti, ci dispiace, però noi aspettiamo i vostri, eh. Ah, aspetta, è arrivato qualcosa,
1: ecco,
0: fa vedere.
1: Cosa ci dicono?
0: Segnaliamo la fine del pericolo causato dalla presenza di animali sulla A13 tra Thusis Sud e Thusis Nord in entrambe le direzioni. Ok.
1: Allora hai fatto bene, ma invece per la meteo sono allucinata io, che potrebbe tranquillamente essere.
0: Sì, cosa?
1: Oppure nel bollettino non ti hanno scritto in questo delle 7 che va bene i 34 gradi di massima a basse quote, ma i 37
0: sì, nelle valli superiori. Superiori a causa del favonio, certo. È confermo. No, confermo.
1: Ah, c'è ancora.
0: No, non posso leggere, non posso leggere tutto. Ascolta.
1: Però tra Thusis Nord si legge, bravo.
0: Cioè, tra l'altro ricordiamo tra Thusis Sud e Thusis Nord. Ricordiamo tra l'altro che la località, cioè praticamente il deserto del Nevada della Svizzera è Biasca. Perché a Biasca è vero, la temperatura più alta è sempre solitamente
1: è
0: in questi giorni a Biasca. Quindi vi siamo vicini, cari amici e care amiche biaschesi, vabbè, anche da quelle parti avranno fatto la nottataccia, eh.
1: Ma tu ci devi dire cosa ti è successo
0: ieri
1: perché io
0: sera.
1: Ti vedo in faccia e c'è qualcosa che non funziona.
0: Sono distrutto, Tiki, non ci sto dentro.
1: Carino.

0: Ultravox con Dancing with Tears in My Eyes. Ballare con le lacrime negli occhi penso che sia una meraviglia, cioè dice veramente tanto come immagine.
1: È bella, è
0: potente,
1: forte, sì. Sì, infatti è da 42 anni che tira questo brano degli Ultravox. Grazie per tutta la musica. Allora Tiki,
0: dici,
1: è andata così
0: tu
1: ieri
0: hai
1: sera.
0: Occhi a sangue, continui a stropicciarteli.
1: Sì, no, è vero, mi bruciano un sacco gli occhi, non so perché. No, niente, come tutti, come tanti mi sono detto, sì, guardiamo la partita, però, perché come tanti mi devo alzare presto il mattino, quindi sono rimasto a casa. E quando ho messo la partita ho detto vado a letto perché voglio dormire, appena dovesse segnare la Colombia spengo e dormo, perché non ce la faccio. Io odio soffrire per lo sport, sebbene abbia sempre tifato per squadre che fanno soffrire, quindi mi sono messo a letto a guardare sul telefonino la partita e poi non ce l'ho più fatta. Verso fine del primo tempo mi sono spostato e sono andato, mi sono seduto sull'uscio della porta di casa di fuori all'esterno e praticamente ho passato lì la pausa da solo, seduto col cane, anzi con il drago, il mio Yorkshire di fiducia, e mi sono guardato tutta la pausa, lo studio della pausa con Casolini, Moccetti e i loro ospiti, più il secondo tempo seduto lì. Quando è finita la partita mi sono detto vabbè, io vado a dormire, non ce la faccio, non posso farcela guardare il supplementare. Sono andato, sono salito, sono tornato a letto, c'era tra l'altro mia moglie ancora col telefonino, la sta ancora guardando, e faccio guarda scusa, io non ce la faccio,
0: irriducibile,
1: i miei nervi non ce la fanno. No, ma ti giuro, io soffro troppo. Sai che nel 2006 giocammo gli ottavi contro l'Ucraina, il mondiale di Germania, e io ero in piazza a Ginevra a vederla, vivevo a Ginevra in quegli anni, ero in piazza di Plein Palais a vederla con lo schermo gigante tutto. E al momento di arrivare ai rigori cosa ho fatto? Sono salito sul tram per tornare a casa, cioè io non ce la faccio, non ce la faccio
0: davvero,
1: proprio
0: emotivamente.
1: Soffro troppo, soffri. Davvero. Lo so che è stupido, però è così e non ci posso fare nulla.
0: Ma va benissimo così, a noi vai bene così, noi ti accettiamo senza alcun tipo di problema. Vorrei però chiederti, sì, ma cosa hai fatto di notte? Hai avuto dei risvegli?
1: Sì, assolutamente. E non dovuti al clacson, perché abito fortunatamente in una zona residenziale di Bellinzona dove la gente non osa toccare il clacson.
0: Guai.
1: Cioè, siamo comunque in Svizzera. Cioè, festeggiamo moderatamente.
0: E ti aggiornavi così.
1: E quindi no, stamattina mi sono svegliato e ecco la sorpresa.

0: come pompa dito nella piaga. Che spettacolo, Tiki, mi piace un sacco questa businessman. Poi i maligni dicono: ma sì, sono tutte uguali.
1: È vero.
0: Non mi magari sarà anche
1: però
0: vero.
1: Sono tutte belle.
0: Ma a me piace un sacco, brava dito e anche nella piaga. Allora, Paolino scrive: quell'anno c'ero anch'io a Ginevra. Parliamo del 2006, mondiale di Germania. Ero a militare e siamo rientrati tardi dopo l'ora d'appello. E lì era un gavolo, però forse anche nell'esercito. Non mi ricordo di aver mai fatto militare durante un mondiale, ma forse anche lì chiudono un occhio, no? Oso sperare. Quando si tratta di guardare la nazionale, alla fine quello è, no?
1: Hai ragione. Io vorrei lanciare un appello, visto che è vero che probabilmente ci sono tante persone stanche, che iniziano la giornata non al top della forma psicofisica, però magari, sai, i geni, no? Che hanno l'idea incredibile quando sono stanchi, quando stanno facendo altro, quando stanno facendo la dose.
0: È lì che tiri fuori lo spirito di sopravvivenza che ti permette di andare oltre.
1: E magari di vincere ad ABC questa mattina. Vogliamo sentirvi al telefono, non vediamo l'ora.
0: Eccoci, allora, questa mattina possiamo già anticiparvi che si giocherà con la N di nazionale di calcio svizzera maschile. Allora,
1: bisogna iniziare a segnare. O magari già comporre un po' prestino, dillo. Però a segnare lo 0848 030503, il numero di Rete 3 per telefonare.
0: Chiamate, detto. Dai, ecco. Su, chiamate.
1: Dai che giochiamo.

0: i Tokyo Hotel con Monsoon, uno dei loro più grandi successi in carriera. Io mi auguro che possa essere un successo anche la giocata di questa mattina di ABC.
1: Parzialmente scremato presenta ABC, ABC, ABC, ABC. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: E da vincere c'è un kit di pulizia ecologica per auto e bici offerto da Desa Autoglass del valore di 100 franchi. Abbiamo un graditissimo ritorno.
2: Sì.
0: Ho avuto già modo di scambiare due parole con chi ha chiamato.
2: Dai,
0: deve essere una rivalsa, deve essere una rivincita. Pronto?
3: Salve.
0: Ciao.
2: Buongiorno.
0: Chi siete? Ditecelo.
3: Io sono Atena.
4: E io Isabel.
0: Isabel, abbiamo in onda con noi mamma e figlia che tenteranno di portarsi a casa il premio, unire le forze con una scheda che potrebbe essere
2: fattibile. Allora attenzione, perché è fondamentale il ritmo. Appena non doveste rendervi conto di non conoscere la risposta alla domanda, dite passo, d'accordo ragazze?
3: Sì.
0: Ok, e allora se siete pronte io faccio partire il timer e cominciamo. Pronte?
3: Sì.
0: Con la lettera N, lo sport di Noè Ponti.
4: Nuoto.
0: Raccontare.
4: Narrare.
0: Foschia.
4: Nebbia.
0: Annuncio funebre.
4: Necrologio.
0: Agitato, irrequieto.
4: Passo.
0: La Rosi di Rete 3.
4: Nervi.
0: Gioco d'infanzia.
4: Passo.
0: La rete del tennis.
4: Passo.
0: La mamma della mamma.
3: Nonna.
0: I numeri della tombola.
4: Passo.
0: Prendere in affitto.
4: Passo.
0: Un gusto di gelato.
3: Nocciola.
0: Tana di uccelli.
4: Nido.
0: Puntino sulla pelle.
4: Neo.
0: Città del Vesuvio? La possiamo attendere, Città del Vesuvio?
4: Niente, no, zero.
0: A quante siamo, Joss?
2: Siamo arrivati a 9, ragazze.
0: No,
2: siete state bravissime,
0: no,
2: bravissime. Mancava poco, sì.
4: Comunque adesso mi è venuta in mente l'altra, nervoso.
0: Esattamente.
2: Sì, nervoso, lo so anch'io che ti è venuto in mente.
0: Ma va allora. Così, è un gioco che va così, vengono in mente dopo. Non c'è
2: agitato, irrequieto, esatto, era proprio nervoso. Ok, poi le altre magari andremo a scoprirle in seguito. Grazie per averci riprovato, va detto, Tiki, che nel prima andare in onda con Isa e Atena ci hanno confidato che si sono appena svegliate, cioè alle 7:19 si sono svegliate, alle 7:19 30 secondi hanno chiamato il numero di Rete 3, quindi vi adoriamo, grazie.
0: Grazie mille, riprovate,
4: grazie,
0: continuate, ma ci mancherebbe, continuate a provare e riprovare che insieme siete una squadra incredibile.
4: Grazie.
0: Va bene.
4: Grazie.
0: Allora una buona giornata a voi ragazze, ci sentiamo presto.
4: Grazie, arrivederci.
3: Grazie, arrivederci.
0: Arrivederci,
1: arrivederci. Con Desa Autoglass, lo specialista svizzero dei vetri per veicoli. desa-autoglass.ch.
0: Brave, brave, brave, veloci con le sinapsi, vedi, evidentemente perfettamente funzionanti.
2: Incredibile.
0: Come te questa mattina,
2: a sti orari, come fa?

0: diamo le risposte che mancavano, perché poi quando ci dimentichiamo di farlo veniamo giustamente ripresi, perché sennò uno gli rimane quel sassolino lì.
1: Ma
0: che
1: non esiste quella parola lì, invece esiste, signore e signori. Ricordiamo che da domani si può riprovare a giocare con noi, le linee erano bollenti questa mattina, quindi da domani ore 7:20 Tiki e Joas saranno di nuovo qua al varco ad aspettarvi per una vittoria. Poi andiamo a rivedere gioco di infanzia con la N. Tiki, ti viene in mente qualcosa?
0: Nascondino.
1: È vero, ad
0: che
1: esempio,
0: non è necessariamente relegato all'infanzia.
1: Io ho giocato l'altro ieri, ho giocato a nascondino con Ottavio.
0: Sì, ma si vivedeva qua tra le piante, sì, nella giungla, esatto, qua fuori dagli studi.
1: Poi la rete del tennis, in linguaggio, è una traduzione dall'inglese, ma anche in linguaggio, in slang tennistico,
0: tecnico,
1: è
0: net.
1: I numeri della tombola anche, c'è scappata via così. La domanda era: quanti sono i numeri della tombola, sottinteso?
0: 90. E poi li abbiamo.
1: Prendere in affitto?
0: Noleggiare.
1: E abbiamo chiuso con città del Vesuvio. E beh,
0: Napoli.
1: Una delle più belle città del mondo, certo.
0: Pare che sia anche la città con il tasso più alto di single che sono in visita, proprio perché ci sono tanti single e sperano di trovare l'amore.
1: No, giuro. Ma che roba mi tiri fuori così da ABC? Raccontami.
0: Sai quante cose inutili
1: sono? Ma perché
0: Napoli? Lasciamo cantare Charles.
1: No, ma tira giù.

0: a casa va tutto bene con sua moglie? Tutto
1: ma
0: posto?
1: Guarda, è sempre un po' una sorpresa, vediamo poi quando, quando rientro in serata ti dico, no, la grande Tiki.
0: Ah,
1: sì.
0: E allora per quale motivo sei così interessato a, sulla questione dei single di Napoli?
1: No, sono interessato a conoscere le motivazioni, perché Napoli è tra le mete più attrattive per i single che viaggiano, come mai?
0: È una classifica che è stata pubblicata recentemente, riguarda il 2026, mm-hmm. La fonte, due fonti, una è Time Out, che è una rivista comunque importante, okay, storica,
1: conosco, sì.
0: E l'altra è una ricerca che ha fatto Tinder.
1: Ti ho già sentito, cioè degli amici che, sì, che conoscono bene.
0: Il
1: cugino.
0: Sì,
1: sì. Cioè il cugino, il mio cugino,
0: certo.
1: Usa. Sì.
0: E sta di fatto che Napoli è tra le città europee, anzi è la città europea preferita dai single, e tu ti chiedi perché.
1: Infatti dico, ma perché proprio Napoli? Cioè chiaro, è bellissima Napoli,
0: bella,
1: ma
0: però
1: un
0: quando
1: single, non
0: tu
1: so.
0: Cerchi uomini e donne belli quando sei single e vuoi
1: quello,
0: l'amore,
1: sì,
0: no?
1: Certo.
0: Se poi questo succede in una
1: forza,
0: cornice
1: sì.
0: Meravigliosa, tanto meglio.
1: È vero, sì.
0: Però pare che tra le motivazioni principali ci sia la socialità proprio dei napoletani, quindi la facilità anche di fare nuovi incontri, di attaccare bottone,
1: sì,
0: in maniera simpatica, eccetera. C'è la bellezza rinomata dei e delle napoletane.
1: Certo.
0: E quindi ovviamente
1: cioè,
0: il buon cibo
1: due.
0: Aiuta.
1: È il buon cibo, chiaro.
0: Predispone,
1: sì,
0: diciamo.
1: Sì, sì. No, mi chiedo quali altre città possono essere in un'eventuale classifica del genere, ma cioè io vedevo più posti per sbrago, tipo Barcellona, Amsterdam, Praga, questi posti
0: invece
1: da sbrago.
0: Magari
1: invece
0: ci sono anche loro nella classifica,
1: no,
0: però
1: no,
0: Napoli
1: certo.
0: È
1: proprio
0: la top,
1: è la
0: preferita da chi è single, viaggia da solo e viaggia per conoscere nuove persone.
1: D'altronde poi Tiki, questo vale anche per le coppie, si dice vedi Napoli
0: poi
1: muori. Perché è impossibile vedere al mondo qualcosa di più bello. Si dice, io non ci sono mai stato.
0: No, nemmeno io, ecco, che bello, stiamo millantando.
1: Perché non siamo single, altrimenti.
0: Ma in teoria a fine settembre vado, ti dirò.
1: Vedi.
0: Vado a cercare l'amore. Saluto mio marito.

0: Wallen in I Had Some Help. Ma noi involontariamente, ma adesso volontariamente, vi stiamo dando un aiuto in caso foste singoli, in cerca d'amore.
1: Tutti i giorni lo stiamo facendo alla fine, anche ieri lo abbiamo fatto.
0: È vero, le cose succedono perché devono succedere, non succedono quando le chiedi.
1: No,
0: sta succedendo questo, seguiamo quest'onda. Quindi dicevamo, Napoli è la città europea preferita dai single che viaggiano anche in solitaria, quindi in solitaria sia affettivamente che poi concretamente durante il viaggio.
2: Per vari motivi poi.
0: Per svariati motivi, ma pare che appunto sia la città meta preferita dei singles di un po' tutta Europa.
2: Sì, è vero. E a tal proposito Luca, zio Mac, ci ha chiesto se è perso, no, questa cosa. Ha detto, ma dove state parlando di una città dove devono andare i single? Non è che devono andarci, però insomma ci chiede qualcosa in più. Ebbene sì, è Napoli, abbiamo scritto a Luca e Luca ci risponde così.
3: Beh, scusa, guarda che arrivo in Olanda i primi giorni.
4: La traccia viene ricalcolata.
3: Di agosto. E poi dopo posso andare a Napoli a settembre.
0: Luca, dove stai andando?
2: Ecco, Luca sta andando a Amsterdam o da quelle parti lì in bicicletta, partendo da Brione sopra Minusio, da quelle parti. E ascoltare a te tre, tra l'altro, grazie, ci fa piacere. E si perde così, ricalcola. Vabbè.
0: Ricalcola l'itinerario. E da Napoli a Cabana. Che mi sa che non è Copacabana quella di Rio.
2: No, mi sa che
0: è Cabana del Perù, mi sa.
2: Mi sa di sì. Chiediamo a Irama, dai.
0: Scrivigli al volo, va.

0: scrive: e io che pensavo che la città dei single fosse
1: Soletta. Ma grazie Dave, è il tipo di comicità che amiamo e apprezziamo
0: tantissimo.
1: La città dei single Soletta, magari. E invece Napoli, la destinazione più ambita. Allora Tiki, voglio condividere con te una mia grande paura di stamattina. Io stamattina sono saltato in auto dopo aver conosciuto il risultato della partita, quindi tutto entusiasta. Io sono abbastanza giornali dipendente, più per abitudine che per altro. Ho l'abitudine appunto di leggermi i giornali alla mattina, che lavori o no, mi leggo 2 o 3 giornali ogni giorno. E il mio terrore oggi era quello di non trovare, cioè ero arrabbiato proprio, mi dicevo che menata, non troverò gli articoli sulla nazionale svizzera, sulla vittoria della nazionale sui giornali di oggi. Invece la regione e il Corriere del Ticino ci hanno in prima pagina: e il sogno continua, ai quarti di finale col brivido dei rigori, con tanto di articoli all'interno dei giornali. Quindi vi ringrazio, ma mi chiedo, e chiedo a Tiz, che so che ci ascolta dalle rotative di una certa tipografia, ma che ora andate in stampa con i giornali? Perché la partita è finita ben dopo mezzanotte, penso andaste a 00:01. Come funziona? Ci fate sapere. La Gazzetta ad esempio è andata in stampa un po' prima, ma la tiratura è un po' diversa, quindi magari è anche legato a quello. Ma come funziona sta roba?
0: Incredibile.
1: Però sono sollevato, sono felicissimo.
0: Scritto, mandato in stampa, consegnato.
1: Incredibile.
0: Poi.

No, è sbagliato, è solo turn. Anche Mattia Bazar cantavano solo turn. Mi sai dare la tristezza dal mio cuore a camminare.

0: possiamo dire lo stesso
1: della nazionale svizzera. Allora io vado a citare gli eroi nazionali del nostro paese: Guglielmo Tell, Arnold von Winkelried, il generale Henri Guison e Ruben Vargas. Mi sento di aggiungere
0: Vargas.
1: Anche perché in tanti dicono ma questa nazionale non ha più svizzero italiani, non ha più ticinesi in particolare. Non era il caso, fino a qualche anno fa c'era Valon Berami, c'era Mario Gavranovic. Allora dovete sapere che l'eroe nazionale di oggi, che rimarrà a lungo eroe nazionale, Ruben Vargas, è in realtà ticinese per parte di madre, siccome la sua famiglia, appunto, di parte materna, ha un forte legame con Locarnese, in particolar modo col Gambarogno. E poi Ruby Vargas veniva in vacanza sempre da Bagai nel Locarnese, se non sbaglio, a Brissago. E quindi in realtà non è che non ci sia del Ticino, a parte che c'è Patrick Folletti, allenatore dei portieri, c'è Pier Tami, capo delle squadre nazionali, e poi l'eroe nazionale di oggi, Ruby Vargas, è alla fine un po' gambarognese, un po' nostro, quindi ci siamo anche noi. E insomma, che continui così, forza Ruben. E io tra l'altro ero contentissimo di vederlo giocare, perché lo davano per infortunato,
0: e invece
1: eccolo
0: lì, ha fatto la differenza,
1: rigore decisivo.

0: Ecco, e grazie Ale che mi ricorda che devo dire di più. Vargas, Ruby Vargas, ha fatto gol a Vargas. Hopschmitz, dice Ale, sì, perché il portiere della Colombia si chiamava anche lui Vargas, è certo. Quindi Vargas ha segnato Vargas e ci ha portato ai quarti di finale, eroe nazionale. Allora io ho ringraziato prima le tipografie che stampano il Corriere del Ticino e la Regione. Perché? Perché stamattina c'era già la notizia della vittoria della nazionale. Questa cosa mi fa stare più tranquillo da malato di giornali come sono. E c'è scritto Tiz, tra l'altro, un collaboratore di uno dei due giornali, proprio di uno dei due giornali. E scrive: la chiusura del quotidiano è stata programmata, visto l'avvenimento, ritardata all'1:30 in caso di rigori. E quindi era.
1: Solitamente invece alle 24 chiudono. Bello!
0: Ecco, bravi. Ecco, hai capito. Quindi grazie a Tiz, che tra l'altro lui non lavorava, invece ci scrive: mi sono goduto la partita dalla piazza di Giubiasco e c'era un ambiente davvero incredibile. Grazie, siete in tanti a essere. Anche Paltrax ci ha detto che erano in tanti.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8 e un minuto ancora. Buongiorno.
2: Da Gioia.
1: E Gaudio.
0: Rete 3.
1: Dici Gaudio che tempo farà oggi e le temperature massime soprattutto. Oggi si boccheggerà.
2: Ti dirò Tiki, come sempre ti do ragione, allora, perché è previsto tempo in prevalenza soleggiato e specialmente al mattino comunque annuvolamenti a media e alta quota. In Engadina, in Alta Engadina, le massime saranno vicine ai 23 gradi in Alta Engadina, quindi Sils Maria, Maloja, Silvaplana.

0: sono tutti a casa in recupero, mi viene da dire. Bene,
1: cioè,
0: noi siamo felici.
1: Neanche un dino tra Tuzis not.
0: No, non ci sono okay. più. Però ovviamente in caso avessimo appena detto e riportato il falso, ditecelo voi, siamo qui per correggere il tiro in qualsiasi momento. 079-873-8073. Buon viaggio e ci aggiorniamo con le ultime notizie insieme a Paltrax.
2: 3 News.
3: La Svizzera qualificata ai quarti di finale dei mondiali di calcio, obiettivo finalmente raggiunto, sconfitta la Colombia ai calci di rigore, c'è un solo precedente, il 1954. Festeggiamenti in piazza in tutto il paese. Torna a crescere la tensione in Medio Oriente, pesanti bombardamenti statunitensi nella notte contro vari obiettivi in Iran. La Confederazione boccia il nuovo piano di sviluppo della mobilità nel Luganese, concessi contributi federali invece alle altre regioni ticinesi.
0: Ultima ora insieme in Parzialmente Scremato, lui è Joas Balmelli.
1: Lei è Tiki Riva.
0: Insieme fino alle 9 anche questa mattina. Loro invece sono i Planet Funk con Another Sunrise, era il 2011.

0: Cara Tiki, siamo colpiti da parecchie settimane ormai dalla canicola, fa tanto tanto caldo e allora oggi io voglio capire con te, voglio farlo con tutti voi che ci state ascoltando, quali sono quegli oggetti inutili per l'estate, cioè quegli oggetti che abbiamo in casa ma durante l'estate mai useremmo. Ti faccio un esempio, Tiki.
1: Sì.
0: Allora io non indosso mai in estate, non indosso mai, e qui attenzione perché parlo di intimo, le calze.
1: Okay.
0: Non indosso mai le calze. Per me è un oggetto inutile la calza in estate. Solo a meno che devo andare, non so, un appuntamento importante, per me con l'ambasciatore dell'Australia, per me la calza non esiste. Oggetto inutile che ho in casa. Anche i jeans, devo dire che oggi porto il pantalone lungo perché per rispetto nei confronti dei colleghi con cui vado in onda.
1: Ma finiscila, insomma, l'avrei fatto perché il resto era tutto sporco.
0: Brava, era tutto imbrigata.
1: Allora.
0: I jeans, cioè tu li guardi, sì, i jeans in estate, tu li guardi, loro ti guardano e ti dicono, sì, boh, cosa facciamo, nessuno dei due fa il primo passo, i jeans rimangono lì, oggetto inutile per l'estate. Poi la felpa, cioè non serve neanche più portarla per sicurezza come si fa nella mezza stagione, e prendo su una felpa per sicurezza, no, resta lì nello zaino, ce l'ho nello zaino, fino a settembre rimane lì, non la tiro neanche fuori. Altro oggetto inutile, qui parliamo di abbigliamento, ma anche le scarpe eleganti, le scarpe chiuse, io non le vedo, non so voi, per chi può non indossare le scarpe chiuse, tu che scarpe indossi oggi? Fa vedere. Scarpe chiuse, incredibile. Mamma mia, si è fatta
1: aia,
0: malissimo.
1: Come quali... si... Aia! Volevo fartele vedere alzando la gamba, non lo fa.
0: Quali
1: mai
0: sono gli oggetti? Adesso un attimo che la Tiki deve fare stretching, intanto l'appello è questo. Quali Vai. Sono gli oggetti inutili dell'estate? Li abbiamo in casa ma non li usiamo perché fa troppo caldo. Tra poco altri spunti.

0: degli oggetti che in estate, durante i periodi di canicola, mettiamo via, non li vogliamo
1: vedere.
0: Sono
1: inutili.
0: Non è detto però, vedi, perché a proposito di altitudine, birth con più in alto, più sì. saliamo e più può far freschino, nonostante il periodo di canicola. Ed è il caso di Valeria che ci invia la fotografia del pulloverone con le renne e il cuoricino in mezzo. Dice stamattina così, pulloverone di lana con le renne,
1: 20 gradi, lei si trova sopra Calonico, ti invidiamo tanto cara Valeria, pulloverone con le renne, chi ce la fa oggi in pianura? Nessuno, è oggetto inutile in pianura in questo caso, eh?
0: Sì. Tiki? Io invece stavo pensando, io non ho degli non mi vengono in mente personalmente, però mi è venuto in mente, io vorrei che tutti quanti ci stringessimo intorno ai piedi di quelle ragazze
1: che sempre freddo ai piedi,
0: no? Che con 28 gradi di minima di notte escono comunque la sera bellissime con i pantaloncini corti,
1: cioè le ragazze bellissime
0: con i pantaloncini corti e gli stivali in pelle. Io penso a quei piedi lì dentro,
1: gli stivali mega di moda, gli stivaloni
0: country,
1: tipo da cowboy, sono stilosissimi, posso dirlo, però
0: bello. Però ragazzi,
1: là dentro che
0: mamma
1: succede?
0: Mamma mia, si crea un altro universo proprio. E quindi noi non vogliamo sapere se abbiano i calzini o meno, io spero.
1: Non lo so, è vero, è una bella domanda, sì.
0: Ma comunque, ecco, quando le vedo in giro con lo stivale di pelle.
1: Se sono belli impermeabili, non ci puoi versare un 2 litri d'acqua in giro.
0: Un po' di bicarbonato di sodio.
1: Chi lo sa, A quali oggetti rinuncereste durante un'estate così calda? Tipo il piumone, Tiki.

0: qualcuno ci invia la fotografia delle scarpe che deve indossare anche con la canicola, il classico scarponcino da lavoro. Lì
1: sì.
0: Ovviamente si tratta di sicurezza, però me l'immagino.
1: Non si scherza, lì forza, li devi indossare.
0: A fine giornata?
1: Cioè, sì, io c'ho un amico Catramat, tra l'altro, che sta lavorando sulle autostrade in questi giorni e ti lascio immaginare, veramente durissima. Infatti, beh, vi siamo vicini e proviamo a rinfrescarvi direttamente dallo studio di Rete 3. Poi Virna cita tra gli oggetti inutili dell'estate, e qua è facile, cara Virna, siamo d'accordo con te, la bouillotte.
0: Cioè,
1: a meno che, attenzione, nella bouillotte ci metti dentro dei bei cubetti di ghiaccio e te la metti qua dietro il collo, dietro il coppino.
0: Hai già provato?
1: Non ho mai provato, ma mi sta venendo voglia in questo momento.
0: Facci sapere. E poi altri messaggi. Uno in particolare, bravo Dave, come al solito, sempre sul pezzo. Non ci avevo pensato.

0: Shakira con Burna Boy, ormai non ha più bisogno di presentazioni questo brano.
1: Shakira non è colombiana, tra l'altro.
0: Sì.
1: Ci dispiace, ci scusiamo con Shakira per averla esclusa.
0: Però è andata così, siamo fra i migliori 8 del mondo. Che ci vuoi fare?
1: Sì, DJ Bobo batte Shakira. Allora, vabbè, sorvoliamo. Abbiamo un messaggio di Dave che ti trova d'accordo.
0: Sì, non ci avevo proprio pensato. Questo è un oggetto che anche io, come Dave, utilizzo quasi, non dico tutti i giorni, ma ogni volta che lavo i capelli, ma d'estate via,
1: non
0: esiste
1: lavi
0: più.
1: I capelli.
0: Esattamente.
1: Ah, non usi l'oggetto.
0: Non uso l'oggetto, okay. Che è il fön,
1: certo.
0: L'asciugacapelli, un grandissimo fastidio perché esci dalla doccia, inizia ad asciugare, sei di nuovo sudata. Anche col getto di aria fredda.
1: Non c'è niente da fare. Poi
0: vero,
1: se hai il capello lungo, soprattutto ci metti anche di più a asciugarli e quindi
0: no,
1: c'è
0: disastro.
1: Più tempo per sudare.
0: È vero.
1: Subito dopo la doccia, un po' un controsenso, insomma. Poi Dave aggiunge il fön fastidio anche perché sto sempre più somigliando a un kiwi.
0: Claro,
1: anch'io
0: vabbè,
1: Dave, facciamo
0: capita.
1: Comunella, dai, dove li prendiamo in prestito, Dave? Ma fa caldo, va bene così.
0: Secondo me dovreste aspettare la fine dell'estate perché li troverete in saldo da qualche parte.

0: d'estate, soprattutto nei periodi di canicola. Forse mi concentrerei più su questo, durante la canicola proprio diventano inutili, eppure li usate con una certa regolarità durante tutto il resto dell'anno. Mi è venuto in mente il forno.
1: Brava.
0: Il forno
1: ce l'ho,
0: rimane spento durante i periodi di canicola, assolutamente.
1: Non ti viene
0: comunque
1: voglia.
0: L'uso è proprio ridotto. Se proprio, se no il forno diventa completamente inutile.
1: Certo, anche perché ti scalda ancora di più la casa, se già non è proprio fredda, già non hai magari un condizionatore.
0: Ce n'è un altro.
1: Vai, attenzione.
0: L'asciugatrice.
1: È vero, mi viene in mente che l'altro giorno ho fatto bugada, neanche in tempo a tirare fuori i vestiti dalla lavatrice, sono già asciutti, ma davvero è incredibile, è bella sta cosa.
0: Ci metti un attimo ad asciugarli.
1: È uno dei pochi aspetti positivi di questo periodo di canicola, che picchia secco. Poi abbiamo come oggetti inutili la coperta termica, grazie per le suole riscaldanti. No, ecco. Certo, siamo d'accordo. Poi Cinzia, no, salutiamo Cinzia che ci manda la foto dei suoi piedi. Lei invece utilizza solo in estate questi oggetti, sono quei sacchettini con un liquido blu che mette in congelatore, refrigeranti, e lei passa le sue giornate. Cinzia, ci sembra di capire, con questi sacchettini blu congelati sui piedi. Ci sta, Cinzia, bella idea.
0: Giusto.

0: Samurai J con Flamenco Paranoia. È notizia ormai di lunedì, sì, l'allerta canicola di grado 3 è stata prolungata fino al 13 di luglio nella Svizzera italiana. Ne stiamo parlando e sì, ci siamo chinati sulla questione degli oggetti che diventano inutili.
1: Tutto il resto dell'anno utilizziamo il forno, ad esempio in estate lo usiamo per metterci il pane, lasciargli il pane, cioè come cassetto del, sì, pane lo usiamo il forno.
0: È vero,
1: in estate. E sono arrivati tanti spunti. Arriva un nostro ascoltatore che scrive: il caclon della fondue e il fornellino della raclette. Ciao.
0: Vuole coraggio, è sempre bello mangiare.
1: Però ti devo.
0: L'hai fatto? Quando hai mangiato la fondue o hai mangiato,
1: allora,
0: la raclette?
1: Cosa ti
0: hai
1: giuro, mangiato? ti giuro che è stata un'idea di mia moglie.
0: Non
1: cioè, e poi lei. Lei, voglio dire, può farlo, può, io no, se lo propongo io sicuramente. Lei mi ha detto: ma se facessimo una raclette, così per vedere cosa succede a fare la raclette con 30 gradi. Allora, una di queste sere di canicola ha tirato fuori il fornelletto e a sfondi porte aperte con me.
0: Perché tu non sai dire di no?
1: Perché io andrei veramente in mezzo al Sahara a mangiare la raclette, cioè, non so dire di no in generale a mia moglie, comunque soprattutto se mi parla di raclette, e quindi ci siamo fatti una raclette con canicola.
0: Ragazzi, cioè,
1: per me
0: ci
1: non
0: sarà...
1: è inutile.
0: Guarda, non ti preoccupare, io sono sicura che ti senti l'unico, ma non sei da solo. Abbiate coraggio, vi giudicheremo solo poco.
1: Ma è stata una sofferenza.
0: Non sei l'unico, se c'è qualcun altro là fuori che durante il periodo di canicola si è fatto o una raclettata o ha avuto il coraggio ancora più grande di mangiarsi una fondue di formaggio.
1: Ma sai che adesso mi è venuta voglia,
0: ditemelo,
1: di fondue? Ma sai che
0: apparati?
1: Ma sai che c'è voglia di fondue? Andiamo fuori in terrazza sotto la stecca del sole.
0: Non sei da solo, sono sicura. 079 873 8073.

0: il telefono. Io ho sentito, adesso tutti devono sentire.
1: Mio telefono.
0: Sì, perché io ti ho appena sentito che mandavi un vocale.
1: Sì.
0: Adesso voglio che tu fai
1: sentire. No.
0: Sì?
1: Questi sono affari miei.
0: Non farmelo fare. Tanto l'avevi parzialmente ammesso, ma io pensavo fosse una di quelle cose che tu fai solo così per far colore in radio.
1: Ma non mi ricordo se ho detto cose compromesse. No.
0: Non hai detto parolacce.
1: Vabbè, la rischiamo, eh. Ti assumi la responsabilità.
0: Vai, fa sentire. Vai.
2: Una di queste sere mi è venuta un'idea. Facciamo una fondue in giardino come abbiamo fatto alla raclette l'altro giorno. Fondue al formaggio. Ciao.
1: E mi è venuta voglia.
0: Io non ci ho voluto credere perché pensavo stessi scherzando, no? Quando aperto hai detto mi è venuta voglia di, poi l'hai fatto veramente, l'hai mandato a tua moglie.
1: Sembra di aver intuito.
0: Ciao amore, potresti avere anche altre persone.
1: Sono in buona compagnia,
0: sì.
1: Grande Tiki, e tu hai promesso che giudicheremo solo poco. Chi si fa queste esperienze estive anomale.
0: Raffaele scrive: io 5 giorni fa una bella fondue in giardino, almeno non rimane l'odore in casa, questo è verissimo. Top, ce la siamo proprio goduta con pane e patate, almeno non c'è nemmeno il rischio di prendere freddo allo stomaco.
1: E la scusa è quella, la scusa è che almeno non ti rimane sullo stomaco, dai. Poi anche Christian, ciao Chris, l'abbiamo fatta anche noi e non una volta sola, non c'è il rischio che ti resti sullo stomaco, vedi? La scusa è quella. Fa caldo, ci sono 30 gradi, quindi via di fondi. Tanto tra poco altre esperienze bizzarre dell'estate dopo i Muse.
0: Virna scrive: la fondue in estate è uno spettacolo.

0: i Muse con Night Shift. Superstar, ancora i vostri messaggi arrivati allo 079 873 8073. Stavamo parlando degli oggetti che d'estate, soprattutto nei periodi di canicola, diventano del tutto inutili e che normalmente usiamo durante tutto il resto,
1: esatto,
0: dell'anno. E poi ovviamente siamo finiti a parlare di cibo, perché cos'altro deve succedere quando ci siamo noi due, Joss?
1: In diretta si va a parare, si va a parare lì, no? Anche perché qualcuno ha avuto il coraggio di dire la macchinetta della raclette via, non si usa più in estate, la macchinetta da fondue, cioè il caclò, via, non si usa più. E invece
0: apri di cielo.
1: Allora tipo Giada ha scritto: ciao ragazzi, in dentro, quindi in Svizzera interna, non c'è allarme canicola, ma comunque 30 gradi. I miei colleghi giovedì sera, un evento organizzato da un'agenzia con cui collaboriamo a Zurigo, hanno mangiato la fondue. A me non piace, quindi sono contentissima di aver bigiato l'evento e nessun pericolo per il caldo. Fondue a Zurigo in estate con 30 gradi, vedi, addirittura un evento aziendale, quindi non siamo solo noi privati cittadini che pensiamo di commettere un atto ribelle consumando formaggio fuso in estate.
0: A proposito di eventi, ci scrive anche qualcun altro: io mi sono mangiato una volta la raclette su una fetta di pane alla Street Parade e c'erano almeno 30 gradi. Mi sembra poco 30 gradi.
1: Alla Street, infatti.
0: Mamma mia, avrà però visto gli elefanti rosa.
1: Mi sa di sì, amico, sei sicuro che era raclette? Sicuro.

0: Siamo i Police.
1: Ciao.
0: E Mimi anche, lei scrive: ieri ho visto storie su Instagram di gente che mangiava la fondue e grigliata per guardare poi la Svizzera. Ci sta, ecco, parliamone.
1: Arriviamo lì, perché anche, scusa, anche Christian dice che poi non c'è molta differenza tra star lì a far fondue o raclette e il tomino alla griglia, perché anzi Tiki,
0: anzi, meriterebbe un mezzo busto il grigliaman che a ogni occasione è lì sotto la stecca del sole, magari perché non c'è modo di stare all'ombra, davanti al fuoco a grigliare con 34-35 gradi di temperatura esterna.
1: Esatto,
0: cioè, questi sono super uomini e super donne.
1: Ecco, quindi ridiamo il mezzo busto che perdono perché viene gremato
0: di bronzo,
1: dalla griglia.
0: Glielo diamo, così resiste.
1: E quindi, esatto, alla fine grigliare dà più sofferenza, secondo me, la Tiki, rispetto alla fondue, una raclettina.
0: Marco scrive: volete mettere anche una bella fondue bourguignon a mezzogiorno, magari in spiaggia?
1: Vabbè,
0: no, questa è spinta.
1: Non esagerare, poi per fare il bagno devi aspettare 4 giorni, non 2 ore.
0: E poi Gianfranco scrive: con questo caldo non c'è neppure la necessità di accendere il fornellino. Avete risvegliato voglie? Mi sa che domenica, in occasione della partita, la si fa una bella raclettata o fondue. Non so che cosa stia puntando. Tu invece hai avuto una risposta. No, tu mi sa che devi smetterla di sognare.
1: Perché?
0: Vuoi dirla, raccontare cosa ti ha risposto tua moglie?
1: Con due lettere. Mi ha risposto con due lettere.
0: Sì.
1: N e O.
0: Basta, neanche un punto, uno smile, niente.
1: Non so, forse voleva. Devo prenderlo come un no?

0: Salutiamo Nodo, scrive Uela, ragazzi, ma cosa cambia dal mangiare pizzoccheri, polenta, lasagna o pizza? Anche questi sono piatti pesanti, caldi. Viva la raclette e la fondue, sempre.
1: Sì, è vero che mi dà l'idea di meno sofferenza una raclette che una lasagna. Cioè una lasagna
0: anche,
1: proprio.
0: Anche quello è vero. Anche quello è vero. Salutiamo Miki.
2: Ragazzi, ecco. La raclette scalda troppo l'ambiente, il fornellino. Invece la fondue ha una fiammetta e scalda lo stesso, ma un po' meno, secondo me. Però una bella fondue ci starebbe. Peccato che a mio compagno non piace perché ha un difetto italiano.
1: No! Ma no, Miki, no, dai, non mettere giù
0: così. Peccato che mio fidanzato ha un difetto, è italiano.
1: Ma no, Miki, prendiamo le distanze da Miki.
0: No, assolutamente,
1: no,
0: non
1: lo dice con simpatia.
0: Ma sì, è il suo compagno, lo ama tantissimo.
1: Certo,
0: nonostante
1: Miki.
0: Tutto, nonostante questa italianità che si manifesta nell'avversione alla fondue.
1: È comunque un figlio di questa madre terra anche lui, benedetta Miki, ok? Senti,
0: poi,
1: attenzione, perché...
0: Lucy scrive: questa sera raclettata con amiche, la mia gioia infinita, il cibo che amo più in assoluto.
1: Bene.
0: Detto da una spagnola.
1: Non è svizzerissimo.
0: No, è spagnola. Ma patate e formaggio tutta la vita, cosa porterei su un'isola deserta? La forma di raclette, ovvio. Baci, ragazzi, vi amo. Mamma mia, che bello, che onda di
1: addirittura
0: di affetto,
1: Lucy, sì. Ti amiamo di più noi, ti amiamo di più.
0: Ci saluta Lele a proposito di forme di formaggio.
1: Sì.
0: Invia la foto di decine e decine di forme di formaggio e dice: saluti dall'Alpe e i suoi 18
1: Pensa
0: gradi.
1: Che bello essere adesso là dentro.
0: Una forma di formaggio.
1: 10 gradi dentro quella cantina dove c'è formaggio illimitato.
0: Salutiamo anche chi ci ascolta dai 2000 con la felpa e ci aveva scritto.

0: Mamma mia, stanno arrivando foto, racconti. Che voglia!
1: Sì, e foto che di voglia. Località, tra l'altro, in, sì? A grandi. Allora, diciamo una cosa. Adesso ha scritto anche Leonia, che abbracciamo carissimamente. Dice: io ho mangiato la raclette sabato 27 giugno. E uno dice: premetto, ero a 1600 metri, avrei voluto mangiarla fuori pure, ma pioveva. E così è facile, però, Leonia, attenzione, vieni giù, scendi, vieni in basso e mangiati oggi, magari per pranzo, una bella raclettina.
0: Bravo, diglielo, diglielo.
1: Poi salutiamo Raf che ci ascolta da Ravenna e dice: ascolto con passione, addirittura con passione, da più di 3 anni e oramai mi sento un pochino svizzero anch'io, però l'esperienza della vostra fondue raclette devo ancora provarla. Mi sa che dovrò sbrigarmi a farlo, sarà una vera fondue raclette svizzero romagnola, aggiunge Raf. Ciao, un abbraccio a te, grazie per la fiducia, caro Raf. Noi sogniamo una fondue con la piadina, eh?
0: Mamma mia, no, sì. Cosa hai detto, Joas?
1: Altro che squacquerone.

0: No! Già!
1: Sì, così ci dice l'orologio. Scattano in questo momento le 8:57 minuti.
0: La cosa bella, cara Tiki, è che dopo di noi arriva il grande, unico, inimitabile
1: Paltrax. Joss, noi invece ci ritroviamo domani mattina.
0: Cara Tiki, puntuale più o meno come sempre a partire dalle 6.
1: E quindi nel frattempo pensateci, ci vediamo in giro, mantenetevi idratati
0: e consumate raclette e fondue.
2: Bravo.
0: Va bene. Dai, dai, dai, Hope Schmitz, forza Svizzera, da domani cominciamo a parlare solo di calcio, io te lo dico.
1: No, no, lasciami stare.
0: Di come festeggiare,
1: ti
0: ok? Sfumo. Cioè, come festeggiare.

0: la Lonely Heart, cuore solitario. Nicles, dici di cosa hai bisogno. Noi ti diamo dei baci, ti possiamo anche limonare all'occorrenza. Vero nome, il suo vero nome, lui si fa chiamare Nicles perché il suo vero nome è Nicola Kreniger Kneringa. E allora ti fa chiamare Nicles, che è un pochino più, no,
1: che inizio,
0: hai visto che era, mi sono preparato tipo 12 secondi prima di fuori e ho pensato una cosa che volevo dire che non ho nemmeno detto.
1: No, chi se ne frega,
0: per dire, giusto, e sarà così oggi e domani.
1: Hai guardato
2: mattinata
1: la partita
2: di grandi considerazioni, okay.
0: Hai visto che roba,
2: ma
0: non è ancora finita, il meglio deve ancora venire. Diamo uno sguardo alla meteo, che è meglio, va. Allora, a proposito di meglio deve ancora venire, per quanto riguarda la giornata di oggi sarà soleggiato, specialmente al mattino, nuvolamenti a media e alta quota, con massime sui 34, come ha già minacciato prima Joas, perché in realtà è Joas che si inventa queste cose qui, nelle vallate superiori fa vogno fino a 36 gradi. Bellissimo, sembra vera. Domani sarà soleggiato in giornata sui rilievi, sviluppo di qualche cumulo, minime comprese fra 15 gradi nelle zone pianeggianti, 22 in collina, e massime ancora piuttosto elevate come oggi sui 34 gradi. Adesso diamo uno sguardo al traffico.
1: Sì, brevemente uno sguardo al traffico, dico brevemente perché tra poco andrò a bere il caffè esattamente come l'hai
0: grande
1: bevuto
0: bro.
1: Tu. Allora, sulle strade della Svizzera italiana la circolazione è fluida e non ci sono disagi da segnalare. La situazione per quanto concerne i passi alpini, tutti i passi della Svizzera italiana sono aperti e normalmente transitabili. Adesso uno sguardo alle ultime notizie con Tiki.
3: Tre news.
2: E apriamo con la Svizzera, che accede ai quarti di finale dei mondiali di calcio. Storica vittoria, storica ma anche molto sofferta vittoria dunque ieri sera ai rigori contro la Colombia. A chiarire tutto, l'ultimo rigore messo a segno dal Vargas svizzero contro il Vargas colombiano, rete che ha dato il là ai festeggiamenti in tutta la Svizzera. Serata e nottata di festa anche in Ticino, dove le piazze

d'accordo, bel titolo, bella idea, caro Cesare. Come ci chiamiamo tra di noi? C'è Cesare Cremonini, logico. Cosa c'è di logico? Non c'è niente di logico in questo mondo, in questo periodo, in questa epoca, in questo universo. Voi siete l'unica cosa logica per la quale vale la pena di esistere, di essere qui al microfono oggi. Buongiorno amici e amiche da Paltrax. Il delirio di questa mattina andrà avanti anche oggi fino a mezzogiorno e mezzo, e appunto, come dicevo, poi anche per domani e fino a venerdì. Staremo insieme per il resto della settimana. Siamo a metà settimana, ce la stiamo facendo, ce la piano piano, poco poco, un passettino dopo l'altro stiamo avanzando, anche se devo dire che poi si affastellano le riflessioni, le considerazioni interessanti, anche filosoficamente affascinanti e controverse, delle quali si può discutere al nostro numero di WhatsApp, si può discutere anche di tante altre cose, per l'amore, anche sciocchezzuole, come spesso accade. 079 873 8073. Lo dico perché qualcuno butta lì una cosa, dice: potete spiegarmi? Ci lamentiamo per un paio di gradi in più perché si suda, poi quando la temperatura scende andiamo a correre, facciamo palestra, insomma facciamo la sauna, facciamo tutta una serie di cose per sudare quando non si suda, e quando si suda non ci va bene, quando si suda per lo più gratis, tra l'altro, perché questo giorno non è che devi pagare, non è che devi andare in palestra, perché se mai contente sempre udre lamentas come mai penna got. Little by little, poco a poco, pian pianino, passo passo, Oasis.

Benson Boone, classe 2002, per cui giovanissimo anche lui, è già veramente decollato tantissimo l'anno scorso, negli ultimi due anni, e in questo caso lo stiamo riascoltando. Ah, questo stile, lui parte piano, poi decolla, diventa sempre epico, abbastanza monumentale. The Time of My Life, cantautore, polistrumentista, nato a Monreo nello stato di Washington, appunto quest'album, questo brano è uno dei suoi ultimissimi. Qualcuno dice, beh sì, ma perché ci muoviamo? Perché l'attività fisica stimola il rilascio di endorfine, è vero, poi facciamo tutti quanti, non tutti, devo dire che ogni tanto riceviamo dei messaggi di gente che c'è in giro a sbattere come un'alborella alle 5 e mezza del mattino, però mediamente diciamo che la maggior parte delle attività oggi come oggi sono quasi tutte attività sedentarie, per lo più sedentarie, per cui ci serve il movimento, ci serve muoverci e questa cosa aiuta. Però sì, è vero che al di là del sudore, più che altro lo facciamo proprio per il rilascio di endorfine. Dice, l'unica attività che avviene sudando da fermi è il giramento. Quello sì, quello è un tipo di attività fisica che purtroppo non brucia tutte le calorie che dovrebbe, perché altrimenti saremmo assolutamente a posto nella famosa botte de ferro. Continuiamo con un altro regalino di quelli pazzeschi delle nostre fatine dei dischi, che stamattina hanno iniziato con Easy, così, a parte prima il bellissimo brano col quale abbiamo aperto, che Hugel e Imea L'Angele, Ultranate, che era Moving to the Sun, che era bello power. Continuiamo con un super classico degli anni Ottanta, con un super classico anche di quello che è la storia della musica per quanto riguarda la musica black, anche se lui diciamo che è diventato un po' poi l'araldo, no? E il messaggero di un certo tipo di messaggio per quanto riguarda la popolazione afroamericana, sicuramente, pur venendo lui dai Caraibi, che i Caraibi comunque fanno parte del continente, insomma, sono lì tra i due continenti, Sud e Nord America, e lui ha sempre cantato un po' della popolazione africana, del ritorno alla madrepatria, eccetera, eccetera, tutto quello che è un po' anche il discorso legato al rastafarianesimo, eccetera eccetera. In questo caso proprio diretto il suo discorso, perché questo bellissimo brano del 1983 ci parla, lo ricordo ogni volta perché è una storia super affascinante, ci ricorda la presenza di queste figure, di questi personaggi, di questi esseri umani che sono stati importati, diciamo, nel Nord America, non assecondando la loro volontà. Diciamo, la storia dello schiavismo nel Nord America è abbastanza conosciuta, e insomma gli afroamericani poi si sono ritrovati chiaramente a far parte del tessuto sociale con mille difficoltà nella storia di quel paese. E c'è anche questa pagina scritta dai Buffalo Soldier, dai soldati bufalo, bisonte se preferite, perché buffalo è il bisonte poi tradotto in italiano. E venivano chiamati così i soldati afroamericani che venivano impiegati sul fronte, anche per esempio nelle guerre contro i nativi americani, perché i nativi americani erano rimasti colpiti dall'aspetto dei soldati afroamericani, che avevano proprio dei reggimenti loro, e anche dal loro coraggio, e dicevano, hanno i capelli crespi, sembrano avere la testa di un bisonte, dicevano il loro coraggio, la loro forza, il loro impeto in battaglia è simile, paragonabile a quello di un bisonte. Allora Bob Marley prende questa pagina di storia degli Stati Uniti d'America e la trasforma in Buffalo Soldier.

Bella la mia parola, Shablo con Gue Joshua, Tormento, molto carina. L'abbiamo ritirata fuori da Sanremo 2025. Invece adesso ci ascoltiamo l'ultimissima di questa coppia molto strana, particolare, fatta da due persone decisamente sopra le righe.

il consiglio di Kamrad, che comunque, voglio dire, è bello. È bello, può anche essere utile. Scusatemi, aggiusto la cuffia. È abbracciati. Abbracciati da solo, da sola. Se siete lì che non sapete, non c'è di fatto magari nessuno del quale approfittare, il cui abbraccio poter gestire, e allora abbracciatevi da soli, che va sempre bene anche così. Un momento ti dai una pacca sulla spalla. Quante volte vi è capitato di darvi una pacca sulla spalla o un buffetto sul mento da soli? Ci può, secondo me è sempre una bella cosa. Allora, è un periodo mediamente intenso, l'estate non lo è sempre, perché bene o male, insomma, tutti gli artisti, anche le case discografiche, le grandi distribuzioni per quanto riguarda la musica in estate, a parte forse proprio l'inizio, ecco, quando poi arrivano i mega tormentoni, cercano di tenere un po', perché poi, diciamo, le grosse, le grandi uscite, le grandi novità, quasi sempre, così come capita anche per esempio per i film o videogame, anche un altro medium molto, molto consumato da diverse generazioni, si concentrano, diciamo, tutte per la fine dell'estate, inizio dell'autunno. Però quest'estate ce ne sono diverse di cose belle, e adesso stiamo per ascoltarne una e poi dopo ce n'è un'altra molto interessante, molto carina, e sono contento perché le fatine dei dischi ci offrono appunto ogni tanto queste cose nuove, anche se poi di fatto arrivano non confezionate proprio da musicisti e artisti nuovissimi. Stiamo infatti parlando di loro, che sono in giro da mo', anche loro un pezzettino che sono in giro, non sono in giro da tanto quanto per esempio i Rolling Stones, ma gli U2, insomma, è già qualche annetto che comunque il mondo, il globo lo hanno percorso in lungo e largo, tanti chilometri anche che hanno macinato sui palchi per tournée incredibili, pazzesche, tornano e arrivano con un nuovo lavoro. Già nei mesi scorsi avevano pubblicato delle cose nuove, arriva il loro nuovissimo singolo, si chiama Street of Dreams, però appunto è la prima canzone da quello che dovrà essere ancora annunciato come il nuovo album in studio, per cui non è che si sappia un granché di più. Si sa che appunto il singolo comunque si intitola così, Street of Dreams, e mi ricorda molto tantissimo un altro brano meraviglioso degli U2 che ci siamo goduti anni fa e che era diventato poi un successo strepitoso a livello mondiale, Where the Streets Have No Name. In questo caso tornano le strade nel loro titolo, però questa si chiama Street of Dreams, l'ultimo lavoro degli U2.

questo singolo molto ipnotico, semplice, binario, con una struttura molto dritta, questa Street of Dreams che annuncia l'album, il nono, cioè il nono, dopo 9 anni di nono, sai che, altro che nono. L'ultimo album però prodotto in studio da, per quanto riguarda gli U2, da 9 anni praticamente non facevano più un album, e arriverà durante il corso di quest'anno. Il video è stato girato a Città del Messico, e c'è una storia interessante, perché praticamente durante il lavoro per il tournage del video una grande massa di fan chiaramente si sono radunati, perché li hanno riconosciuti, hanno visto che c'era un video degli U2 e si sono radunati e sono rimasti lì nonostante il tempo non fosse proprio dei più clementi, con fulmini, tuoni che praticamente si abbattevano sulla zona del tournage, e il tutto ha poi generato anche il crash e il cortocircuito di un generatore, e ha costretto praticamente gli U2 a trovare rifugio nella casa di una famiglia lì della zona, e praticamente a concludere o a girare una parte del video dal balcone della loro casa. Si sono adattati. Sono queste storie sempre un po', vabbè, incredibili, che circondano i loro video. Mi ricordo forse anche Where the Streets Have No Name aveva avuto una storia del genere, l'avevano girato, se non mi ricordo male, forse sul tetto di una casa a Las Vegas, e era intervenuta la polizia, poi non si capisce bene. Comunque gli U2 tornano con questo nuovo lavoro, Street of Dreams, che annuncia il loro album. Dopo 9 anni di silenzio arriverà il loro nuovo album in studio più in là quest'anno, e staremo sicuramente a vedere, ma soprattutto a sentire di che cosa si tratta, visto che siamo in radio. Lauryn Hill, Can't Take My Eyes Off You. Buongiorno da Paltrax, come va? Tutto bene? 079 873 8073 è il nostro numero di WhatsApp.

0: che voce Lauryn Hill pazzesca. L'originale era di Frankie Valli, quello di Grease del 1967, ma anche questa versione è molto bella. Tra l'altro prima mi sono scordato di leggere una cosa, di dirvi una cosa, ma è molto divertente per quanto riguarda il singolo degli U2. Chiaramente a noi arrivano sempre anche delle cartelle stampa che parlano un po' della genesi dei brani, oppure più in generale di qual è l'intenzione oppure il contesto nel quale poi il singolo viene prodotto, viene pubblicato, quando inizierà l'album. Ci sono diverse notiziole e info. Una carina, molto carina, che c'era qui è che questa cosa viene fatta per anche celebrare, questo settembre verrà celebrato il 50° anno dalla formazione della band. Stiamo parlando degli U2, 50 anni. Questo settembre del 2026 saranno 50 anni che gli U2 sono in giro, pazzesco, da quando la band si è formata, dopo che Larry, e questo è un bellissimo aneddoto, Larry Mullen postò un bigliettino scritto a mano, una notarella sul gazebo della loro scuola, della Dublin Mount Temple Comprehensive. Lui ha scritto: cercasi batterista per formare una band. sul gazebo della scuola ha scritto questa cosa, una notarella scritta a mano, e da lì è partita la storia degli U2. Ogni tanto, se ci si pensa, queste cose sono molto belle, sono molto anche romantiche da andare a ripescare. Vasco Rossi, senza parole, pure lui è giro da mo.
1: Sì, è ancora qua. E già mai
2: ho cercato di convincermi

dentro casa tua, anche qui perché era una follia aver pensato che fossi soltanto tu.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu

0: Perché poi noi ci ascoltiamo tra colleghi e Alice di quelli che il cacto si fa. Baltrax, oh! Ti sei trasformato, sei stato posseduto da Marco di Gioia.
1: Perché quando parlo così, un accento un po' particolare con la voce,
0: e faccio il provolone perché Marco di Gioia un po' lo è e ha questa voce molto bella, molto calda, che usa in modo un po' da splendido. Aiuto, sono posseduto da Marco di Gioia, che voglio dire, c'è molto di peggio nella vita, ma molto di peggio. Ciao Marco, un saluto, un bacio, grazie Alice per avermi fatto notare questa cosa, che, della quale peraltro non mi ero nemmeno proprio accorto io, questo mio variare della coscienza, del flusso di coscienza. Dicevo e parlavo di tante belle uscite in questo periodo, tante uscite una sopra l'altra, anche se in realtà questa c'era un po' sfuggita e ce ne vergogniamo perché è sfuggita al nostro radar, è già in giro da qualche giorno, e però parla di un gruppo leggendario per quanto riguarda la storia della musica pop svizzera. Infatti loro sono stati tra i primissimi, forse i primi, il primo gruppo svizzero ad avere successo a livello mondiale, ma proprio successone potente. I loro brani, i loro dischi e alcuni loro singoli presi, remixati in versione dance, ma anche normale, perché comunque hanno sempre fatto un tipo di musica molto molto basata su appunto anche gli stili della dance, facevano il giro del mondo, avevano successo in tutti i club del mondo. Stiamo parlando di Boris Blank e di Dieter Meier, a.k.a. gli Yellow, che anche loro sono i nostri Rolling Stones, perché anche loro sono in giro da mo, da qualche annetto, anche loro sicuramente una cinquantina d'anni, e però il loro suono è sempre inconfondibile, sempre pazzesco. Io questa non l'ho mai sentita, letteralmente proprio la ascolto oggi per la prima volta con voi, per cui ultimissima uscita di questi due pazzi scriteriati zurighesi, gli Yellow tornano, pensate un po', nel 2026 con Around the Sun.

0: Brano che originariamente era stato dedicato a me, Joe Sbalmelli, irrecuperabile. Lì era plurale. Poi ha detto: no, ma sai che c'è? Lo teniamo noi, Ermal Meta e Trigno. E noi cos'è che gli abbiamo detto? E allora.
1: Trigno, tieni.
0: Ma allora non me ne frega niente.
1: È carina, bella, bella questa carina. Irrecuperabile.
0: Vero. Allora.
2: Radio Televisione Svizzera.
0: Le 10:02. Buongiorno a tutti e a tutte da parte di Paltrax. Joas qui in studio per le notizie. Diamo prima uno sguardo però alla meteo, il bollettino della meteo per la giornata di oggi. Lo vediamo, era già stata annunciata come quella che dovrebbe essere in teoria una delle giornate più calde di questo periodo, di questa settimana perlomeno, con massime di 34 gradi e nelle valli superiori con effetto favonico fino a 36. Per domani ancora soleggiato in giornata sui rilievi, sviluppo di qualche cumulo, minime comprese fra 15 gradi nelle zone pianeggianti e 22 in collina, massime sui 34 gradi. Per venerdì solo in parte soleggiato in giornata sui rilievi, sviluppo di cumuli seguito da rovesci o temporali. Potrebbe essere che appunto venerdì sopraggiunga forse un abbassamento delle temperature che dovrebbero tornare un pochino

successiva decisione statunitense di reintrodurre le sanzioni economiche sul petrolio iraniano. Teheran promette vendetta contro l'operazione americana di questa notte e accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum raggiunto solo pochi giorni fa. La televisione di Stato riporta bombardamenti a basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Sale intanto a 3.685 morti e quasi 17.000 feriti il bilancio ufficiale diffuso dal governo del sisma che ha colpito il Venezuela. Finora le persone tratte in salvo sono quasi 6.500. In Francia, infine, Marine Le Pen si candida per la quarta volta alle presidenziali nonostante la condanna per appropriazione indebita di fondi pubblici pronunciata ieri dalla Corte d'Appello. L'esponente della destra nazionalista intende infatti ricorrere in Cassazione e beneficiare dell'effetto sospensivo.

poi tu dici sì, è una bella giornata estiva, il caldo, vabbè, che ci sta un po'. Devo dire che però negli ultimi giorni sì, è tornata l'ondata di calore che da oggi dovrebbe ripartire con le temperature più alte, però è anche vero che almeno perlomeno la sera la temperatura scende, si riesce a recuperare un pochino, non è proprio come la primissima settimana, e comunque fa un po' parte, diciamo, di quello che è il corredo, no, estivo, anche se negli ultimi anni effettivamente si registrano temperature che fino a qualche anno fa non esistevano proprio. E però, dicevo, sto divagando, le nostre fattine dei dischi, che sono un'istituzione, sono delle creature magiche dei boschi che sono nate dalla pura magia, dal connubio tra la luce, le vibrazioni, del canto della natura che ci circonda. Sto inventando una specie di partenogeto.

un'esegesi, sto facendo un'esegesi della leggenda e della cultura che circonda questi miti, leggende popolari legate alle fattine dei dischi, che però sono esseri indispensabili e fondamentalmente sempre, nella maggior parte dei casi, benevoli. Possono arrabbiarsi quando una fattina di dischi si arrabbia. Il massimo dell'espressione del suo disappunto sarà una lievissima, appena percettibile pernacchia nelle vostre orecchie, una roba del genere, ma niente di che, non diventano mai violente, ci mancherebbe, ma sono sempre generose e abbondano coi loro doni. E questa mattina, perché ho fatto tutta questa pappardella, questa prolusione infinita? Perché quando ti trovi un regalino così dalle fattine di dischi, dici: oibò, io penso di essere una brutta persona, fondamentalmente forse lo sono, ho un debito karmico che arriva da qui fino al Golfo del Messico, ma io mi ostino a chiamarlo così, ma forse in qualche vita precedente qualcosa di bello l'ho fatto, perché se le fatine di dischi mi mettono i Queen con Bohemian Rhapsody, evidentemente qualcosa di bello, di buono devo averlo fatto.

brani, testi quasi sempre quelli di Jovanotti, che parlano di movimento, di viaggi, di esplorazioni anche, vabbè, concrete, viaggi lui ne ha fatti tanti, ma anche interiori sicuramente. Jovanotti Alfa, Buon Vento, questo brano incarna proprio quel tipo di spirito lì, che è proprio lo spirito tipico del Giova e di tutte le sue produzioni. È molto carina questa con Alfa, nuovissima, questo progetto che li vede protagonisti insieme, con questo singolo da qualche settimana. E tanti ringraziamenti da parte vostra, è bello leggerli perché siete tutti molto contenti. Poi nella fattispecie, per esempio, Elvi ci scrive: che bello, finito di stirare in bellezza con i Queen. Grazie, fatine di dischi, grazie. Sì, anche da parte appunto del nostro pubblico, che ha apprezzato questa meraviglia, questa cosa bellissima che è un pezzo di Queen, Bohemian Rhapsody, che poi, se ci si pensa, viene spiegato anche nel film, molto bello, che parla appunto della storia dei Queen, di come loro, con una scena che poi sicuramente sarà stata anche drammatizzata, magari non proprio uguale a come è avvenuta nella realtà, però loro che si impuntano e che vogliono far passare Bohemian Rhapsody come singolo del loro disco, e il produttore che dice non esiste, è troppo lunga, sono quasi 6 minuti, e loro insistono, e poi Bohemian Rhapsody diventa quello che diventa, insomma, diventa un inno non solo generazionale, ma un inno rock, paradossalmente, di sempre, diventa un super classico, un evergreen, per cui insomma hanno fatto bene, bravi i Queen, che si sono impuntati quando dovevano impuntarsi, in un periodo dove la celebrità arrivava con altri meccanismi, sicuramente arrivava con tanti concerti dal vivo, partiva dalla notorietà acquisita tramite i concerti che venivano fatti in piccoli club, magari anche leggendari, non so, su tanti mi viene in mente il famoso Marchino, dove tanti gruppi sono partiti con la loro parabola ascendente verso il successo, che non sono i tempi di oggi, dove invece, diciamo, il marquee de Noantri del 2026 e degli anni 2000 è internet, dove grazie alle diverse mille piattaforme, modi di interagire e modi per rendere disponibili la musica, tanti artisti e artiste si sono fatti conoscere mettendo a disposizione il loro talento e le loro creazioni. Uno di questi, partito qualche annetto fa, e adesso lui sì, classe 98, molto giovane, ma insomma c'ha già i suoi annetti anche lui, quasi 30 anni, Shawn Mendes, parte appunto come fenomeno dalla rete e poi diventa una star a tutto tondo, di quelle che poi vanno in giro per il mondo a fare le tournée. Ce l'ascoltiamo con questo brano del 2022, When You're Gone.

Che brava, Sienna Spyro, Spiro, se preferite, Macilio Lover, molto bella, molto chanson, che vibe, questa Material Lover tirata fuori dalla colonna sonora del Diavolo Veste Prada con un'atmosfera molto molto sola, anni 60, meravigliosa, molto elegante, ce la siamo ascoltata super volentieri in questa mattinata, è proprio da quest'ora, da 10:30 così, che ti fai una pausetta, caffè non troppo lunga, magari anche prima. Continuiamo invece con la musica italiana adesso, con Ligabue, Questa è la mia vita. 079 873 8073, se volete mandare messaggi, saluti, quello che vi pare. Io sono Paltrax, insieme anche questa mattina fino a 12:30, e poi dalle 11 ci raggiunge pure Laila.

sono una bestia, sono veramente un bruto macaco. Io mi considero spesso e volentieri, non ne faccio un vanto, però sono anche consapevole dei miei limiti, che sono molti, uno degli ultimi eredi legittimi della nobile stirpe del lignaggio degli uomini di uomini e donne di Neanderthal, che purtroppo si sono estinti centinaia di migliaia di anni fa. Perché? Perché il mio galateo è quello che è, insomma, è quello da un uomo delle caverne. Detto. Qualcuno dice: mi hai lusingata quando hai detto giovane, Shawn Mendes del 98, è giovane, giovanissimo, siete giovanissimi. E poi però hai detto che ha già i suoi anni. Io intendevo dire, perché poi 98, 2000 sono due anni, non è che, cioè, potevo misurare meglio le mie parole, io non voglio offendere nessuno. Rispetto a quelli nati dopo il 2000, che comunque sono due anni, non è che sia passata un decennio o chissà quanto. Per esempio, l'altro giorno abbiamo parlato di Anna Pepe, lei è nata dopo il 2002. Però sì, è vero, 98-2002 non è che, sono quattro anni, per cui abbiate pietà di me, il mio cervello è quello che è, funziona così, male.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi.

Natale di New Orleans, Aiko Aiko, Justin Wellington featuring Small Jam. 079 873 8073, il nostro numero di WhatsApp, se vi va di interagire, di mandarci un messaggio, di salutarci o di appunto chiacchierare del più e del meno, a noi fa sempre molto piacere, ci si tiene compagnia a vicenda. Io ve lo dico sempre, spesso riceviamo messaggi, grazie per la compagnia, va bene, noi siamo contenti, siamo qui per quello, però anche voi ce ne fate veramente sempre molta. Shiva con Lazza, Sfera e Basta, Mayday.

quei brani da tenere l'accendino, che ormai non usa più nessuno, usano tutti il telefonino per fare luce, in alto, sopra la testa. Coldplay, Fix You. Super romantico questa epica, molto romantica. Sturm und Drang, tipica della loro musica. Invece tipico della musica di altri gruppi, anche dalla Svizzera italiana, dove c'è una bella tradizione, devo dire, di rock e di rock di un certo tipo, hard rock, da parte di musicisti di una certa generazione. Stiamo parlando chiaramente dei Corleoni, oppure, se preferite in inglese, dei Corleoni, che sono arrivati da qualche giorno a questa parte con un nuovo singolo che annuncia l'uscita del nuovo album Generation in arrivo l'11 settembre di quest'anno, e a seguire poi dopo pochi giorni inizierà anche un tour svizzero con una decina di date, se non qualcosa in più. Il 20 settembre partirà il tour svizzero per annunciare, per corollare, ecco, l'uscita dell'album l'11 settembre, e la prima data sarà proprio nella Svizzera italiana il 20 settembre al Daytona Diner di Grancia, per cui ce li ascoltiamo, i Corleoni con Generation Rock. Tra l'altro, l'altro giorno stavo parlando proprio con il nostro chitarrista amorevolmente soprannominato Igor Gianola, amorevolmente soprannominato dalla nostra Francesca Margiotta, amica e collega di Rete 1, Figor Gianola, perché è un figo e suona benissimo la chitarra, chitarrista dei Corleoni, e mi diceva che questo album, e effettivamente io ho sentito qualcosa, c'è qualcosa di particolare nel suono di questo singolo, molto caldo, molto pastoso. Mi ha detto: guarda che è stato tutto mixato in analogico, lavoro che oggi ancora qualcuno fa, ma che non si fa molto spesso, per cui insomma è un sistema di mix grazie appunto a un mixer di tipo particolare, ancora analogico, non digitale, per cui ecco, diciamo che queste cose poi alla fine si sentono e vengono riportate anche nel suono finale del disco. Corleoni, Generation Rock.

0: you.
1: Spero di non incontrarti mai più, Noemi, e poi ci dirai una volta che cosa ti ha fatto questa personaccia brutta. Sicuramente sarà una persona pessima per farti girare le scatole così. Tu cosa fai questa sera? Fitz and the Tantrums, The Walker, poi Malcolm Todd con Earrings, e sarà arrivato il momento dell'ora esatta, precisa, le 11.

0: Qualcuno ha dimenticato gli orecchini nel letto di Malcolm Todd Zozzone.
1: Radio, televisione,
0: vabbè, così poi lui va in giro anche a dirlo, non contento, dice dimenticato gli orecchini. Come fai zio, te la flexi? Ma piantala. Allora, le 11 e un minuto, buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno ormai, sì, beh, buona giornata. Diamo uno sguardo alle previsioni del tempo per la giornata di oggi, che dovrebbe essere una di quelle dove le temperature arriveranno più in alto, attorno a 34 gradi e nelle valli superiori, grazie all'effetto favonico, fino a 36. E per domani più o meno copia e incolla come la giornata di oggi, soleggiato, in giornata sui rilievi sviluppo di qualche cumulo, minime attorno tra 15 gradi nelle zone pianeggianti e 22 in colline, massime sui 34 gradi. Per quanto riguarda i prossimi giorni guarderemo poi, adesso il microfono a Tichi per le informazioni.
1: 3 News.
2: È finita, non voglio avere nulla a che fare con loro. Con queste parole il presidente statunitense Donald Trump invalida il memorandum d'intesa con l'Iran firmato il 17 giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Dal summit NATO di Ankara traspare tutta la collera di Trump, che ha riserve nei confronti della stessa Alleanza Atlantica per la questione della Groenlandia, che vorrebbe sotto il controllo statunitense. Nelle scorse ore l'esercito americano ha ripreso a bombardare obiettivi della Repubblica Islamica nell'area dello stretto di Hormuz. La reazione di Washington segue l'attacco subito ieri da alcune navi mercantili e la successiva decisione di reintrodurre le sanzioni economiche sul petrolio iraniano. Teheran promette vendetta e accusa gli Stati Uniti di aver violato il memorandum. La televisione di Stato riporta bombardamenti a basi statunitensi in Kuwait e Bahrain. Raid russi durante la notte causano almeno 4 morti e diversi feriti, presa di mira la regione di Kherson, quella di Kiev e di Kharkiv. Dal fronte russo-ucraino giunge anche la notizia dell'attacco da parte di Kiev di una ventina di petroliere della flotta ombra russa che trasportavano carburante in Crimea. 9 navi sono state colpite solo la scorsa notte. Infine,

0: da lontano arrivano gli applausi, senti.
1: Hello.
0: Per la nostra Zendaya,
1: AKA.
0: Sono dietro. I am back, tradotto letteralmente sarebbe sono dietro.
1: Sono dietro di te, pensi. Infatti. Guarda
0: dove?
1: Dietro di te.
0: Ah. Che spavento, sentivo la tua voce, ma buongiorno, bentrovata, bentornata Laila, com'è?
1: Buongiorno, allora, come va? Che mi sto sciogliendo, cioè non so,
0: sì,
1: esattamente
0: anche qui, che c'è, sono 2 gradi di aria condizionata.
1: Posso,
0: no?
1: Dirti che sì.
0: Ma sì?
1: Mi sto sciogliendo. Ma
0: come mai? Hai mangiato fondue raclette, no?
1: Magari.
0: No.
1: No, ti dirò, il mio cuore si è fuso quando ho visto ieri la Nati vincere.
0: Ok. Quindi, cioè, nonostante la partita che tanti dicevano che insomma è un po'... è stata un po' così, un po'...
1: Allora, non sono...
0: difficile, non proprio bellissima. Cioè,
1: temo di non essere...
0: Per amore del cielo, una vittoria si porta a casa.
1: Allora, temo di non essere la persona giusta per fare dei commenti calcistici. Per fortuna che ci sono i colleghi dello sport, perché esatto. Altrimenti, guarda, staremo messi male. Malissimo. No, sono felice di vedere che comunque stiamo avanzando in questo torneo che ha già visto diverse big uscire. Mm-hmm. Quindi, comunque, se devo fare una somma del risultato, mi sento fiera.
0: Sì.
1: E il mio cuore è... fuso come una bella raclette.
0: Oh, okay. Che bello, che bella immagine. Poi la prossima partita, se non sbaglio, contro l'Argentina, che lì sarà, insomma, tosta.
1: Lì sarà interessante.
0: Sarà
1: interessante soprattutto perché anche quello che ho capito, perché non posso seguirle tutte.
0: Mm-hmm.
1: Ci sono anche altre cose da fare. Ma ho sentito che la partita tra Egitto e Argentina di ieri è stata comunque molto molto interessante.
0: Sì, molto,
1: quindi...
0: molto tirata anche quella, con una rimonta pazzesca dell'Argentina all'ultimo momento. Ma appunto, come dici tu, ci sono già i nostri colleghi dello sport che parlano,
1: esatto,
0: dei mondiali molto ma molto meglio di noi.
1: Decisamente. Noi possiamo limitarci a parlare di raclette, di fondue, forse non oggi perché fa decisamente troppo caldo.
0: Sì, sì, sì. Abbiamo parlato di cioccolato tutta la giornata di ieri, che era la giornata internazionale del cioccolato. Vediamo oggi di che cosa parlare.
1: Chissà che giornata nazionale è oggi. Non abbiamo guardato.
0: Non abbiamo ancora guardato. Adesso guardiamo.
1: Andiamo a guardare.
0: 079-873-8073 è il nostro numero di WhatsApp se volete scrivere al qui presente Paltrax e a Laila fino a mezzogiorno e mezzo con voi. Questo brano meraviglioso di Sheryl Crow, If It Makes You Happy.

0: Era lui la voce in Can't Hold Us di Macklemore, famosissima. Ray Dalton. Allora, senti che bel. Che sottofondo meraviglioso. Barry White and Love Unlimited Orchestra, meraviglioso. Era poi la colonna sonora di C'è posta per te, no? Se non sbaglio, era quella lì.
1: La vuoi aprire la busta?
0: Beh, cosa fai? Ti dici di no. Cosa fai? Beh, la maggior parte dicevano di sì, perché quella roba lì era furbo e si basa sulla curiosità.
1: Posso dirti che ogni tanto quando arriva la posta mi dici, piacerebbe avere questa in sottofondo con qualcuno che da dietro mi chiede: la vuoi aprire questa busta?
0: Vuoi aprirla?
1: E magari guardarne.
0: E tu dici no.
1: Magari guardarne alcune, sai, quelle un po', ce ne sono alcune
0: quelle
1: che non ci piacciono.
0: Sono evidenti. Cioè,
1: quelle che portano un certo logo. Okay?
0: Ovvio. Certi logo.
1: Ricevere e dire: sai cosa? Questa busta la rifiuto. Rispediscila indietro. Mi piacerebbe.
0: Credo di sapere di che cosa si dà quella busta.
1: Non, rifiuto.
0: Ma tu mi stai forse dicendo che sei allergica a un certo tipo di missive? Lo dico perché stando poi non si sa, non si capisce bene, sono sempre 10.000 le giornate internazionali, però
1: allora ascolta, però
0: questa ricorreva
1: che, ascolta però logisticamente 365 sono i giorni,
0: quelli
1: le cose
0: sono,
1: che quelle sono, quindi o facciamo a turno che un anno festeggiamo una cosa e l'anno dopo non la festeggiamo più, però è un po' bruttino,
0: è
1: rischiamo
0: brutto,
1: di dimenticare,
0: però sarebbe anche giusto, ci si alterna,
1: o se no come i compleanni, insomma, condividiamo i giorni,
0: sì, anche.
1: Quindi oggi è la giornata,
0: facciamo un sandwich,
1: esatto. Oggi è la giornata nazionale di 300 cose.
0: Però a me che mi ha colpito è questa giornata, e l'ho trovata diverse volte, la giornata, sembrerebbe una delle tante giornate, però la giornata mondiale delle allergie, che può anche essere una bella cosa per sollevare un po' di attenzione al riguardo. Le allergie negli ultimi anni sono esplose, sono fiorite un po' come i pollini. Io devo dire che negli ultimi anni non ho mai sofferto per tutta la mia vita, ma negli ultimi anni sono diventato intollerante ai pollini.
1: Allora, intollerante e allergico, perché sono due cose diverse.
0: Sono allergico, non sono intollerante.
1: Da intollerante al lattosio.
0: Devo dire che è un'allergia tutto sommato leggera. Perché mi ricordo i miei compagni, c'era in particolare un mio compagno di scuola alle elementari, che quando partiva con le crisi del famoso raffreddore da fieno.
1: Andato.
0: Cioè, diventava una maschera, si gonfiava come un palloncino, non vedeva più dagli occhi, sembrava che l'avessero pestato. Era una roba.
1: Posso dire che con questo sottofondo è un'immagine.
0: È un'immagine
1: chiara.
0: Forte, sì. Io a questo proposito volevo lasciarvi invece interagire, se vi va, con questo tema, per parlare un po' invece di a che cosa siete allergici nella vita, che cos'è che proprio vi fa venire l'orticaria, ma non, che ne so, i pollini, va bene, il pelo dei gatti per quanto mi riguarda, che io adoro, i gatti sono bellissimi, però purtroppo c'ho questa allergia.
1: Ma il pelo o la bava? Perché io sapevo che tanti sono allergici alla bava, e che però il pelo, perché
0: il pelo
1: che
0: è il veicolo delle proteine alle quali poi tu diventi allergico, perché i gatti leccandosi lasciano questa proteina alla quale tu sei allergico. Non sei allergico al pelo, ma sul pelo c'è la saliva dei gatti, che sono molto puliti, e pulendosi, dandosi le leccate, lasciano la saliva alla quale poi in realtà si è allergici.
1: Beh, per fortuna un cane. Risolto.
0: Ecco, voilà. C'è gente che è anche allergica ai cani. Invece voi a che cosa siete allergici o allergiche? Fatecelo sapere. 079-873-8073. Questo brano meraviglioso di tutti i posti dove uno si può lasciare, che non è mai una bella cosa, però un bel posto come Roma.

0: Matthew Perry, Watch It Burn. Allora, abbiamo chiesto, visto che secondo la nostra brevissima indagine, possiamo vedere, comunque oggi dovrebbe essere...
1: I sondaggi condotti da Paltrax e Laila, esatto, oggi vincono i seguenti dati.
0: Sembrerebbe essere l'8 di luglio, una delle tante giornate mondiali, poi ce n'è ogni giorno una che se ne inventano, ma però con quella del cioccolato ieri abbiamo scoperto che è stata inventata nel 2009, no?
1: Esatto.
0: Roba del genere.
1: Trovo curioso il tuo algoritmo che ti propone la giornata mondiale dell'allergia.
0: Il tuo, te invece proponeva?
1: National Video Game. Cioè i videogame.
0: Beh, avrebbe dovuto proporla a me quella,
1: esatto,
0: perché
1: per
0: sono abbastanza
1: che...
0: un nerd.
1: E io invece sono una che è intollerante a 100.000 cose, quindi capito, fa ridere.
0: L'algoritmo si è invertito. No, trovo che sia carino, anche interessante, affascinante parlare delle allergie, perché purtroppo, vabbè, negli ultimi anni, ultimi si fa per dire, comunque sono decenni che si dice, ci sono degli studi che dicono che l'incidenza di questo tipo di reazioni, di disturbi è aumentato, perché viviamo in una società troppo pulita, tra virgolette, troppo disinfettata, per cui quando siamo bambini, nel periodo in cui ci si dovrebbe costruire un sistema immunitario, non si ha più l'opportunità di farlo come si faceva una volta, eccetera eccetera. Però, a parte le consuete, c'è una storia divertente, affascinante, questa di Isa, che ci scrive spesso e volentieri, la salutiamo, e ci dice che anche lei, come tanti e tante, da piccolina era comunque più delicata, soffriva di asma, probabilmente era allergica anche alla polvere, agli acari, perché tutta una serie di precauzioni. Dice, poi è successa questa cosa, era allergica anche ai gatti, è successa questa cosa che sono rimasta incinta, ho avuto mia figlia e un giorno, poi dopo che avevo partorito, vado a trovare dei parenti e lì c'era un gatto, gatti ai quali io sono sempre stata allergica, e dopo un po' mi accorgo che insomma non c'è la solita reazione, non c'è la solita reazione allergica, anche abbastanza chiara, evidente, quella degli occhi che lacrimano, la gola che gratta. E dico, ma com'è possibile? Prende in braccio il gatto, ci caccia dentro proprio la faccia nel pelo del gatto,
1: lo respira,
0: aspira questo pelo del gatto e dice, oh, io non ero più allergica. E anche questa è una cosa che ogni tanto si sente dire, per esempio per alcune donne passare attraverso la gravidanza c'è questa modifica dell'equilibrio ormonale che poi produce probabilmente anche dei cambiamenti a lungo periodo, anche insomma fissi, ed è una cosa interessante, super affascinante. Io, a me piacerebbe, io vorrei poter restare incinto solo per poter, non per avere un figlio anche magari, ma per poi poter accarezzare i gatti. È una cosa forse un po' estrema, no? Potrei desensibilizzarmi facendo una cura.
1: Immagino che probabilmente la seconda
0: è meglio,
1: è
0: più semplice,
1: è un po' meno invadente,
0: è
1: forse
0: meno
1: anche
0: invadente, esatto. Grazie Isa per questa storia. E poi abbiamo persone invece, io l'ho detto, l'ho buttata lì anche proprio a livello allegorico, nel senso, a che cosa siete allergici, e qualcuno dice al vittimismo, alla maleducazione e all'ignoranza. Guarda, siamo d'accordo su tutta la linea, soprattutto vittimismo e maleducazione sono due robe.
1: È un'allergia bella diffusa.
0: Sì,
1: questa.
0: E mi fanno proprio venire l'orticaria e proprio mi fanno prudere le mani, nel senso che mi verrebbe voglia di far partire la macchina degli schiaffi quando vedo un certo tipo di maleducazione che spesso e volentieri poi si sposa anche, perché tutto questo pacchettino, tutto questo kit di simpatiche antivirtù, spesso e volentieri e promanano da una singola incarnazione, spesso e volentieri le ritrovi unite in un kit di fastidio esibito da una
1: starter,
0: sola persona.
1: È uno starter pack.
0: Brava, brava, esattamente.
1: Starter pack maleducazione.
0: Vittimismo e maleducazione. Ho già detto

0: A.K.A. Somber, My Body Isn't Ready, bellissima ballad, meravigliosa. Lui classe 2005, giovanissimo, speriamo che sia solo il preludio di una grande carriera. Beh, del resto questo qui è stato un po' il suo anno, tanto insomma è veramente decollato parecchio, un singolo più bello dell'altro, veramente anche un, una bella varietà dal punto di vista della scrittura e della produzione.
1: Ma poi me fanno proprio mi fa venire la lacrimuccia.
0: Sì, ma per quello dico, è proprio bravo, c'è una sensibilità anche dal punto di vista dell'interpretazione notevole. Tanti vostri messaggi per quanto riguarda il nostro appello, che cosa vi fa venire l'allergia, e avete risposto in tanti e in tante. Allergica e convenevoli alle interazioni sociali, i discorsi di circostanza e alla maggior parte del genere umano. Beh, ci può stare, anche perché io, a me piace sempre pensare che il nostro pubblico è numeroso, no? E lo è di fatto, anche se dopo il nostro diversamente passaggio o effettivo abbandono dell'FM qualcuno per strada purtroppo abbiamo perso, però ci potrebbero essere delle belle sorprese nel corso di quest'anno. Potrebbe tornare anche in parte sull'FM, ma vedremo. Però devo dire che comunque sono rimasti tanti, a noi fa piacere, e tante che ci ascoltano. Però è anche vero che gran parte del genere umano si fa un po' fatica a entrare nella loro mentalità e andarci d'accordo, no? Sei d'accordo?
1: Mi trovi d'accordo.
0: Ecco, per cui posso dire che io sono generalmente abbastanza socievole, molto outgoing, come dicono gli inglesi, molto estroverso, espansivo anche, però ho bisogno di miei momenti di raccoglimento, e anche a me i discorsi di circostanza, anche gli inglesi hanno questo bel modo di dire, lo small talk, quelle chiacchiere un po' inutili, quelle che
1: ciao,
0: si fanno,
1: ciao ciao, ciao, come va? Sì, ciao.
0: Ehi, quelle robe lì, cioè, un pochino va bene, ma anche meno. E le interazioni sociali sono, secondo me, richiedono più sforzo di quello che uno pensa. E quando ti ci ritrovi in mezzo, poi alla fine, non so se anche a voi è capitato, ma quando magari esci, fai una serata un po' mondana, magari ne fai due, ne fai tre, e torni a casa e ti senti completamente esaurito e sfinito o sfinita, ti rendi conto di quanto può essere drenante quel tipo di interazione lì, che non ti restituisce un granché, ma richiede molta attenzione.
1: Domanda.
0: Vai.
1: Con tutti? Oppure ci sono delle persone con le quali invece senti ricaricato?
0: Ci sono delle persone con le quali ci si nutre a vicenda, ma quelle sono interazioni di qualità. Nella maggior parte dei casi, o decidi che la prendi come una performance quasi teatrale e ti diverti e la butti lì come se fosse un'avventura da descrivere vista da fuori, allora in quel caso lì può anche essere divertente, ma altrimenti può richiedere un discreto dispendio di energia, che alla fine insomma dici, ma non ne vale la pena.
1: Allora, una riflessione che ho fatto di recente guardando le vecchie serie TV degli anni 90, cioè prendiamo il caso, forse la serie più iconica degli anni 90, Friends.
0: Okay.
1: Friends, in tantissime scene i personaggi sono insieme ma non fanno nulla.
0: Sì.
1: Cioè loro passano il tempo condiviso ma senza oggettivamente fare qualcosa.
0: Chiacchierano tanto.
1: Chiacchierano, magari c'è chi sta leggendo, c'è chi sta mangiando, cioè, condividono uno spazio insieme, fanno il cosiddetto hanging out. Ok.
0: Invece, ciondolare in giro.
1: Invece l'impressione è che adesso ogni volta che ti organizzi con qualcuno devi avere un piano, cioè praticamente un classatore di attività. Ok. Cioè quando ci troviamo, come siamo vestiti, cosa beviamo, quando mangiamo, pausa gabinetto.
0: Ma tu sei più di un'altra generazione, te lo posso dire con tutto l'affetto del mondo.
1: Però diventa un po' impegnativo, perché quando poi vorresti chiedere a qualcuno di uscire e semplicemente passare del tempo insieme, diventa un qual è il piano di oggi? Qual è l'attività specifica che andiamo? Torniamo
0: stiamo
1: a rendere
0: insieme.
1: Bello il stare insieme, per stare
0: punto.
1: Insieme, ma anche solo dove tu leggi e io mangio e basta.
0: Anche bellissimo, sì, anche stare insieme in silenzio e facendosi compagnia solo con la fisicità, no?
1: Essendo esatto. Lì.
0: Un'altra cosa, ecco, adesso mi è venuto in mente, un'altra cosa alla quale sono profondamente allergico sono

0: tornano prepotentemente dopo aver abbandonato la scena solo per qualche giorno. Tornano perché non potevano non tornare, scusa, vado di frasi fatte e luoghi comuni. Ancora una volta tornano i bacini tornano come forma di allergia e insopportazione.
1: Allora, l'avevamo detta l'altro giorno, sì, la questione dei bacini quando ci si incontra,
0: esattamente,
1: che Moira dice essere la sua allergia. Io posso capire, cioè, per me c'è uno status di confusione importante quando c'è quell'approccio per il quale, tra l'altro, non capisco se vuoi un abbraccio, stiamo andando per una stretta di mano, ma un po' vicino.
0: Sai che è bellissima quella cosa?
1: È un bacino.
0: Se tu cominci a capirla come funziona, e se sai che qualcuno è allergico a quella roba lì, puoi divertirti tantissimo. Puoi creare dei momenti di imbarazzo estremo, non mandare messaggi assolutamente contraddittori, vedere l'altra persona che tentenna, va a sbattere contro un muro come gli orsacchiotti quelli della pubblicità della famosa pila che non si esaurisce mai. No, è bello. No, però posso capire.
1: Poi tra l'altro non è un bacino, perché non è che veramente ci prendiamo il tempo di appoggiare.
0: No,
1: è uno strusciamento reciproco di guancia.
0: È fare così verso l'aria, va via. Come facevano le Zanconi, no? Sono quei bacini di circostanza. E no, io però devo dire che a me la fisicità piace, a me, io sono uno molto fisico, con amici, amiche, insomma, persone che mi stanno care, mi piace abbracciare, mi piace dare i bacini.
1: Io vado a cerchia.
0: Anche davvero.
1: Vado a cerchia. Se sei in una certa cerchia, sì.
0: Ok.
1: Ma se sei fuori da quella cerchia,
0: zerella, cioè, proprio
1: mi spiaccico contro il muro
0: da 15 metri di distanza. Beh, questi
1: ciao,
0: sono
1: da
0: i famosi,
1: lontano, bro. Ciao,
0: sono i famosi cerchi, no? Quelli che definiscono il tuo spazio. Per ci sta, va benissimo. È anche bello, poiché uno sappia, una conoscano, insomma, la propria la delimitazione dei propri spazi.
1: È importante disegnare un raggio per il quale c'è alcune persone, altre.
0: Proprio
1: poi adesso che fa caldo, diciamocelo. Secondo me possiamo tutti quanti salutarci.
0: Quando c'è quell'abbraccio, senti
1: un po' umidiccio.
0: Quella schiena fradicia. E poi vai in giro con la mano così.
1: O il peggio del peggio. Magari tu sei uscito di fresco.
0: Oh, sì.
1: Abbracci qualcuno che invece non è uscito
0: tutto
1: di
0: bello
1: fresco.
0: Profumello di docce, di profumo.
1: E che tu ti ritrovi lo stampo sul tuo tessuto del sudore dell'altro.
0: Boh, però quella è fratellanza.
1: Buono, cioè, questa condivisione di molecole.
2: Cercavi me, non è vero. Bastavi te davvero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

tornare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Cane Bostani e Céline Singer, The Elephant
1: Radio
0: in the Room.
1: Svizzera.
0: Ovviamente lo sapete. Avete visto l'orologio? Ma quando è che fanno il segnale orario? Sono in ritardo. Faccio per vantarmi modestamente. È il mio marchio di fabbrica. Il ritardo congenito, cronico. No?
2: È l'elefante in questa stanza, il tuo ritardo.
0: È sempre quello. Buon appetito a tutti e a tutte comunque, buona pausa del mezzodì se vi state accingendo a consumare il vostro pasto, il vostro fiero pasto, le 12 e 2 minuti, una manciata di secondi, i Verve adesso con Love is Noise e Paltrax e Laila con voi ancora per una mezz'oretta circa.

0: perché stiamo cercando di resistere ai morsi micidiali e formidabili della fame che ci sta attanagliando in questo momento. Ancora una volta buon appetito a tutti e a tutte. Vedo stanno arrivando foto, anche messaggi, insomma, anche di insalate, roba fresca.
1: Insalata.
0: Perché la costina incarna

0: Mi vengono così. Sono on fire. La costina incarna un po' lo spirito, se vuoi, soprattutto nella Svizzera italiana, ma anche in Svizzera la grigliata rappresenta un po' lo spirito dell'estate. Però i bratwurst eccetera eccetera, no? Da Luganighetta.
1: I Servera.
0: Sbavare.
1: Tirano fuori i Servera perché ogni volta c'è il bratwurst, però c'è anche il team Servera.
0: Sì, il team Servera poi è proprio più classico da fare.
1: Servela
0: croce sopra.
1: E serve qua.
0: Eccola lì. Ti aspettavo al varco. No, finisco questa mia divagazione. Incarna un po' lo spirito estivo, no? Però è anche vero, come qualcuno diceva all'inizio di questa mattina, quando si parlava di sudare e del fastidio del sudare, poi quando non sudiamo che fa freddo andiamo in palestra per sudare eccetera eccetera, però è vero che la grigliata, quando tu stai lì, poi c'è quella persona che è veramente la persona, il santo, il beato al quale dedicare un monumento, che sta lì davanti con 75.000 gradi, no? Perché poi queste persone sono veramente da osannare, cioè è incredibile, c'è gente che sta lì con delle condizioni sfidando veramente il collasso cardiocircolatorio.
1: Le sorti proprio, perché.
0: Ma sì, si sacrificano per la compagnia e dici, però è vero che la griglia è comunque ancora sofferenza, è però, calore, la costina fredda non la mangi.
1: Ascolta, però domani.
0: A meno che però anche come ripiglio il giorno dopo, magari dopo.
1: Ma come ripiglio, no? Quando ti svegli alle 3 di mattina,
0: sì,
1: col morso della fame,
0: famaccia brutta,
1: direttamente davanti alla porta,
0: sì,
1: aperta del frigo.
0: È vero, è vero.
1: Ma tu non ce l'hai quella cosa? Mi rendo conto che questo è un parere molto impopolare. Ma io ho sempre un momento a luglio in cui, per una qualche oscura ragione del mio metabolismo, il mio corpo inizia a desiderare il minestrone.
0: Vabbè.
1: La vellutata di zucca.
0: Beh, le zuppe. Ma il minestrone è un grande classico. Il minestrone freddo è un grande classico di grotti.
1: No, ma io sto pensando proprio al minestrone quello caldo, con sulla passata di formaggio.
0: A me le zuppe non dispiacciono comunque, le puoi mangiare anche tiepidine, ci stanno anche d'estate, sono un piatto tutto sommato leggero, dipende come le fai, però sì, no, posso capire.
1: Perché,
0: posso
1: anche, capire perché anche quello sfida, anche in cucina, no, che già fa un caldo, arrivi con l'effluvio dei vapori della zuppa, effettivamente un po'. Diventa un po' importante la situazione. Beh, è caldo subito.
0: Sì, però qualcuno ci dice occhio. Perché la costina fredda presa e tagliuzzata e aggiunta all'insalata c'ha il suo perché. Posso aggiungere anche, vero, per esempio anche il servelà preso, fatto a fettine e messo nell'insalata di riso, nell'insalata.
1: Però
0: sempre finiamo sempre.
1: Team insalata di patate forever.
0: Boh!

0: I ragazzi si sta raggiungendo dei livelli di altissima prosa. Qualcuno dice, cita la ricetta dei nervi in insalata, dunque pezzettini di carne, piccoli resti insomma di quelli ricavati vicino all'osso, da consumare poi freddi con aggiunta di olio, aceto, conditi, cipolle e cetrioli tritati. E qualcuno aggiunge anche il grigliatore carissimo. E poi come dimenticare questo fenomeno, il grigliatore si anestetizza con la birra, perde completamente coscienza di sé, si sacrifica per la comunità e utilizza come narcotico anestetizzante la birra, giustamente.
1: È un essere mitologico.
0: È un essere mitologico che poi trascende la mera essenza umana, la mera umanità.
1: Che probabilmente è la stessa persona che durante il cambio delle stagioni,
0: okay,
1: è quello che poi diventa l'addetto a preparare le castagne.
0: Sì.
1: Il responsabile del camino.
0: Sì, giusto, brava.
1: E
0: quello
1: poi,
0: che fa, che sta lì a ruzzare la fondue, quello che fa il risotto. È vero.
1: Quello che fa la polenta.
0: Esattamente.
1: È lui.
0: È vero.
1: È sempre quello per essere.
0: È sempre quello per essere.
1: Cioè
0: il Sasquatch della cucina.
1: Se lo cerchi.
0: Il Bigfoot.
1: Lo trovi lì.
0: Sai dove trovarlo. Ma brevemente, poi tu mi hai buttato lì un altro di quei totem gastronomici assoluti dell'estate, che è l'insalata di riso, che ha questa sua peculiarità quantica, è stata studiata anche in più di un'occasione all'MIT, al Caltech. Questa proprietà espansiva dell'insalata di riso, che tu pensi di farne per due persone e salta fuori per 25. Ma la cosa bella è che se tu conosci qualcuno che fa l'insalata di riso, tu puoi campare di insalata di riso per due mesi, perché questa persona ne farà fatalmente sempre di più, ma non poca, molta di più. Ti fa: c'ho qui un po' di insalata di riso, ne vuoi? E tu già ridi, perché dici quel po' vuol dire che ti dà due Tupperware da 5 pieni. E tu per una settimana non devi più preoccuparti di cucinare, perché vai avanti poi, a insalata di riso.
1: Ma poi è bellissimo quando finalmente dici, beh, questa è l'ultima porzione, e apri il frigo invece.
0: E no, insalata di riso fa, uè, ma tu non è...
1: Sono ancora qui.
0: Tra l'altro un'altra cosa bella dell'insalata di riso è che anche lì, come succede con l'insalata di patate, ci sono tradizioni antichissime di ricette tramandate per tradizione orale.
1: Allora, dimmi...
0: La ricetta dell'insalata di riso risale al 4000 avanti Cristo.
1: Allora, dimmi come fai l'insalata di riso e ti dirò chi
0: brava!
1: Sei. Cioè, questo
0: brava,
1: è questo lo
0: brava,
1: spirito.
0: Tu leggi tutto il carattere di una persona nella sua insalata di riso.
1: Cioè, io so se sei una persona simpatica.
0: Brava.
1: In funzione di che ingredienti mi hai messo dentro.
0: Calorosa, affettuosa. Ho visto
1: perché ci sono quelle persone che mi fanno l'insalata di riso, quella un po' arida, che sono un po' anche trattenuti.
0: E sono le stesse persone che non credono negli unicorni. Anch'io ho assaggiato delle insalate di riso tristissime, e poi invece ci sono insalate di riso generose, incredibili, fantasiose. Dici, ma tu ci hai messo sta cosa, poi la dici, no, sai che ci sta.
1: Poi ci sono quelli che addirittura fanno più contorno,
0: sì,
1: che riso. Cioè, perché è anche importante, sì, beccare la giusta la giusta ratio tra,
0: esatto,
1: il riso e
0: belli,
1: il resto.
0: Belli questi due chicchi di riso in
1: e
0: mezzo
1: poi,
0: a sta roba che tu
1: diciamolo,
0: chiami.
1: C'è anche un crimine importantissimo di, certo, quelli che quando prendono l'insalata di riso cercano di fare il cucchiaio evitando, cioè che cercano di togliere fuori solo quello che piace, capito?
0: No, non si fa, quella è una roba
1: che magari poi dopo finisce che ti ritrovi la biella in frigo con solo riso.
0: Dimmi, mi prudono le mani. Lì ti giuro, se ti vede una parte la macchina degli schiaffi, che ti faccio capire da che parte sorge il sole. Stiamo degenerando in discorsi che non hanno più niente a che vedere.
1: È la glicemia bassa.
0: Bravissima, ecco, una roba lì per cui ci arriva anche un messaggio abbastanza evidente dai nostri corpicini / corpiccioni, che ci dicono levatevi da lì. E ci sentiamo domani alla solita ora.
1: Ci ribecchiamo domani
0: per te. Per
1: forse
0: quanto...
1: con insalata di riso, non si sa. Però secondo
0: vediamo
1: le leggi della fisica quantistica
0: dovrebbe essere.
1: Ci sarà
0: un'insalata,
1: ma fino a dicembre
0: parte, c'è
1: per
0: la
1: il
0: nostra...
1: cenone di Capodanno ci sarà ancora insalata di riso
0: e tu lo sai che da qualche parte c'è la nostra insalata di riso che si sta già materializzando.
1: Lo sai. Si sta moltiplicando.
0: Esatto. A domani ragazzi e ragazze, buon appetito.
1: Ciao.
0: Tra poco ci sarà poi anche la pagina informativa.

0: Lei arriva da Losanna, classe 2003, dall'EP Le Rose C.S. Bean, carino come titolo. Questo singolo che stiamo ascoltando da qualche tempo si chiama Oops, ma Oops... Ascoltando tanta musica, ridendo e scherzando in compagnia, siamo arrivati al momento dello sguardo alla meteo e poi a una lettura dei titoli della pagina, della prima pagina dell'RG delle 12.30, però appunto con ordine. Prima la meteo per oggi sarà soleggiato con massime attorno ai 34 gradi nelle valli superiori per effetto favonico fino addirittura a 36. Per domani ancora soleggiato. In giornata possibile sviluppo di cumuli sui rilievi a basse quote, temperature minime comprese fra 15 gradi nelle zone pianeggianti e 22 in collina, massime sempre per la giornata di domani sui 34 gradi. Poi per quanto riguarda il bollettino del traffico, vediamo un po' se riusciamo ad andare a recuperarlo, l'ultimissimo pervenuto una decina di minuti fa. Ci dice che sulla A2 al portale nord della Galleria del San Gottardo ci sono 2 chilometri di coda con conseguenti attese di 20 minuti in direzione del Ticino. Adesso appunto uno sguardo ai titoli dell'RG.
1: 3 News.
0: Per Donald Trump il cessate il fuoco con l'Iran è finito. Dopo gli attacchi americani della scorsa notte sull'Iran e la risposta di Teheran, il presidente americano non chiude i suoi negoziati, ma li ritiene una perdita di tempo. E da Ankara, dove si conclude oggi il vertice NATO, Trump insiste con le accuse all'Europa di non fare abbastanza per l'alleanza, Europa che, dal canto suo, si impegna per aumentare il proprio peso. Chi la dura la vince. Dopo vari tentativi falliti, la Svizzera è riuscita ad accedere ai quarti di finale ai mondiali. Ora l'avversario sono i campioni in carica dell'Argentina di Lionel Messi. La prima ondata di caldo, quella di alcune settimane fa in Svizzera, avrebbe portato a una sovramortalità tra gli anziani, a quanto emerge dai dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Arrestato Mario Adinolfi, giornalista italiano, leader del movimento ultraconservatore Popolo della Famiglia. L'accusa è di truffa e evasione fiscale.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: La miglior coppa del mondo della storia svizzera. Buongiorno da Omar Meschal. Nel primo giorno di riposo, dopo una buffata di partite lunga 27 giorni, non è ancora scemata l'adrenalina, l'euforia del primo quarto di finale raggiunto dalla Svizzera in era moderna dopo 5 tentativi falliti, che è già tempo di guardare avanti alla sfida ai campioni in carica dell'Argentina e del capocannoniere del Mondiale di Calcio 2026 e di tutti i tempi, Lionel Messi. In tarda serata, a mezzanotte ora svizzera, alle 15 ora americana, la nazionale di Iachina, imbattuta da 11 partite, partirà infatti già per Kansas City, dove domenica, ancora prima dell'alba, alle 3 del mattino, si troverà di fronte una nazionale, quella argentina, reduce da parte sua da 12 vittorie consecutive ai mondiali. Per culare un sogno, ancora vivo per sole 8 delle 48 partecipanti a questa edizione del mondiale, ancora una volta ridotto ad una sorta di europeo internazionale, con ben 6 rappresentanti del vecchio continente negli incroci in agenda da domani e fino appunto a domenica. Francia-Marocco, Spagna-Belgio, Norvegia-Inghilterra e Argentina-Svizzera. C'è anche il tennis in questa giornata. In serata conosceremo il quadro definitivo delle semifinali del Grande Slam di Wimbledon. Sull'erba londinese, dalle 14 con diretta TV sulla 2, si parte con gli ultimi 2 quarti femminili, Noskova contro Mertens e Kostiuk Paolini. Nel tabellone maschile, dove è già noto il 12° capitolo della sfida generazionale Djokovic-Sinner, riedizione della semifinale dello scorso anno vinta dal numero 1 italiano, che è anche avanti 6-5 nei confronti diretti, oggi in campo Fritz contro Zverev e Cobolli Feri. Ciclismo in chiusura con il Tour de France e il norvegese Traen, che sulla carta dovrebbe mantenere la maglia gialla. 158 pianeggianti chilometri infatti sul menù della quinta tappa con arrivo a Pau, dove ci sarà la prima occasione per i velocisti.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: ultimo bagno e poi andiamo i prossimi tre giorni di pomeriggio su Rete 3 insieme a voi. Un buon pomeriggio da parte mia, io sono Alice e sono qui con
1: Fra
2: e da Eli.
0: Ciao ragazzi, come state?
1: Molto molto bene, ti devo dire. Un po' caldo, però si sopravvive con l'aria condizionata. Poi qua
0: ce la facciamo.
2: Io ho messo la crema da sole
0: anche se siamo chiusi in studio.
2: Esatto. Sì, il solario.
0: Perfetto, perfetto. Beh, sempre meglio. La crema solare effettivamente è da mettere anche nei giorni in cui non c'è il sole, in teoria. Quindi, perché vogliamo proteggere la nostra pelle e arrivare con meno rughette possibile.
2: Esatto.
0: Ragazzi, noi oggi, domani e dopodomani saremo il pomeriggio di Rete 3, l'accompagnamento dei nostri ascoltatori e nostre ascoltatrici al Club dei Cialtroni, con cui poi ci collegheremo da Lugano Marittima alle 17. Abbiamo un sacco di roba di cui parlare, giusto?
1: Sì.
2: Chiaramente.
1: Sì, sì, sì.
0: Chiaramente, abbiamo un sacco di cose. Tra pochissimo cominciamo con il tema, secondo me, più caldo di tutti, lo possiamo dire.
2: Dai.
0: Lo diciamo?
2: Anticipiamo.
0: Anticipiamo? La vittoria della Svizzera,
1: la nostra nazionale.
0: Oh yes, parleremo della Nazi, ovviamente parleremo tanto di musica e di concerti, quindi rimanete con noi. Io vi ricordo il nostro numero di telefono, è lo 0798738073 per interagire con la nostra chat, e noi si comincia.

0: Fake news,
1: buona diretta Fabio.
0: Fabio?
1: Fake news.
0: Raga, non c'è Fabio oggi. Non so, forse hanno scambiato Eli. Forse Elisa. Elisa, sarai sì, tu che.
2: Un po' gli assomigli.
0: Ne?
3: Sempre anche di stazza.
0: Disse l'unico uomo in questo studio. Allora, ragazzi, abbiamo detto che partivamo a parlare insieme, ovviamente, della nostra nazionale. Ieri sera ci hanno fatto sognare.
2: Ci ha fatto proprio sorridere, sì.
0: Voi avete seguito entrambi la partita, giusto?
2: Assolutamente, sì.
0: Yes. Da dove, se posso chiedervi, dove siete andati?
2: Io ero in piazza giù a Lugano, di fianco al Burger King, dove c'era il mega schermo.
0: Ok, perfetto. E funzionava? Vedevi bene? Com'era la situazione lì?
2: Allora, io sono abbastanza alto, quindi funzionava abbastanza bene, però...
0: Possiamo rivelare la tua altezza?
2: Io dico 1,85 m, però in realtà sono un po' di meno.
0: Un pochino meno, va bene. Anch'io dico 72, ma sono 70, quindi va bene.
2: Però ho riscontrato tanta collaborazione tra tutti quanti. Ho amici ancora più alti di me che si abbassavano un pochino, si mettevano tutti in storie. Per far vedere anche chi è più bassino.
0: Bellissimo, quindi situazione pacifica.
2: Dal mio lato della piazza, situazione pacifica. Non so dall'altro, spero anche di là.
0: Se c'eravate, fatecelo sapere. Eli, tu dove l'hai seguita?
3: Io ero a casa tranquilla, non avevo problemi perché passava solo il cane di 30 centimetri. Quindi
0: anche perché anche tu sei un po' meno alta di 1,85 m.
3: Io dico 1,60 m, però sarò 5 centimetri in meno.
0: Ecco, io sono lì in mezzo, ho visto la partita a Locarno. E invece lì, cioè dal nostro lato, a un certo punto quasi scatta, cioè rischio altissimo di rissa perché signori, poi era pieno ovviamente di turisti a Locarno, turisti svizzero-tedeschi sul lago di fianco al campeggio, quindi ancora proprio la situazione perfetta, e quindi tutte queste famiglie che sono in vacanza e che quindi erano lì tipo dalle 2 del pomeriggio
3: con le scottature rosse,
0: esatto, seduti sulle sedie davanti allo schermo ad aspettare l'arrivo della nazionale, cioè l'arrivo della nazionale, la partita, e quindi appena poi qualcuno si metteva un pochino davanti a loro, ehi tu, gli dicevano tirati giù, no, abbassati, non puoi, e quindi sì, c'è stato veramente, e soprattutto il momento dei rigori. Si sono alzati tutti.
2: Silenzio tutti quanti.
0: Silenzio. No, in realtà c'era un casino pazzesco, ma però si sono tutti alzati in piedi, tutti avvicinati allo schermo, quindi i signori, le famiglie che erano lì ai tavoli non vedevano ufficialmente più nulla, e quindi anche lì c'è stato un bel momento di aiuto, adesso cosa succede, però ovviamente
3: secondo
0: poi dopo.
3: Secondo me, sai che cosa bisognerebbe fare? Fornire. Anzi, fare un appello a tutti i lidi del Canton Ticino di fornire le sedie dei bagnini.
0: Le sedie almeno.
3: Quelle
0: altissime,
2: funzionerebbe.
0: Sarebbe. E chiudiamo quindi, direi, con questo appello, no, ai lidi della Svizzera italiana: forniteci le sedie dei bagnini per guardare le partite, soprattutto per chi è, insomma, è basso. E vi faccio sentire insomma l'esultanza sul gol, sul rigore segnato da Vargas, che poi appunto ha segnato la vittoria della Svizzera, proprio di tutti quelli che erano vicino al lido di Lugano, che erano al bagno pubblico di Locarno, scusatemi, non di Lugano, e che hanno assistito a questo momento.

0: love you. Intanto ci stanno arrivando i vostri messaggi allo 079-873-8073 in cui ci dite dove avete visto la partita di ieri sera della nazionale svizzera contro la Colombia per i mondiali di calcio, in cui abbiamo vinto. Non battiamoci troppo, perché comunque adesso arriva l'Argentina.
1: È stata dura.
0: È stata
1: ce
0: dura.
1: Fatta.
0: Mamma mia, è stato comunque un cardiopalma. Io non ne potevo più. Poi non ho trovato posto per sedermi, quindi ero in piedi. E ragazzi, c'ho comunque 30 anni. Cioè, dopo un'ora lì in piedi, così non ce la facevo più. E quindi alla fine mi sono detta, però sono rimasta in piedi fino adesso, che almeno mi vadano ai rigori. E speriamo che vincano. Infatti, così è andata.
2: Un atto di fierezza, secondo me. Veramente. Sì, dai, cavoli. Poi, dopo quanti anni, comunque?
1: Dal 72. 72 anni. Sì, comunque circa 70 anni.
0: Sì, sì, sì.
1: Tanto di tempo che non andavamo così avanti.
0: Tantissima roba. Quindi siamo molto, molto felici. E stavamo facendo un po' il confronto tra il pubblico che ha visto la partita a Locarno e quello che l'ha visto a Lugano, perché tu, Fra, eri a Lugano,
1: esatto.
0: Io invece ero a Locarno,
1: esatto.
0: E allora abbiamo detto a Lugano niente risse per
1: io abbia visto, ecco, nella mia parte di piazza tutto tranquillo.
0: Non hai partecipato a nessuna risse?
1: Io non ho partecipato a risse.
0: Perfetto, ok, buono a sapersi. Io nemmeno, però da noi c'era il rischio molto forte. E da voi turisti ce n'erano a Lugano?
1: Allora, turisti non so dirti, perché erano tutti quanti vestiti da calcio, quindi non so valutare se fosse un turista o meno. Tifosi della Colombia ce n'erano invece.
0: Tifosi della
1: Colombia.
0: E tu mi
1: dici che da te invece mancavano,
0: ce n'erano due. Racconto questa roba, dopo ti chiedo dei vostri tifosi. A un certo punto inizia la partita, inizia la diretta in Canada e cantano prima l'inno svizzero, quindi tutti quanti gli svizzeri su in piedi a cantare l'inno in tutta Locarno. Poi ci sediamo e vedo che si alzano due ragazze, raga, ma veramente
2: coraggiose.
0: Con fierissime la maglietta della Colombia, un cappello da cowboy, e hanno cantato l'inno della Colombia da sole.
1: Così si fa, brave.
0: Tutti noi svizzeri seduti e loro due in piedi, veramente bello. Ma da te invece ce n'erano di più?
1: Da me ce n'erano di più, non ci ho interagito molto, si facevano infatti loro. Poi dopo a fine partita un paio l'ho visti anche festeggiare con noi, quindi si sono fatti prendere dal momento,
0: ma
1: diciamo.
0: Certo, ci sta. Quindi, ok. E hanno cantato anche loro l'inno.
1: Sì.
0: L'inno.
1: Sì,
0: okay.
2: Però non erano tutti colombiani, secondo me.
0: Magari erano semplicemente contro la Svizzera, dici. Anche quello. Però diciamo che se vai a vedere una partita con quello spirito lì, forse non vai a vederla in mezzo a un sacco di tifosi della Svizzera, insomma.
2: Poi comunque fair play.
0: Esatto. Bravi. Sempre, giusto. Sempre fair play. E altre particolarità della tifoseria di Lugano? Hai visto qualcosa?
1: Ho visto un sacco di festeggiamenti dopo. Ho incontrato un mio amico che l'ho salutato, l'ho abbracciato, tutto felice. L'ho detto, qua, madonna, sei slozzo, cosa hai fatto? E sono uscito adesso dal lago, completamente vestito. No. Si era lanciato nel lago.
0: Sì, anch'io mentre andavo a vedere la partita a Locarno, sai che fai tutta la strada per arrivare lì al bagno pubblico e poi cominci a sentire la gente da lontano. Allora, se vincono mi butto nel lago e se perdono invece mi rapo a zero. Cioè, quindi vabbè, deve essere che hanno fatto una qualche scommessa anche loro. A livello di temperature, com'era? Caldo, fresco, si stava
1: molto
0: bene?
1: Molto caldo. Allora, nella folla faceva caldissimo, poi di base fa caldo adesso, quindi era abbastanza pesante, però con l'ambiente e tutto quanto fa anche parte, il caldo fa anche parte di una roba del genere, quindi godibile. Comunque tutti sudati, tutti puzzoni, ma bello.
0: Tutti insieme. Vabbè, poi io ho messo la maglietta da calcio, no? Quella della nazionale, e un sacco di altra gente ce l'aveva, però sono sintetiche. E diciamo, non so, io mi sono chiesta, ma quindi anche i giocatori di calcio dopo una partita puzzeranno tantissimo con su ste magliette?
1: Più puzza in piazza che nello spogliatoio della nazionale.

0: Ciao ragazzi, io l'ho vista nel letto perché dormivo beato.
1: Dai.
2: Quanto ti capisco.
1: Che tu dormivi lì, no?
2: E diciamo che sonnecchiavo, scusa.
1: Tu eri sul divano.
3: Per questo io sono andato in piazza, così non ho rischiato di
1: addormentarmi. Raga, ma quella di domenica alle 3 del mattino come facciamo? No?
3: Mamma mia, un'altra volta i cornetti dobbiamo fare.
1: Esatto. No, tra l'altro, a proposito di altre volte, tu mi dicevi, Fra, che c'è stata un po' un'analogia. Sì. Ti ha portato dei ricordi belli, comunque, la partita di ieri.
3: Assolutamente. Un'altra partita che guardo in centro Lugano, dopo, come si dice, la nostra vittoria contro la Francia agli europei del 2021.
1: Sì.
3: E a livello proprio di gioco, mi sembrava una partita non troppo distante. Vinciamo ai rigori, vinciamo con i rigori parati.
2: Vero.
3: 120 minuti, un po' incerti. Nell'altra partita più emozioni, devo dire, quindi, perché abbiamo segnato sia noi che loro.
1: Loro, esatto.
3: Però è una traversa molto, molto clamorosa da parte dei nostri avversari. E alla fine noi che vinciamo.
1: Entrambe le volte. È stato bello. Quindi dici, se si fermerà il nostro percorso con la nazionale svizzera domenica, possiamo comunque ritenerci soddisfatti.
3: Non lo prendiamo neanche in considerazione.
1: Bravissimo! Mi piace questa cosa. Anche perché
3: c'è tanta
1: gente che già dice, vabbè, ma con l'Argentina sicuramente. Però sai che tu hai fatto un bel ragionamento, tra l'altro, prima
3: allora,
1: in redazione.
3: Argentina-Egitto, vince l'Argentina, però vince, come si dice, dopo una partita in cui non ha dimostrato tantissimo. Quindi arriviamo a giocare contro un'Argentina che ha un paio di partite che un pochino arranca. Secondo me è quasi meglio giocare contro un'Argentina del genere che con un Egitto che arriva con
1: gasatissimi,
3: esatto,
1: proprio
3: con l'umore a mille dopo aver fatto una gran partita, ecco.
2: Esatto. Che poi comunque l'Egitto, cioè, nel primo tempo ha dato tanto perché marcava uomo Messi, comunque, cioè non è che ha fatto chissà cosa, anche
1: sono riusciti a
3: comunque segnato, cioè comunque una partita complicata. Non sto dicendo che l'Argentina sia un avversario semplice,
1: certo,
3: arriviamo da super sfavoriti, c'è da fare tanto,
1: certo, però magari riusciamo a essere contro un'Argentina favorita e fortissima, ma forse un po' sottotono a livello di umore.
2: Sì, quello
3: noi ci crediamo, i nostri ragazzi ce la faranno, dai.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Le 14 e 2 minuti su Rete 3. Io sono Alice e vi auguro un buon pomeriggio. Siete in compagnia, sì, mia, ma anche di
2: Francesco.
1: Francesco e Eli, che sono la stessa persona, che però ha due voci diverse.
2: Esatto.
1: Quindi sentirete. No, scherzo, non è vero. Prima, però, di continuare con il nostro pomeriggio in compagnia, ovviamente abbiamo il blocco informativo. Partendo dalle previsioni del tempo, fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e caldo, nella Svizzera orientale nuvolosità temporanea più persistente. Le temperature massime saranno sui 33 gradi in generale, al sud con favogno, perché siamo fortunati, noi qui al sud abbiamo anche il favogno, fino a 36 gradi. Le previsioni per domani, che è giovedì, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo poi meridiano sui rilievi. Le temperature minime saranno tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece sui 33, anche domani al sud con favogno fino a 36 gradi. Passiamo adesso alle notizie con Paltrax.
0: 3 News.
3: Non voglio avere nulla a che fare con loro. Con queste parole il presidente statunitense Donald Trump invalida il memorandum d'intesa con l'Iran firmato il 17 giugno per porre fine alla guerra in Medio Oriente. Dal summit NATO di Ankara traspare tutta la collera di Trump, che ha riserve nei confronti della stessa alleanza atlantica per la questione della Groenlandia, che vorrebbe sotto il controllo statunitense. Nelle scorse ore l'esercito americano ha ripreso a bombardare obiettivi della Repubblica Islamica nell'area dello stretto di Hormuz. Bocciato da Berna il quinto programma di agglomerato per la mobilità luganese. Secondo l'Ufficio Federale dello Sviluppo Territoriale, il cosiddetto PAL 5 non fornisce indicazioni su come, dove e in che misura si intenda attuare lo sviluppo urbano e come quest'ultimo sarà collegato alla rete di trasporto. 6 persone sono state tratte in salvo nel Lago Maggiore, nel tratto antistante l'abitato di Cannobio. Il principio di incendio si è sviluppato sull'imbarcazione svizzera su cui si trovavano i 5 turisti e lo skipper, cittadino elvetico. Sono stati tratti in salvo dal servizio navale della Guardia di Finanza italiana, che ha poi assicurato l'imbarcazione in fiamme a una boa in attesa dell'intervento dei pompieri.

0: Se non erro nello storico, l'Argentina l'abbiamo già battuta, anche se queste statistiche lasciano il loro tempo. Io voglio la rivincita. Se non erro, nel 2014, mondiale del Brasile, contro l'Argentina abbiamo fatto una gran partita. Non vorrei dire se supplementare nei 90 minuti Lichtsteiner la passò
1: grande
0: a un giocatore argentino, contropiede ci fece il gol. Una partita che era tiratissima fino a quel momento. Voglio la rivincita, vendetta vera.
2: Chi ha paura resti negli spogliatoi.
3: Vendetta vera, comunque bellissima citazione. Ricordiamo Trucio Baldassi tutti insieme con tanto affetto e tanta gioia. Allora, quindi stiamo un po' cercando di capire come, insomma, prepararci a domenica mattina alle 3 del mattino, giornata mattinata in cui la Svizzera sarà contro l'Argentina. Qua allo 079-873-8073 scrivono: dipende tutto da che maglietta indosserai Show Speed. Vogliamo spiegarla magari questa cosa?
2: Per chi non lo conoscesse, Show Speed è un famosissimo americano dell'internet che negli ultimi anni è diventato un gigantesco fan del calcio.
3: Lui fa lo streamer, possiamo dire, fa le live, queste cose qua.
2: Ma ha una rilevanza gigantesca, è stato invitato al Pallone d'Oro, sta guardando un numero spropositato di partite del mondiale live.
3: Sì.
2: E a quanto pare ogni volta che va una partita, la squadra che lui sceglie di tifare, quindi di cui ha la maglietta, perde.
1: Ecco, e qui e qua si apre.
3: Quindi dobbiamo sperare che domenica tifi Argentina. È questo
2: molto
3: che
2: improbabile,
3: dicendo.
2: Perché è un gigantesco fan di Cristiano Ronaldo e dunque non penso tiferà mai
3: non
2: per Messi.
3: Non tiferà mai per Messi, quindi
1: magari rivelazione con la Svizzera.
3: Magari sarà la prima volta che mette la nostra maglietta, ma vince.
1: Vinciamo noi.
3: Speriamo. Non lo so, sono questi segnali, voi siete un po' scaramantici.
2: Sì, e no, non su queste cose.
3: Io stavo già valutando con il gruppo di amici con cui sono andata a vedere la partita ieri. Ho detto: oh, domenica mattina vestiti uguali.
2: Dici non lavare la maglietta.
3: Non ci laviamo, ci troviamo qui sempre con lo stesso anticipo di prima. Ero già pronta. Poi, insomma, dopo ho cominciato, mi hanno guardato e hanno detto: adesso ti calmi.
1: Dei miei amici usano il ferro di cavallo. Non so se troppo.
3: Come lo usano il ferro di cavallo?
1: E hanno in mente il portachiavi a forma di ferro di cavallo, ma anche il cornetto.
3: Anche il cornetto, ok. E se lo portano quando devono andare a vedere le partite?
1: Sì. Ok. Sempre.
2: Ci sta.
3: Quindi
2: ci
3: dobbiamo
2: sta.
3: Riempirci di ferri di cavalli domenica mattina. Ma no, dai, ce la facciamo.

0: Let's go. Allora, abbiamo un po' esaurito, anche perché io non, nel senso, mi sembra che stiamo andando abbastanza bene con l'argomento nazionale, ma non voglio togliere pubblico ai nostri colleghi dello sport che tutte le sere seguono le partite.
1: Bravo. Poi giusto. Smettiamo di gufare magari.
0: Esatto, smettiamo di portarci sfortuna da soli. Cambiamo argomento e andiamo su un altro tipo di evento che raccoglie tantissima gente e che secondo me ha un po' lo stesso spirito.
2: Dove?
0: Di una partita di calcio. Ti dico dove?
2: Dai.
0: A Tor Vergata.
2: Mi dice qualcosa?
0: Ti dice qualcosa?
2: Italia.
0: Sì, Italia. Siamo in Italia.
2: Roma,
0: esattamente. Che l'abbiamo detto, insomma, lo sappiamo, questo fine settimana si è tenuto il grandissimo concerto di Ultimo.
1: 250.000
0: persone. 250.000
1: persone,
0: lo diciamo, perché dobbiamo dirlo per dovere di cronaca.
2: Prego.
0: Più persone del più grande concerto di Vasco Rossi in Italia.
1: Mamma mia.
0: Che è arrivato a 225.000 persone, qualcosina in più, però non 250.000.
2: Al Modena Park,
0: esattamente. Quindi noi non lo possiamo dire, non siamo i più grandi fan di Ultimo
2: no.
0: di questo pianeta.
1: No, purtroppo no.
0: E quindi ovviamente, come tutto il resto dell'internet, adesso sono usciti tutta una serie di meme, video e cose di gente che si chiede: ma come mai così tanta gente
1: va a vedere Ultimo?
0: Sì. E quindi adesso il nostro obiettivo sarà cercare una risposta oggi. Quindi, se siete andati a vedere il live di Ultimo, se siete andati con la tenda, non lo so, perché parleremo anche di tende tra poco.
2: E condizioni igieniche pessime. Diciamolo, per favore.
0: L'hai detto tu, Eli, non l'ho detto io. E tutta questa storia attorno a questo mega concerto, tra l'altro sold out, cioè tutto assurdo. Ci spiegate? 079 873 8073. Se c'eravate, tra l'altro, raccontatecelo, perché vogliamo
1: sì,
0: sapere.
1: Siamo curiosi. Concerto storico gigantesco,
0: così grande, e che ha attirato anche tantissime critiche. Tra poco parliamo anche di queste. Intanto, così ve la propongo, una canzone.
1: Vai.
0: Di Ultimo, va bene?
1: Vai.
2: Sì, dai.
3: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: ultimo con Romantica, un pezzo di quest'anno, tra l'altro nuovo fresco fresco, come il mega live che lui ha fatto il 4 luglio a Tor Vergata?
1: Tor Vergata,
0: infatti mi sa che stavo dicendo sbagliato, grazie mille per la correzione. 250.000 biglietti staccati, sold out incredibile, inspiegabile per alcuni di noi che non sono grandi fan di Ultimo, no?
1: Eh già.
0: E spesso mi sembra di aver capito che Ultimo è un personaggio che divide: o lo ami tantissimo oppure ti sta proprio sulle scale, cioè oppure non ti piace per niente, cioè nel mezzo non c'è nulla. Un po' come Taylor Swift, cioè un po' quella roba lì,
1: sì,
0: no?
1: Sì. Dicevamo che le fan base sono molto analoghe, cioè c'è proprio questo numero gigantesco di persone che farebbe di tutto per il cantante e tutti gli altri che non
0: vivono
1: non
0: le loro vite normali. Anche perché io non so voi, ma io vado a tanti concerti, sono molto informata sui concerti che ci sono, i festival e queste cose. A me il fatto che Ultimo suonava il 4 di luglio non mi è uscito da nessuna parte. Cioè secondo me va proprio a prendere solo quelli che che lo amano alla follia, giustamente, e se, non so che tipo di marketing hanno fatto, una roba incredibile. E quindi sì, ma c'era anche una questione legata alle tende, fuori.
1: Questi fan sfegatati di Ultimo sono andati a dormire fuori dall'entrata del, dov'è che era, un ippodromo era?
2: Sì.
1: Sono andati a dormire lì fuori settimane prima, 12 giorni prima, 12 già a giugno dormivano là.
0: Mamma mia.
1: Che per me è fuori di testa, però ci ho pensato e mi sono detto magari questi qua sono così gasati per il concerto che vogliono che l'esperienza del concerto duri più di quanto effettivamente
0: probabilmente durerà. È una cosa di questo tipo, ti assicuri anche il posto in prima fila con altra gente che è folle come te,
1: esatto,
0: cioè che adora il cantante così tanto come te. Intanto ci arriva anche un messaggio, ci scrivono: nostra figlia, che purtroppo adesso non può sentirvi né partecipare, in bus alle 4 del mattino da Tenero, concerto, rientro, arrivo a casa alle 11:30 di domenica mattina. A lei piace tanto e nel tempo è iniziato a piacere anche a me, dice il papà. Beh, lei potrà dire io c'ero. Effettivamente.
1: Assolutamente. E ti auguriamo di aver visto il concerto da vicino dopo tutto lo sforzo che hai fatto.
0: Tra l'altro c'è stata anche tutta una serie di concerti così grandi, ovviamente portano anche una discussione abbastanza grossa. Il riesco a vedere, riesco a sentire. Dopo è ovvio, sai che se vai a vedere un concerto da 200.000 persone è molto e non sei lì da 12 giorni in tenda, è molto probabile che tu Ultimo non lo vedi da vicino. L'importante è che si senta bene, quindi quello non so, non ho sentito.
1: Io un pochino ho sentito, c'era un po' di malcontento nel pubblico.
0: C'era un po' di malcontento.
1: Gente che diceva che si vedeva poco, gente che addirittura si è allontanata prima della fine del concerto proprio perché non ne valeva più la pena.
0: Ok, quindi sono andati via un po'
1: però
0: prima.
1: Però, cioè, su 250.000 ovviamente qualcuno non sarà felice, però non so che percentuale è.
0: Non sappiamo che percentuale è, dovremmo
2: io
0: fare.
2: Io ho due amiche che sono andate.
0: Sono andate,
2: sì,
0: ok.
2: Dello Carnese sono andate, sono tornate tardissimo.
0: Mm-hmm.
2: E, no, però erano contente comunque.
0: Super contente.
2: Cioè, perché loro sono fan veramente sfegatate. Però adesso che parliamo di Ultimo, mi viene in mente il motivo per cui mettono il 22 settembre la canzone 22 settembre nelle note di Instagram.
0: Perché?
2: Questo lo voglio sapere.
0: Perché? Così a caso?
2: Vorrei saperlo.
0: Ma come hai fatto questo collegamento, Eli?
1: Ma è una canzone di Ultimo.
2: È la canzone di Ultimo.
0: Ah, ok,
1: dicevo.
2: Scusate, pardon.
0: Scusa, che
2: vuoi farla?
1: Noi non ci capiamo niente, quindi non.
0: No.
2: Cioè, la canzone di Ultimo, 22 settembre, tutti il 22 di settembre mettono nelle note questa canzone.
1: Beh, grazie, non la mettono il 9 gennaio la canzone 22 settembre.
2: Ma cos'ha di speciale per metterla il 22 di settembre? Vuol dire che ha un significato.
0: Forse sì.
2: Voglio proprio saperlo.

0: Vi leggo uno dei messaggi arrivati allo 079 873 8073. Tra l'altro, per chi si fosse collegato solo adesso, stiamo parlando del misterioso e grandissimo stavo per dire una cosa stupidissima, misterioso e grandissimo live di Ultimo che si è tenuto il 4 di luglio, 250.000 persone, lo stiamo facendo qua tutti insieme, quindi se avete qualcosa da dire pro o contro, insomma, sapete che Rete 3 siamo sempre aperti a tutto quanto. E ci chiedono adesso Eli e Fra, vi chiedo,
1: dici,
0: ma per così tanta gente quanti toy devono mettere a disposizione? Saluti dalla Bregaglia.
2: Ottima domanda.
1: Io ho visto un video di una persona che diceva che non si vedeva niente, che stava andando via, e andando via inquadrava l'area toy toy.
0: E
1: ho proprio pensato, sono un bel po' di toy toy.
0: Tantissimi.
1: Cioè, pensa all'addetto ai toy toy che deve pulire magari 50 tutti uno in fila all'altro. Poi dopo il fatto che non si vedeva molto bene, la gente si metteva in piedi sui toy toy per guardare il concerto.
0: Giustamente.
1: Quindi tu sei in bagno, boom boom boom boom. Esci, ce n'è uno in piedi sopra il toy toy mentre tu
0: jackass,
1: fai le tue cose.
0: No, beh, tanta roba. Cioè, veramente credo che chi ha lavorato alla sezione gabinetti del concerto di Ultimo spero abbia preso un aumento dopo quel
1: ma in
0: concerto.
1: Generale la gente che lavora ai concerti, secondo me, sarebbe da fare una statua, perché
0: mamma mia, sì,
1: con i casini che succedono, con tutta la gente che c'è, con i cantanti che fanno richieste assurde. Bravi voi che lavorate
0: nei concerti. Grazie che ci fate vedere i concerti così,
1: esatto,
0: belli. E tu volevi raccontarci invece, sì, Fra, di un'esperienza personale?
1: Sì, chiacchieravamo prima
0: al
1: durante
0: concerto
1: la
0: di Ultimo. No,
1: no, io ho fatto l'anno scorso, la scorsa estate, sono stato con un amico al concerto di Travis Scott, che
0: bello,
1: è un rapper americano.
0: Certo.
1: Che, come si dice, non è grande quanto il concerto di Ultimo, ma comunque erano sui 100.000 persone, se non sbaglio.
0: Certo.
1: E anche lì c'erano stati un po' di problemi di visibilità e di caldo, gente che è stata male. Poi i fan di Travis Scott sono molto movimentati,
0: mm-hmm,
1: i concerti
0: anche
1: sono...
0: i suoi live si buttano,
1: esatto,
0: in pubblico,
1: sì,
0: cioè
1: sì,
0: fa
1: sì,
0: robe
1: sì,
0: abbastanza...
1: Sono concerti famosi per essere molto hard.
2: Quando passa,
0: esatto,
2: Finn,
0: sì,
1: esatto, esatto,
2: si fanno i cerchi.
1: E come si dice, io per fortuna avevo preso il biglietto, quello adiacente al palco, il primo settore,
0: okay,
1: e avevo un po' d'ombra dal palco. La gente che invece era più indietro, all'ippodromo a Milano, tra l'altro,
0: sì,
1: è stata magari 7 ore sotto la stecca del sole. Io ero vicino alla balaustra, quindi ogni tot passavano fuori bottigliette d'acqua bollenti però,
0: certo,
1: le passavano fuori quelli dietro in mezzo. Avevo un amico che era proprio nel mezzo dietro e me l'ha descritto come davvero un inferno.
0: Sì. Sono esperienze difficili, perché è vero, tu pensi vado a un concerto, ah che bello, ma quando vai a un concerto tra giugno, luglio, agosto e settembre, cioè è una prova di sopravvivenza praticamente.
1: Petizione per fare concerti tutti quanti da febbraio ad aprile, tipo.

0: Ma non solo chiacchierate di musica e partite di calcio oggi qua su Rete 3.
1: Allora, il nostro collega DJ Sterchi ha intervistato Motta in occasione del suo concerto al Long Lake Festival di Lugano, che si terrà il 15 luglio alle 20.
0: Alle 20, ci sono ancora dei biglietti disponibili, quindi nel caso andate su biglietteria.ch, intanto ci sentiamo l'intervista.
2: Esattamente 10 anni fa usciva La fine dei vent'anni, l'album d'esordio solista di un artista che ha cambiato le regole del gioco dell'indie rock in Italia. Francesco Motta festeggia questo compleanno speciale ripartendo in tour con uno show che mercoledì 15 luglio farà tappa anche dalle nostre parti al Rome Festival nel boschetto del Parco Ciani a Lugano. Al telefono con noi per raccontarci questa specie di viaggio nel tempo c'è proprio lui. Ciao Francesco, benvenuto su Rete 3.
3: Ciao, ciao a voi.
2: Partiamo da questa cifra tonda. Ovviamente, 10 anni.
3: La cifra tonda che mi spaventa non è tanto i 10 anni da quel disco, sono i 40 anni che sono dietro l'angolo.
2: Ecco, certo.
3: E quindi sto cercando di arrivarci il più preparato possibile. Quindi, innanzitutto, festeggio prima di arrivarci. Ecco,
2: ecco, bravo.
3: Sì, ci perché sta. Insomma, spesso quando c'è la paura dietro l'angolo è sempre bene una festa, ecco, almeno così mi hanno insegnato.
2: È un bel modo di celebrare un passaggio importante, sì. Che poi sono solo cifre, sono cose che mettiamo noi umani, in realtà non cambia nulla, a 41 sarei lo stesso dei 39.
3: Un po' di cose cambiano, se penso a 10 anni fa, se penso banalmente ai problemi, ad alcuni dei problemi di cui parlo in quel disco, adesso mi faccio anche una sana tenerezza.
2: Che tipo era quel ragazzo del 2016?
3: Avevo tanta fame, non so di cosa, però insomma, nel senso, passavo tutti i giorni, tutto il giorno a suonare, a cercare di trovare le note giuste che mi facessero stare bene, no? Quindi io venivo da un periodo in cui avevo una band.
2: Eri nei Criminal Jokers, ok?
3: Sì.
2: È giusto dirlo perché io vi ho visti live, ho goduto tantissimo.
3: Siamo venuti spesso pure a Lugano e ho dei bellissimi ricordi, fra cui una volta che facciamo una cover di Velvet Underground che durò un quarto d'ora.
2: Bello, psichedelia pura.
3: Sai, perché con una band insomma ti senti anche più difeso nelle cose che dici, nonostante scrivessi testi io, però insomma era come se tutto fosse evidenziato da altre due persone che in qualche modo la pensavano un po' come me, no? O comunque sì, avevano voglia di difendere quei testi. Dopo, diciamo, quel periodo di solitudine, che non è stato particolarmente bello, ti dico la verità, però ha portato a far sì che io l'unica cosa che mi era rimasta era dire la verità, quindi raccontare quelle paure che fanno parte appunto di quel periodo, non solo per chi fa musica, ma in generale, insomma, l'idea di avere le energie per fare tanto, ma avere una voglia, come dico nella canzone, di trovare parcheggio, no? Quindi sono anche figlio di un periodo in cui, cioè, a 20 anni appunto c'era anche una crisi economica fortissima.
2: Vero.
3: In Italia, per cui diciamo l'idea della stabilità era un lontano ricordo che ci avevano spiegato male la generazione dei nostri genitori, ecco.
4: C'è un sole perfetto, ma lei vuole la luna. Di alzarmi non ho voglia, oggi non

0: hai raccontato che all'epoca avevi addosso una rabbia enorme come non capirti, ma anche una paura matta che nessuno ti ascoltasse. Quella paura è svanita o solo cambiato forma? E anche la rabbia, come si sono trasformati questi sentimenti?
1: Guarda, l'idea che nessuno mi ascoltasse, se ci ripenso, c'era, ma non c'è mai stato in nessun modo, e te lo dico veramente con grande verità, questo non ha provocato a livello di scrittura l'idea di scrivere delle cose che arrivassero alle persone, perché penso anche che sia il modo più sbagliato per arrivarci. Quindi in realtà, diciamo veramente, come ti dicevo, quando ho lavorato a quel disco con Riccardo Senigallia è stato veramente un lavoro lunghissimo, fatto di grande cuore e verità, quindi mi sono anche ritrovato per la prima volta a parlare di cose estremamente personali, come il rapporto con i miei genitori, eccetera, e mi sono accorto che forse era proprio laddove andavo a volte più sul personale che le persone
0: che passavi
1: si potevano immedesimare in quelle storie, no?
0: Hai detto
1: poi
0: bene.
1: È chiaro che, diciamo, secondo me, ti dico la verità, guarda, forse non l'ho mai detto in nessuna intervista, ma non credo che sia il mio disco migliore questo. Però è un disco che è stato importante anche per il fatto che era una sorta di presentazione, come se fosse veramente un biglietto da visita, in cui la scrittura, accostata alla novità di un certo tipo di linguaggio, di una faccia che non hai mai visto, porta a volte ad avere più pazienza nell'ascoltare dischi, no? Diciamo, a prescindere dal fatto che sia un disco particolarmente, secondo me, onesto, ma aveva anche forse un momento storico giusto. Ora, insomma, io, per carità, c'è una parte di me che crede in un aspetto meritocratico di questo lavoro, quindi a volte è anche il momento giusto, ecco.
2: Per

0: Hai detto cuore e verità, me lo sono proprio segnato perché sono due parole bellissime e che rappresentano il tuo primo disco. È chiaro che parli dell'effetto taumaturgico, classico proprio della musica, per chi ha un'urgenza e anche della sofferenza interiore o della rabbia, come dicevamo prima, e quindi è chiaro che il primo è un parto molto faticoso anche, perché sei tu, sono cose che non dici forse neanche ai tuoi parenti più stretti, e lo scrivi e lo incidi in un disco.
1: Hai detto un'altra grande verità. Uno dei motivi per cui i primi dischi di solito sono più belli è perché per fare dischi ci vuole tanto tempo.
0: Sì.
1: Ecco, quindi di solito quando fai i primi dischi non ti ricapiterà mai più di averci così tanto tempo per scegliere le canzoni, certo, per metterti in gioco. Quindi c'è pure quello, diciamo. Adesso io che sto lavorando a disco nuovo, dopo 10 anni mi sono ritrovata ad avere il tempo giusto per fare una selezione, per mettermi in gioco, per averci il tempo di cambiare idea. Magari ci sono dei brani appunto in questi anni che sono nati, cioè in realtà mi capita poche volte, però insomma magari sono stati chiusi in una giornata, però io sono convinto che anche quando ci sono dei brani che finiscono in una giornata ci vuole almeno 3 anni per capire se la sensazione è giusta. Quindi non ci sono regole, ti parlo del mio modo di lavorare.
0: Certo.
1: Siamo in un periodo storico in cui si punta sempre il dito alle discografiche, eccetera, al mercato, a quello che ti chiedono, no? Ma io non penso che ci abbiamo, nessuno di noi, una pistola alla tempia in cui non ci possiamo permettere di dire di no. Quindi io penso, e lo dico anche perché a volte ho sbagliato anch'io, che la colpa sempre è nostra. Diciamo, quello che chiede il mercato dovrebbe prescindere da quello che poi facciamo noi. Lo so che sembra un discorso un po' fricchettone, ma in realtà è vero.

0: C'è una frase forte che hai detto recentemente: a 20 anni pensi di essere eterno, a 30 capisci che non lo sei, a 40 accetti i tuoi limiti. Musicalmente come si traduce l'accettazione dei propri limiti?
1: Guarda, ti dico, negli ultimi anni sono passato da accorgermi di avere la coscienza di aver imparato a fare delle cose a subito dopo cercare di autosabotarmi totalmente su quello che mi riusciva. E penso che sia una cosa che non solo fa parte, no, dell'ambiente artistico e delle canzoni, insomma. E adesso, diciamo, sono contento, e questa cosa qui del tour della fine dei 20 anni mi sta portando anche a rifare pace con delle cose che, appunto, nel processo di sabotaggio avevo eliminato, no? Quindi, diciamo, sento che anche nei brani nuovi che sto facendo c'è una sorta di sintesi tra quello che non so e quello che accetto di aver imparato, ecco. L'idea di far emergere le parti più fragili, ma anche i propri difetti, sono quelli che, tra l'altro, insomma, rendono le persone differenti fra loro, insomma, non... e lo trovo molto più interessante, ma l'ho sempre trovato molto interessante anche in tutti i dischi che ho sempre ascoltato, fondamentalmente, insomma, non sono mai stato nemmeno da ascoltatore dalla parte dei vincenti, è una cosa che mi annoia tantissimo.
0: È vero, la capiamo molto bene.
1: Mi fa sentire anche distante, no? Quindi era una cosa che mi avvicinava tanto come ascoltatore, insomma.

0: per me 10 anni fa sarebbe stato inimmaginabile fare dei concerti di piano solo. È una cosa che ho iniziato a fare l'anno scorso e mi sono messo a studiare tantissimo l'anno scorso per cercare di farlo, perché è un concerto che insomma prepararlo non è stato assolutamente facile.
1: Anche perché prendere le tue canzoni e spogliarle non è proprio una cosa facile, in effetti.
0: Tra l'altro questo concerto di piano solo mi permette per la prima volta anche di fare, diciamo, un momento in cui riprendo alcuni brani delle colonne sonore che ho fatto, perché insomma comunque sia una parte di me che c'è, e l'idea di mischiare tutte queste parti grazie a un pianoforte insomma è una grande responsabilità, ma ti dico che spero che sarà bello. Ora non conosco benissimo la location, ma mi hanno detto che è bellissima.
1: Sì, è vero.
0: Quindi...
1: certo che passare dall'impatto di una band intera alla solitudine del pianoforte potrebbe farti sentire più nudo o più protetto? Che domandona.
0: Ma innanzitutto si chiama pianoforte per l'appunto, insomma guarda ci ho pensato quando ho iniziato a immaginarmi in questo concerto, insomma, quindi ci sono anche dei momenti diciamo più spinti in qualche modo, perché insomma il pianoforte è uno strumento che ha una dinamica pazzesca, insomma lo dice per l'appunto il nome, e soprattutto è uno strumento anche che lascia un sacco di spazio alla voce. È chiaro che sono più scoperto, però secondo me insomma proprio per quello che ti raccontavo prima, cioè l'idea anche di approcciarmi ai concerti e non avere la presunzione che vada tutto bene, io penso che sia proprio una delle cose più interessanti e uno dei motivi per cui uno dovrebbe andare a vedere concerti.
1: Assolutamente, quindi vuoi vivere senza l'airbag acceso, ecco per dire. Senti, ma
0: ma lì non c'è manco la macchina, guarda, cioè, nel senso che...
1: Francesco, grazie davvero per questa chiacchierata.
0: Tra l'altro ve lo dico, faccio un annuncio, ma prima o poi voglio venire a fare un concerto nella vostra radio, perché insomma mi piacerebbe tantissimo, quindi mi auto invito.
1: Bravo, fai molto bene, non dipende da me, ma se dipendesse da me sarebbe già fatto, sicuramente anche per il livello altissimo di parole e musica che offri. Grazie davvero per questa chiacchierata lunga, così sincera e anche profonda. Ci vediamo mercoledì 15 luglio al Boschetto del Parco Cene a Lugano per rivivere insieme la magia di quel disco, quindi un grande abbraccio da tutta Rete 3 e da tutta la Svizzera di lingua italiana. Motta, buona continuazione, ciao.
0: Grazie, ciao. Grazie.
2: L'ultimo giro.

Avete appena ascoltato l'intervista a Motta realizzata da DJ Sterk in occasione del suo concerto che si terrà a Lugano. Vi ricordo che questa intervista la potrete riascoltare sempre su Rete 3 domenica dopo le 20 e la troverete a breve anche sul nostro sito www.rsi.ch/musica.

0: Televisione Svizzera.
1: Sono le 15 e un minuto, sempre su Rete 3. Io sono Alice, sono qui con Eli e Francesco che passeranno ancora il resto del pomeriggio insieme a voi, insieme a noi. Vi auguriamo ancora un buon pomeriggio da tutti quanti.
2: Ora passiamo alle previsioni del tempo. Previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e caldo. Nella Svizzera orientale nuvolosità temporaneamente più presente. Temperature massime sui 33, al sud con Favonio fino a 36 gradi.
3: Invece previsioni per domani, giovedì 9 luglio, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi e temperature minime tra i 15 e i 21 gradi, massime sui 33, al sud con Favonio fino a 36 gradi.
1: Benissimo, andiamo adesso alle notizie con Paltrax.
4: 3 News.
5: Le forze di polizia di 7 paesi, tra cui quella elvetica, in collaborazione con Europol, hanno arrestato 28 persone e messo in sicurezza 3 minori nel corso di un'operazione internazionale contro lo sfruttamento sessuale dei bambini. L'operazione si è svolta a cavallo tra maggio e giugno in Canada, Cechia, Germania, Norvegia, Polonia, Svezia e Svizzera, ma le indagini sono ancora in corso e non si escludono ulteriori arresti. Il Consiglio di Stato, attraverso un comunicato stampa, segnala la nomina di Francesco Quattrini quale nuovo cancelliere in sostituzione di Arnoldo Coduri, che andrà in pensione a fine anno. Tra i compiti prioritari di Quattrini rientrerà la conduzione del processo di trasformazione digitale dell'amministrazione cantonale per promuovere servizi pubblici più accessibili, efficienti e orientati alle esigenze della popolazione e delle imprese.

0: Ho una considerazione da fare. Fra Eli, ditemi anche voi se siete d'accordo.
1: Vai.
0: Adesso è un'oretta e mezza che siamo in diretta insieme. Mm-hmm. E ho la sensazione che magari si sia collegato qualcuno solo adesso che non era con noi già dalle 13:30.
1: Possibilissimo.
0: E che quindi non ha sentito la nostra straordinaria sigla.
2: Vai, vai.

0: ultimo bagno e poi andiamo. Dove andiamo? Andiamo poi dai Cialtroni a Lugano Marittima, giustamente.
1: A fare aperitivo.
0: A fare aperitivo alle 17 insieme a loro. Ovviamente fino a quel momento vi beccate la sottoscritta Ellis.
1: Fra.
2: Ed Eli.
0: Yes, belle anche le corna alzate al cielo, grazie Eli. Molto rock come presentazione. Voi dovreste seguirci su RSI La 2, siamo in diretta, quindi andate un po' a vedere la televisione, ci potete vedere, potete scoprire come sono fatte le nostre facce e vedere come siamo messi bene per ora, finché l'aria condizionata mi sembra funzioni.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, dai, tiriamo avanti.
1: Molto, molto bene.
0: Tiriamo avanti, ce la possiamo fare anche noi, ma sì, dai, ce la facciamo. Penso anche a tutti coloro che ci stanno ascoltando, cosa state facendo, dove siete, lavoro, in vacanza, in cima alla montagna, in riva al mare, in riva al fiume, in riva al lago, in riva...
2: E chi è al lavoro?
0: Chi è al lavoro, esatto.
1: In ufficio anche.
0: Sui cantieri, insomma, fuori.
1: Pensiamo ai cantieri, cavolo.
0: Vi pensiamo forte, vi pensiamo potente, insomma cerchiamo di rendervi un po' questo pomeriggio un pochino più leggero, tanto abbiamo ancora cose da raccontarvi, un sacco.
2: Assolutamente.
0: Vogliamo fare uno spoiler o...
1: Si va in America Latina dopo.
2: Grande,
1: diciamo
2: questo
1: così.
2: È il giusto attacco. Mi piace.
0: Ti vedo casata, Eli.
2: Sì, sì, sì, cavoli.

0: di concerti, concerti importanti, concerti di mio marito. No, non è vero, non è
1: il mio.
0: Il tuo, ah, ecco, adesso
2: il mio no.
0: Il tuo no? Non, ok, va bene, non c'è nessun problema. Quindi niente, dobbiamo litigare solo io e te, Eli. Ovviamente, signore e signori, stiamo parlando dell'unico e solo Bad Bunny. Uno dei amen. Nomi, amen, grazie, diciamolo, amen, alleluia, che verrà settimana prossima, 17-18 luglio,
1: sì, all'ippodromo
0: a Milano,
1: di Milano, sì,
0: all'ippodromo di Milano a suonare. Un po' ce l'abbiamo con lui perché non fa tappa in Svizzera con il tour.
1: Assolutamente.
0: Cioè io ho amiche che hanno preso, sono andate a Madrid a vederlo, e quindi, perché non sono riuscite a prendere i biglietti per Milano, ovviamente sold out, scontato dirlo, certo. Quindi sì. E tu anche sei una grande fan, Eli.
1: Io sono grande fan di tutta l'America Latina.
0: Di tutta, però possiamo dire che tu sei molto conoscitrice di quella scena musicale lì.
1: Sì,
0: giusto?
1: L'apprezzo molto, okay. Ma soprattutto anche Bad Bunny.
0: Soprattutto difficile non apprezzarlo, posso dire, cioè, non è proprio difficile, ecco.
1: Assolutamente. E appunto, però adesso arriva a San Siro, come hai già anticipato tu, e porta la sua scena musicale, il suo spettacolo più importante, con anche la casita che ha fatto tanto anche discutere.
0: Ok, sì.
1: Soprattutto a Madrid.
0: Lo diciamo per chi magari non è, chi ha vissuto sotto un ponte fino a... No, scherzo. Sto scherzando. No, per chi magari non è aggiornato, l'abbiamo vista comparire la prima volta questa casita nel suo live del Super Bowl, giusto?
1: Esatto. Sì, esatto. Che praticamente è una struttura scenografica che funge da secondo palco in realtà, per comunque dei personaggi VIP.
0: Ok.
1: Quindi ci sono state persone come il tuo Pedro Pascal.
0: Pedro Pascal, anche lui, è un altro dei miei mariti. Tanti mariti ormai, questo è il mio harem, prego. No, no, certo.
1: E poi anche comunque cantanti come Cardi B, Karol G, o anche appunto a Madrid c'è stata Esther Esposito.
0: Esther Esposito,
1: l'attrice che ha fatto tanto discutere, ma questa è un'altra storia,
0: un'altra,
1: quindi
0: storia che
1: lasciamo perdere,
0: racconteremo magari dopo.
1: Però ecco, questa casita è quel palcoscenico che tutti si aspettano di ascoltare, di vedere al concerto, perché fa le sue canzoni più intime, se vogliamo.
0: Sì.
1: Anche di Devi tirare ma sotto, così.
0: Sì, sì, sì, devi tirare ma sotto, sì, sì, sì, certo.
1: Sono le più importanti per lui, forse.
0: Ok. E quindi tu dici, chi ci sarà a Milano in questa casita?
1: Esattamente.
0: Chi saranno i VIP?
1: Ci sono già dei nomi.
0: Ok.
2: Papabili, quindi, o ufficiali proprio?
1: Papabili.
0: Papabili, però, siamo lì.
2: E dovete spiegare un po' anche a me, perché io sono un pochino fuori a queste cose qua.
1: Sono dei nomi papabili, non okay, ancora del tutto
0: confermati,
1: ma sono, se vuoi te ne faccio qualcuno.
2: Dai,
1: della
2: sentiamo.
1: Scena italiana. Allora, Giulia Salemi.
0: Giulia Salemi, perfetto.
1: Belen Rodriguez.
0: Beh, Belen Rodriguez
2: ci
0: la conosciamo, sì, yes, certo.
1: Poi Anna Pepe,
0: anche lei la conosciamo.
2: Anche lei la conosciamo, esatto.
0: Bendo sopra il booster, yes.
1: Villa Banks,
0: anche lui inaspettato, posso dire inaspettato,
2: esatto,
0: Villa
2: sì.
0: Banks, che per chi non conoscesse è un rapper trapper italiano, sì, molto giovane, e ecco, mi fermerò qui parlando di lui, non aggiungerò altro.
1: E poi anche Fred De Palma.
0: Vabbè, Fred De Palma,
1: Steve, dai,
2: delle hit estive,
0: che possiamo dire ultimamente, negli ultimi due anni ha anche un po' cambiato il suo stile,
1: vero,
0: di canto, molto simile a Bad Bunny, secondo,
1: vero,
0: me, no?
1: Sì.
0: Ha cambiato un po',
1: sì,
0: questa,
1: sì,
0: cosa,
1: sì,
0: cioè io mi ricordo un Fred De Palma diverso, quindi
1: con Anamena,
0: assolutamente, sì, sì, sì, sì.
1: Elodie
0: che Elodie ci sta,
2: con cittadina, sì, nostra praticamente,
0: tra l'altro, sì, sì, sì, sì.
1: Fedez è uscito, Fedez come nome
0: ok,
2: papabile.
1: Chiaramente non Chiara Ferragni, perché è già
0: uno l'altro.
2: Magari si mettono a litigare, dici.
1: No, anche perché chiaramente Chiara Ferragni è stata già
0: nella casita a Madrid,
1: sì,
2: quindi bravo,
1: chiaro.
2: Fedez, ma Chiara l'ha fatto prima,
0: esatto. Vai, chiudiamo, giusto, con gli ultimi
1: e
0: due
1: poi,
0: nomi, o uno se ne hai.
1: Rondo da Sosa. No, giuro. Rondo,
0: ok.
1: Rondo. E poi Sfera e Basta.
2: Sfera e Basta, secondo me,
0: Sfera e Basta
2: plausibile,
0: ci,
2: sì,
0: sta, avrebbe senso,
2: sì,
0: che,
2: sì,
0: ci fosse,
2: sì,
0: Sfera,
2: sì,
0: e Basta. Vabbè, non lo so, stiamo a vedere. Io sarei curiosa di sapere, se facesse una data in Svizzera, chi sono i VIP svizzeri che entrerebbero nella casita. Ci,
1: vai,
0: pensiamo un
2: ci
0: po'.
2: Ci pensiamo e poi facciamo
1: dopo
2: le nostre
1: dopo torniamo
2: guess
1: a dirli.
2: Vai.
1: Yo!

0: giustamente sono arrivati anche un paio di messaggi di gente che è andata a vedere Bad Bunny a Madrid, non solo le mie amiche l'hanno fatto, beh, avete fatto bene, bravi. È bello sapere che c'era della rappresentanza ticinese massiccia a Madrid, tipo 5 persone tutte insieme, ma c'erano.
1: Esatto.
0: Tutte insieme a vedere Bad Bunny. Allora, ci siamo immaginati, visto che adesso arriverà a Milano a suonare, porta la sua casita, luogo appunto scenografico che lui fa costruire in mezzo alle arene di
1: sì,
0: solito,
1: esatto,
0: no?
1: Al centro di solito.
0: Al centro, e si sposta dal palco principale, che è nella posizione dove il palco c'è sempre, si sposta durante il live in questa casita dove ci sono i VIPs del posto, del paese in cui lui va a suonare, no? E quindi abbiamo detto probabilmente a Milano ci sarà Belen, Sfera Ebbasta, sì, Giulia Salemi, tutti questi personaggi tra influencer, attori, cantanti, presentatori eccetera eccetera. Ci siamo chiesti chi sarebbero i VIP della casita se Bad Bunny venisse a suonare in Svizzera. Avete qualcuno in testa?
1: Io un paio ne ho pensati.
0: Vai.
1: Allora, primo che, allora, Bad Bunny, prendi nota, tu che ci stai sicuramente ascoltando, perché
0: Benito ascolta bene, sì.
1: Roger Federer
0: che balla, te lo immagini?
1: Sì, gli ruba anche un po' la scena, secondo me. La gente guarda più Roger che Bad Bunny.
0: Possibile.
1: Poi, non è possibile, ma secondo me Heidi starebbe proprio bene nella casita.
0: Heidi, secondo me, sarebbe una bellissima rappresentanza svizzera nella casita di Bad Bunny.
1: E poi qualche rappresentante della nostra nazionale di calcio, ti direi.
0: Ah, qualcuno in particolare? Beh, dopo ieri sera Vargas, possiamo dire.
1: Sì. Tra tutti quanti mi sembra quello che potrebbe divertirsi di più lì dentro.
0: Probabilmente sì, è possibile. Eli, tu hai un paio di nomi?
2: Io ho pensato più agli sciatori svizzeri.
0: Ah, ok, andiamo di sport invernali.
2: Ho pensato a Odermatt, sicuramente.
0: Sì, Marco Odermatt c'è, sì, certo.
2: Von Almen,
0: ok, sì, potrebbe essere un nome.
2: Con una birra in mano.
0: Esatto.
2: Con una birra in mano, però.
0: Giustamente.
2: E poi Nemo.
0: Nemo, oh, l'artista che ha vinto Eurovision Song Contest per la Svizzera e ha portato l'Eurovision a Basilea 2 anni fa ormai, mi sa. Mm-hmm. Anch'io ho fatto qualcuno dei miei guess e secondo me noi tre potremmo,
1: prima di tutto,
0: cioè nel senso considerarci, autoconsiderarci VIP da essere invitati alla casita, non mi dispiacerebbe. Poi secondo me potrebbe esserci spazio anche per esempio, però Michel Hunziker mi sembra, non so.
2: Sì.
0: Quanto,
1: allora, sì, non è troppo, cioè, potrebbe essere più probabile che sia all'interno della casita a Milano.
0: A Milano, esatto, sì, sì, è più probabile questa cosa. E vorrei chiudere queste cose con un grande personaggio che secondo me dovrebbe rappresentare la Svizzera nella casita di Bad Bunny, che è il cane Peo.
1: Oh, bello!

0: Allora, lo sappiamo bene che gli eventi sportivi grossi come i mondiali di calcio, ma anche ovviamente adesso abbiamo parlato di Bad Bunny, se ci ricordiamo dopo il Super Bowl, dopo il suo spettacolo al Super Bowl, c'erano tutti i meme sulle persone vestite da cespuglio.
1: Sì, è vero.
0: È vero. Che poi tra l'altro negli Stati Uniti c'è tantissimo sta roba della recita scolastica.
1: Che in fanno cui gli alberi.
0: Se fai l'albero, esatto. Dai film, e quindi io mi sono immaginata uno che da bambino faceva l'albero e poi arriva a fare il cespuglio al live di Bad Bunny, tanta roba. Quindi insomma questi eventi così grossi, mondiali, che coinvolgono così tanta gente, poi creano intanto propongono DJ Bobo per la casita di Bad Bunny,
1: mamma
0: giusto?
1: Mia
0: sì, assolutamente, per rappresentare la Svizzera. Allora, questi eventi, dicevo, così grossi, con così tanta gente, che sono a livello mondiale, poi creano anche una serie di reazioni sui social che sono divertentissime, no? E quindi i famosi meme e queste cose qui, di cui noi godiamo tantissimo, ma anche per esempio i mondiali, no?
1: È pieno di meme. Uno più bello dell'altro, secondo me.
0: Uno più bello dell'altro, e forse possiamo dire uno dei personaggi più memizzati di quest'anno. Oh. È Haaland. Perché?
1: Erling Haaland
0: è veramente. Boh, sta diventando. A parte che va alle conferenze stampa e gli chiedono: ma allora, cos'è questa roba che tu fai sempre i gol? Ah, boh, non lo so, è che sarò bravissimo a fare i gol. Probabilmente ho un talento speciale. Non gliene frega niente.
1: Ma veramente niente. Ma io sono felicissimo del fatto che adesso il calcio, sì, con questo mondiale in America stia andando a toccare una parte di mondo che prima, insomma, un po' se ne fregava
0: del calcio, dici?
1: Sì, esatto.
0: Sì, un pubblico
1: perché
0: nuovo,
1: stanno scoprendo,
0: certo,
1: tutti questi personaggi che sono veramente troppo divertenti.
0: Sì,
1: cioè,
0: sì,
1: uno
0: sì.
1: Haaland, ma anche Messi, che cioè è Messi il giocatore più forte, però anche lui ha delle interviste, ha delle foto, ha un sacco di cose che li guardi e dici: ma questo qua, ma come fa a vivere?
0: Perché? Come fa a vivere?
1: Ma foto in cui magari, non so, video in cui parla da solo, volte che sbaglia il gol, fa la capriola per terra.
0: Sì, a caso,
1: sì,
0: così
1: sì,
0: dici,
1: sì, sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Vabbè, sono umani come noi.
1: Sono umani come noi,
0: è la
1: sì.
0: stessa roba di quando tu magari sei, sai, in auto o stai facendo qualcosa, sei un po' sovrappensiero, ripensi a tipo 3 anni fa che sei caduto davanti a 10 persone e devi tipo fare un po' fischiettare. No, fare qualcosa per non ripensare a quella sensazione. Ecco, anche Messi, giustamente, se sbaglia un gol, capriola e via, e non c'è più nessun pensiero. Ma dicevamo soprattutto di Erling Haaland, che è diventato viralissimo sto video di lui, che non so se l'avete visto, di lui che mangia e poi si gira e c'è uno specchio e si spaventa
1: vedendo se stesso.
0: Allora io, convintissima, mando il video alla mia amica, io e lei, che lo guardiamo insieme. Ah, che ridere! Si è spaventato con il suono, per poi scoprire che era fatto con la ira.
2: Hai analizzato bene tutto.
0: No, ho trovato un altro post che mi diceva che era fatto con la I, cioè confermato. Mi faceva vedere il video originale dove c'è un ragazzo asiatico, cioè che non ha nulla a che fare con Haaland, e che gli succede questa cosa mentre sta mangiando, si vede allo specchio e si spaventa. Quindi.
2: Però io lo vorrei come amico Haaland.
1: Secondo me è simpaticissimo, è proprio sì. Il gigante buono lui.
2: Vero.
1: È 2 metri di vichingo, che però è uno sacchiotto, sembra. Troppo
2: mega,
1: gentile.
2: Cioè, Mega ti difenderebbe, secondo me.
1: Ma chi vince contro di lui poi?
0: Ma nessuno. Infatti ci sono anche gli statunitensi che dicono: non vedo l'ora che gioca la Norvegia, così posso vedere questo gigante che dà i check più brutali di sempre agli altri giocatori.

0: Signori, abbiamo parlato di concerti fino adesso. Signore e signori, facciamo che un qualche biglietto lo regaliamo.
1: E sì. Vai.
2: Biglietti, oggi si regalano biglietti
3: con Moon and Stars Festival.
0: Oh yes, con Moon and Stars Festival. E uno dice, ma che biglietti di che concerto di Moon and Stars, visto che sono tantissimi. Signore e signori, vi potete portare a casa due biglietti per il concerto del 16 di luglio alle 19:30 con ospiti Max Pezzali e Noemi. Doppio concerto nella stessa serata di questi due straordinari cantanti, queste due straordinarie voci del panorama musicale italiano che verranno nella splendida cornice della Piazza Grande di Locarno. Non dovete telefonare, vedo già le linee che si illuminano. Noi abbiamo ansia sociale, non rispondiamo ai telefoni e rispondiamo solo ai messaggi, quindi dovete scriverci allo 079 873 8073 la risposta a una domanda. La risposta giusta a una domanda, non avrete opzioni, dovete rispondere giusto e basta. La domanda è la seguente, prego Fra.
1: Di che colore sono i capelli di Max Pezzali?
0: La ripetiamo con un po' di enfasi. Allora, la domanda a cui dovete rispondere è:
1: di che colore sono i capelli di Max Pezzali?
0: Difficile, lo so, ma
1: molto
0: secondo
1: difficile.
0: Me qualcuno ci arriva. Se sto arrivando delle robe. Se, e dopo verrà fatta un'estrazione a sorte, quindi va anche un po' di fortuna. Forza, raga!

0: Basta un giorno così, raga, come quello di oggi su Rete 3, perché abbiamo già un vincitore!
1: Bravo!
2: Sì, sì. Bravo!
0: Abbracci, sì. Applausi personalizzati. Non so più parlare, sto sputando, perdonatemi ragazzi, adesso ci ripigliamo. Allora, sì, applausi anche da parte nostra in studio, qui a Comano, siamo felicissimi. Tra l'altro, insomma, no, non posso dire l'indirizzo di questa persona, però è qui vicino, quindi non posso solo dire, solo questo. Il nostro vincitore è Jay.
1: Volete sentire?
0: Grande.
2: Bravo Jay.
0: Grande. Tu sei gelosa, Eli, volevi tu i biglietti.
1: Sì, assolutamente.
0: Lo so. Sentiamo cosa gli ho chiesto un po'. Puoi esultare per piacere per la tua vittoria?
3: Perché ho vinto veramente, dai, non posso urlare così tanto. Poi sono stato al concerto del System of a Down, non ho più voce. Wow! Sono in ufficio. Wow.
0: Comunque, dai System of a Down
2: a Max Pezzali.
0: A Max Pezzali è un tiro di schioppo. Raga, non vi preoccupate, abbiamo ancora biglietti da regalarvi ancora domani, dopodomani. Quindi rimanete collegati con Rete 3.

0: Ci siamo fatti prendere un po' la mano, devo dirla, ero così contenta che Jay avesse vinto i biglietti e che ci avesse detto che era anche andato a vedere il concerto del System of a Down e che ora può andare a vedere Max Pezzali e Noemi, che non ho pensato che dobbiamo dire qual era la risposta esatta. La domanda era: di che colore sono i capelli di Max Pezzali? E la risposta era:
1: calvo.
2: Calvo.
0: Calvo, esatto, non c'ha i capelli. E quindi, però, grazie mille per tutti coloro che ci hanno scritto che sono trasparenti i capelli. Quello
2: bello,
0: è stato
2: divertente.
0: È fantastico. C'è chi ci ha scritto anche solo: quali capelli? Anche questa poteva essere una buona risposta, solo che poi dopo la fortuna è quella che è e quindi abbiamo... Chi ci ha scritto: i suoi capelli sono castani, raga, non so.
1: Il nostro Max Pezzali non ce li ha castani.
0: No, forse il vostro sì, ma il nostro no. Bene, adesso andiamo a una nuova puntata con Mattia Gaballo di Musica Organica, di cui è protagonista Sienna Spiro.
3: Musica Organica. Musica Organica. Il suono sincero. Sincero. Di Rete 3. Con Mattia Gaballo.
4: Musica Organica questa settimana ci porta a scoprire su Rete 3 la storia di una delle voci più interessanti del panorama musicale britannico. Siamo nel centro di Londra, in uno dei quartieri più esclusivi, Chelsea. Qui vive una famiglia di gioiellieri, una famiglia agiata con una passione per l'arte e la filantropia. Sienna Spiro nel 2015 ha solo 10 anni e una passione, la musica. Suona il piano e scrive canzoni ispirandosi alle grandi voci del passato, specialmente Etta James e Amy Winehouse, scomparse tra l'altro a pochi mesi di distanza una dall'altra. Nel 2021 inizia a pubblicare su TikTok brevi video con le sue canzoni originali al piano, guadagnandosi l'interesse di pubblico e addetti ai lavori per l'eccezionale intensità ed estensione vocale. Quest'anno segna anche l'abbandono agli studi, a soli 16 anni, e la decisione di puntare tutto sul proprio talento e canzoni che vengono pubblicate a breve distanza, grazie anche al contratto firmato con Capitol Records. Nel 2024, You Stole the Show, una struggente ballata che racconta di una relazione frustrante, convince tutti, anche chi, come spesso accade nel Regno Unito, l'aveva criticata a priori per le origini non proprio umili. La vera consacrazione avviene però quest'anno, con Die on This Hill, un successo globale da centinaia di milioni di streaming e grande airplay radiofonico, complice anche il ritorno della musica di qualità nel mondo mainstream e di una scena britannica emergente, trascinata da Olivia Dean. Sienna pubblica il 3 luglio il suo album di debutto, Visitor, un album in cui tutti gli strumenti sono suonati dal vivo in studi che hanno fatto la storia della musica, Electric Lady a New York e leggendari Abbey Road Studios a Londra, dove sono stati registrati gli archi che stiamo già sentendo. Non è un caso che sia stato scelto in questi giorni anche il palco del Festival di Montreux per il debutto dal vivo di questo nuovo progetto, proprio per sottolineare l'elevatissima qualità della sua musica. Per testimoniarlo, a Musica Organica ascoltiamo proprio la title track dell'album di Sienna Spiro. Ecco The Visitor.

0: Andiamo anche alla nuova musica, le grandi novità discografiche. Allora, raga, siete fan degli U2?
1: No.
2: Sì.
1: No.
2: Sì.
0: Niente, non mi chiederò mai più niente sulla musica.
2: Okay. Beh, io ho i genitori molto fan degli U2.
0: Ecco, prendiamo per esempio i tuoi genitori. Allora, vabbè, ovviamente si scherza, raga, ci mancherebbe altro. Siamo tutti grandi fan della straordinaria band che è quella degli U2. Che abbiamo perso Elisa, non la recuperiamo più. E tu, i tuoi sono fan degli U2, quindi ti hanno già portato a vedere un live? Sono già andati loro?
2: Loro penso siano già andati. Quando ero piccolo siamo stati tutti in vacanza insieme, tutta la mia famiglia in Irlanda.
0: Ok.
2: Pensavo essere il paese natale della band.
0: Degli U2, certo.
2: Esatto. E mi sembra mi abbiano portato a vedere da sotto la casa dove abitava il front.
0: Ok,
2: sì,
0: ok,
2: del
0: perfetto.
2: Genere, esatto.
0: Okay,
2: però okay. Molto, molto tempo fa.
0: Molto, molto tempo fa. Bene, ok, quindi insomma siamo lì, siamo per parlare degli U2 perché, U2, dipende quanto puristi della band siete, escono con un quarto. Scusatemi, escono con un nuovo album di cui ancora non si sa bene l'uscita esattamente, che però insomma viene annunciato da un nuovo singolo che ci becchiamo ora e si chiama Street of Dreams, la strada dei sogni. Tutto per voi.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 12. Sono le 12. Buon appetito a tutti quanti. Le 16 e 2 minuti. Buon pomeriggio ancora da parte di Alice, di Eli e Fra qui su Rete 3. Ancora un'oretta insieme, ma prima, come sempre, andiamo alla meteo.
2: Allora, le previsioni fino a stasera. In tutta la Svizzera è in prevalenza soleggiato e caldo, scusate. Nella Svizzera orientale nuvolosità a tratti estesa. Comunque mettete la crema solare anche con la nuvolosità perché il sole passa e vi scottate lo stesso.
1: Bravo, bravissimo.
3: Invece le previsioni per domani di giovedì 9 luglio. E in tutta la Svizzera ci sarà comunque il sole, sarà caldissimo con lo sviluppo di qualche cumulo pomeridiano. Sui rilievi e le temperature minime arriveranno dai 15 ai 21 gradi, massime sui 33. Al sud invece con Favogno fino ai 36 gradi.
1: Fino a 36 gradi, quindi caldo anche domani. Passiamo al traffico. Partiamo dalla situazione alla Galleria del San Gottardo sulla A2 tra Vasse nel Portale Nord. Ci sono 3 km di coda con conseguenti attese di 30 minuti in direzione del Ticino in direzione opposta, code di 2 km da Airolo con attese di 20 minuti e infine l'entrata autostradale di Airolo è chiusa in direzione della Galleria, mentre la corsia preferenziale Cupra è aperta. E andiamo adesso alle notizie con Paltrax.
0: 3 News.
4: Al summit NATO di Ankara, il presidente statunitense Donald Trump ha spento i dubbi da lui sollevati di una possibile uscita del suo paese dall'Alleanza Atlantica. Il clima teso che traspariva in mattinata sembra essersi disteso. Nelle dichiarazioni finali del vertice si conferma l'unione degli alleati a sostegno di Kiev e il riconoscimento della Russia come minaccia a lungo termine. Gli alleati hanno anche ribadito che l'Iran non dovrà mai dotarsi di armi nucleari ed esortato Teheran a rispettare la libertà di navigazione dello stretto di Hormuz. Un altro sintomo della rinnovata unione della NATO, dato che stamattina Trump lamentava una mancanza di sostegno nel conflitto in Medio Oriente. Una notizia dall'interno: un alpinista 34enne di nazionalità ceca è morto stamattina dopo essere stato travolto da una scarica di sassi mentre scalava la parete nord dell'Iskam sul versante nord del massiccio del Monte Rosa nella zona di Zermatt. La vittima era assieme a un compagno di cordata che ha immediatamente lanciato l'allarme. Lo riporta la polizia cantonale che ha potuto solo constatarne il decesso.
1: E per le notizie per il momento era tutto. Il prossimo bollettino informativo su Rete 3 tra un'oretta circa. E noi partiamo invece con l'ultima ora insieme, di cui abbiamo una sigla molto speciale.
0: Le fatine dei dischi presentano 20 Vibes, le migliori hit degli anni 20.
1: Avete capito benissimo, le migliori hit degli anni 20, ma non Roaring Twenties del 1920,
2: cioè, i nostri venti,
1: quindi solo musica per la prossima ora uscita tra il 2020 e il 2025. E partiamo con quella che negli ultimi anni è diventata sempre di più un'icona assoluta. Ovviamente sto parlando di Miley Cyrus, che però era già un'icona nel passato con un
3: Brava.
1: Altro nome. Bravo, grazie
3: grande.
1: Grazie Eli, tu ci tenevi a ricordare il personaggio di Hannah Montana.
3: Esatto, sì,
1: con cui recentemente tra l'altro c'è stato tipo il 20° anniversario di Hannah Montana, sì. E Miley Cyrus si è rivestita nuovamente come Hannah Montana, cioè ha fatto proprio pace con questo personaggio con cui insomma cioè lei era diventata famosissima da forse troppo giovane, no? Con la parrucca bionda, sì. E così, e quindi per tanto tempo è un personaggio che lei ha odiato perché la riconoscevano solo in quello. È riuscita però a farci pace, quindi ecco, la sentiamo qui con una

E questi erano Miley Cyrus e Stevie Nicks. Il prossimo pezzo che ha partecipato alla 76esima edizione del Festival di Sanremo è Fulminacci con Stupida Sfortuna, aggiudicandosi il premio della critica Mia Martini. Lo sentiamo proprio adesso.

0: tratto da una serie TV semplicemente straordinaria, questo brano che si chiama Ma Meilleure Ennemie, quindi La mia miglior nemica, di Stromae con Pom, tratta, come diciamo, appunto da Arcane, una serie ispirata ovviamente all'universo di The League of Legends.
1: League of Legends, che è un videogioco che oramai è in giro da più di 15 anni, molto famoso.
0: Molto, certo.
1: Famoso soprattutto nell'ambito delle competizioni.
0: Sì, ci sono i campionati mondiali, esatto, ma tipo in un'arena gigante, cioè con le squadre davanti ai computer che giocano, cioè una roba veramente presa molto molto sul serio.
1: Sì, quindi è molto serio sia dalla parte videoludica sia dalla parte musicale e visiva, dal momento che da questo videogioco qua è nata una serie TV che ha una colonna sonora che oramai ci è abituato ad avere canzoni di gran qualità,
0: di altissimo livello, anche perché parlando di questi campionati, annualmente esce la canzone ufficiale del campionato.
1: Esatto.
0: Per un po' di anni sono stati gli Imagine Dragons a farla, poi hanno chiamato anche altri artisti. Sono brani veramente, vabbè, sempre molto epici, molto forti, molto che ti fanno pensare ok, sto partendo per l'avventura della mia vita, che ovviamente per i giocatori di League of Legends che poi parteciperanno ai campionati mondiali è effettivamente l'avventura di una vita, e quindi sì, sono diventati conosciutissimi anche per questo qua, per questa cosa qua. Continuiamo con la musica uscita tra il 2020 e il 2026, e siamo proprio nel 2026 con questa Moving to the Sun.

0: Ogni volta che vedo il nome di Dua Lipa nella scaletta di Rete 3 penso a quel giorno in cui ho parlato di Dua Lipa perché era uscito il suo nuovo singolo di non mi ricordo quale disco e ho ricevuto il messaggio di un ascoltatore allo 079-873-8073 che mi ha scritto queste testuali parole: Dua Lipa calpestami. Così. Calpestami. Aggiunto poi in un secondo messaggio, aggiunto anche: se hai i tacchi è ancora meglio. Cioè proprio. E quindi c'è gente là fuori che è veramente folle per l'amica Dua. Allora, adesso c'è una cosa per cui sono un po' folle io e sono molto contenta che sia in questa scaletta, nonostante questo brano non sia uscito tra il 2020 e il 2026, perché è uscito nel 2019. Sto parlando di un brano di Calcutta. E i miei co-conduttori di oggi fanno sì con la testa. Allora, vi piace Calcutta?
1: Non quanto piace a te, però sì, ti piace.
0: Mi piace che l'abbia riconosciuto. Avete una sua canzone preferita? Qualcosa che vi piace?
1: La citavamo prima durante la canzone di Dua Lipa. A me piace Sorriso.
0: Sorriso, bello, sì. Molto, molto bello come brano.
2: Eli? Io Paracetamolo. Paracetamolo. O Kiwi.
0: Beh, sono grandi i brani della discografia di Calcutta. Il brano che ci ascoltiamo adesso invece è Pesto. Vi piace il pesto?
1: Molto. Facile
0: molto?
1: Da fare, veloce.
2: Così. Con le trofie,
0: buonissimo. Peccato perché a lui invece il pesto non lo piace, ma come dice, lo ingoia lo stesso. Ascolta.

0: Allora, c'è da dire una cosa, che tra le uscite musicali del 2026 bisogna anche guardare tutte le canzoni che sono uscite per i mondiali di quest'anno, perché voi lo sapete che da qualche anno FIFA Sound, che è l'etichetta discografica,
1: hanno una loro etichetta discografica. Non sapevo.
0: Si chiama FIFA Sound e fanno confezionare i brani, fanno produrre agli artisti i brani per i mondiali di calcio ogni 4 anni, quando ci sono i mondiali di calcio. Il problema cos'è stato quest'anno? Di solito sai, chiedono o a un artista del posto oppure a qualcuno di mega big di fare un po' per tutti quanti questa roba, no? E l'artista del posto quest'anno era difficile, perché sono 3 posti, cioè sì. Canada, Stati Uniti e Messico. Quindi hanno chiamato gente dal Messico, però poi hanno anche chiamato gente dalla Corea del Sud. Sai, K-pop.
1: Facciamo
0: così, buttiamo dentro un po' tutto.
1: Senza 3.
0: Robbie Williams con, signore e signori, Laura Pausini, hanno fatto anche loro una canzone ufficiale. In totale le canzoni sono 7.
2: Ma che poi l'Italia non ha nemmeno i mondiali, chiami la Pausini.
0: La Pausini che però canta in spagnolo, questo dobbiamo dirlo, non canta in italiano in quella canzone. Hanno fatto 7 canzoni ufficiali del mondiale quest'anno e una di queste, vabbè, è quella che è stata selezionata come la più ufficiale di
1: tutti. Quella
0: in cima a tutti quanti, anche perché insomma c'è a partecipare in questa canzone la regina Shakira,
1: la regina delle canzoni dei mondiali.
0: Esatto. Guarda, vedo Elisa con gli occhi sognanti. Sì. Però mi dicevi, non ti convince tanto il brano di quest'anno?
2: No, ma cioè, dopo una Waka Waka arriva questa che è un po' traballante.
0: Però possiamo dire che Waka Waka probabilmente sarà insuperabile negli anni.
1: La migliore di sempre,
0: difficile,
1: di tutte le canzoni mondiali.
0: Esatto. E noi però, vabbè, comunque apprezziamo anche questa collaborazione con Burna Boy e diciamo quindi un po' dai dai anche per la nostra nazionale.
1: Dai.
0: Esatto.

0: Anche la musica dei film ovviamente rientra nella selezione musicale di Rete 3, soprattutto se è quella di 20 Vibes, quindi questa ora legata a musica uscita solo ed esclusivamente tra il 2020 e il 2026, come per esempio Runway di Lady Gaga e Doechii, che hanno confezionato il brano apposta per Il Diavolo Veste Prada Number 2. L'avete visto il film?
1: Non ancora.
2: Non ancora.
0: Non ancora, nemmeno io, quindi non ci raccontiamo niente, perché però il primo sì, l'abbiamo visto tutti.
2: Sì, okay.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, adesso vorrei un commento tecnico da parte di Elisa, perché tu sei una fan e conoscitrice anche, possiamo dire, sì, del Festival di Sanremo.
2: Hai sentito le notizie per l'anno prossimo?
0: Non ancora, vuoi aggiornarci?
2: Se vuoi te ne do qualcuna.
0: Vai, volentieri. Avremo allora Stefano Di Martino, giusto?
2: Sì. Secondo me, bella scelta.
0: Ok, cominciamo con bella scelta.
2: Allora, cambiano le serate, nel senso che c'è una serata appositamente per Eurovision.
0: Oh, verrà scelta, finalmente
2: sì.
0: Questo era ora, sì. Sì, sì.
2: Poi vabbè, c'è la serata delle cover e poi solo due serate per i cantanti comunque.
0: Solo
2: e poi la finale.
0: Sere. Ok, quindi avremo le due serate iniziali che sono sentiamo i big due volte,
2: sì,
0: giusto?
2: Mm-hmm.
0: Poi avremo serata Eurovision.
2: Sì.
0: Poi avremo la serata delle cover.
2: In teoria sì.
0: E poi serata finale, sì, della finale di Sanremo, dove sì, si sa chi vince Sanremo.
2: Secondo quindi me è stupendo.
1: Io che non ci capisco niente di Sanremo, le canzoni in gara le sentiamo quante volte? Sera 1, sera 2,
2: sì,
1: finale
0: 4.
1: Serata Eurovision si sentono comunque le canzoni, penso.
0: La serata Eurovision fanno le canzoni in gara a Sanremo o ne fanno delle altre apposta per Eurovision?
2: No, sono sempre le stesse.
0: Ok, allora le sentiremo quattro volte,
2: sì,
0: perché le sentiamo il martedì e il mercoledì, dove sentiamo tutti
2: sì,
0: i big. Uh-huh. Il giovedì della serata Eurovision e il sabato
2: sì,
0: per la finale.
2: Tranne
0: il giovedì.
2: Sì.
1: Era comunque così già l'anno, cioè sentivamo comunque già quattro volte le canzoni.
2: La serata Eurovision non c'era.
0: Non c'era, okay. Era solo una serata. Era solo una serata dove sentivi tutti quanti i big insieme nella stessa sera, tipo una cosa così.
1: Bella lunga come
0: pesantina,
1: serata.
0: Pesantina, sì,
2: esatto.
0: Quindi,
2: però
0: sì,
2: una bella boccata d'aria fresca.
0: Una bella boccata d'aria fresca.
2: Sì.
0: Quindi tu hai fiducia in Stefano Di
2: Altro
0: Martino.
2: Altro che, e secondo me sai chi si porta anche insieme?
0: Chi?
2: Herbert Ballerina.
0: Herbert Ballerina,
2: è
0: beh,
2: suo,
0: certo, dai.
2: Certo, di affari tuoi.
0: Di affari tuoi, quindi stiamo a vedere qui.
1: Per me parlate una lingua che
0: un'altra
1: non
0: lingua. Va bene, teniamoci qua i pronostici per il prossimo Sanremo di Elisa, vedremo se avevi ragione. Sono molto curiosa, tirerò fuori questa clip se sarà vero? La tireremo fuori.
2: Porto il ferro di cavallo allora.
0: Ecco, perfetto, e intanto ci sentiamo non l'ultimo ma il penultimo vincitore di Sanremo, era il 2025 e vinceva Olly.

0: e non è non è Friday, è mercoledì. Ci avviciniamo però con calma anche al fine settimana. Siamo a metà settimana, va bene, funziona. Per ora ce l'abbiamo fatta fino a qua, no? Giusto? Sì.
1: Tireminanz.
0: E tireminanz anche con la musica. Come detto, questo è 20 Vibes, solo musica uscita dal 2020 al 2026. Ovviamente ci sono tanti artisti che abbiamo anche imparato a conoscere in questi 5 anni di musica, come per esempio la prossima che troviamo in scaletta, Olivia Dean. L'abbiamo scoperta con il suo primo disco The Art of Loving, quindi l'arte dell'amare. Scusatemi, il suo secondo album pubblicato a settembre del 2025, che insomma l'ha portata un po' alle orecchie di tutti quanti. Lei è inglese, è di Londra, ma ormai appunto è diventata un'artista internazionale, globale a tutto tondo. La riascoltiamo, era il 2025, questo era il singolo di lancio del suo album Nice to Each Other.

0: Signori, stiamo per raggiungere le 17 in punto. Non ancora, manca ancora qualche istante, ma per noi è arrivato il momento di salutarci.
1: Come al calare del sole, giusto?
0: Come il calare del sole. Che a luglio però cala un po' più tardi.
2: Esatto, potremmo rimanere qua ancora 3-4 ore.
0: Se dobbiamo rimanere qui fino al calare del sole, sì, allora stiamo qui fino alle 9 di sera. Ma è giusto anche lasciare questi microfoni, perché dobbiamo passare ovviamente la linea. Abbiamo detto, abbiamo fatto l'ultimo bagno prima di andare, e questo era perché poi arrivavamo dai cialtroni, ovviamente, esatto, che dalle 17 saranno con voi, ovviamente, da Lugano Marittima. Io vi ricordo di andare a trovarli, potete andare, dirgli ciao, dargli dei bacini sulla testa, loro vi danno sempre dei regali. Sembra che mordono, ma vi giuro che non lo fanno, sono bravissimi, quindi andate a trovarli in quel della faccia di Lugano, potete fare un tuffo e bervi qualcosa. Fra, Eli, noi ci vediamo domani?
2: Certo. Ci vediamo domani.
0: Oh yes, quindi da parte nostra un saluto e una buona serata a tutti quanti in compagnia dei cialtroni. Ciao ciao ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 17 in punto. Ancora una buona serata.
0: Rete 3.
1: Siete sempre in ascolto su Rete 3, prima di passare la linea ai cialtroni, a Lugano Marittima, al loro ciringhito. Andiamo con lo spazio informativo. Cominciando dalle previsioni del tempo, fino a questa sera in tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e caldo. Nella Svizzera orientale ci sarà nuvolosità a tratti estesa. Per domani invece, che è giovedì, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le temperature minime si aggireranno tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece sui 33. Al sud, con Favonio, che come sempre abbiamo la fortuna di avere, arriveremo fino ai 26 gradi. Vediamo il traffico. Sulle strade della Svizzera italiana ci sono code o forti rallentamenti sul piano di Magadino tra Cadenazzo e Contone verso Locarno, tra Gravesano e Ponte Tresa su più tratti in direzione dell'Italia, sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, a Lugano sulle principali vie del centro e sulla A24 da Mendrisio verso Stabio. Chiudiamo con la situazione al San Gottardo. Sulla A2 tra Quinto e il portale sud della Galleria del San Gottardo ci sono code di 2 km in direzione di Lucerna, con attese di circa 20 minuti. L'entrata autostradale di Airolo è quindi chiusa in direzione nord e ricordiamo che invece la corsia Cupra è aperta. Concludiamo con le ultime notizie.
0: 3 News.
1: Sono passate 2 settimane esatte dal terribile sisma che ha colpito il Venezuela. L'ultimo bilancio ufficiale diffuso dal governo stamattina segna 3.685 morti, quasi 17.000 feriti e circa 6.500 persone tratte in salvo. In aiuto è accorsa anche la Svizzera con la missione del Corpo di Aiuto Umanitario. Una squadra si trova in questo momento nel paese. Al summit NATO di Ankara, il presidente statunitense Donald Trump ha spento i dubbi da lui sollevati su una possibile uscita del suo paese dall'Alleanza Atlantica. Il clima teso che traspariva in mattinata sembra essersi disteso. Nella dichiarazione finale del vertice si conferma l'unione degli alleati a sostegno di Kiev con un impegno economico di 70 miliardi di euro e il riconoscimento della Russia come minaccia a lungo termine. E dall'interno la Svizzera avrebbe potuto essere più pugnace nei confronti della Francia nelle discussioni sulla ripartizione dei costi del G7 di Evian. Lo dice la consigliera di Stato ginevrina Caroline Cast, ricordando che il conto per il cantone ammonta a 31,6 milioni. La Confederazione parteciperà con 12,5 milioni. Berna si era impegnata ad assumere l'80% delle spese di sicurezza dei cantoni, ma l'importo totale supera il budget a disposizione. Per il rimanente, Ginevra chiede che sia la Francia a pagare. Parigi ha eluso la questione. E per le notizie per il momento è tutto. Il prossimo bollettino informativo su Rete 3 sarà alle 19:00.

0: Gioia sta già broccolando da qualche parte.
1: No.
0: Lei oggi è abbastanza pugnace per la nostra sigla.
1: Pugnace. Cosa significa pugnace?
0: L'ho sentito nel bollettino informativo curato da pugnace. La notizia era che la Svizzera doveva essere più pugnace con la Francia, okay, per una questione politica nel quale io non vorrei neanche entrare.
1: Lavorando con lei dopo un anno sono diventato più pugnace.
0: Allora vediamo se è abbastanza pugnace per cantare la sigla del nostro Ciringhito.
1: La seguo.
0: Andiamo?
1: Vada. Ma che disastro.
0: No.
1: Fai le finte.

0: Vabbè, meglio tardi che mai.
1: Il club dei cialtroni,
2: il
1: benvenuti.
2: Club dei cialtroni.
1: Siamo qua, Lugano Marittima.
3: Cialtrone vuole qua, cialtroni eccoli qua. Lontano qua e no, cialtroni eccoli qua.
1: Attenzione ragazzi, devo descrivere questa situazione. Il pugnace Marco Di Gioia oggi indossa un holter perché
0: è totalmente pugnace che devo fare i miei controlli in 6 mesi, Grigio.
1: Ma fa bip bip ogni tanto, come funziona?
0: No.
1: Manda degli impulsi.
0: Visto che non fa caldo e non si suda, ho questi adesivi che devo controllare che non si scollino ogni 5
1: minuti con le piastrine attaccate.
0: Vabbè,
1: non parliamo di holter perché comunque è un caso umano anche questo, voglio dire.
0: Grazie,
1: uno dei tanti che gli appartengono.
0: Grazie.
1: Vuole spiegare cosa succederà oggi perché c'è una novità.
0: C'è una grossa novità. Per gentile concessione di un'idea da copyright del maestro Griso, adesso io non canterò più, se ne parlerà a settembre.
1: Senti l'ola, la ola.
0: No, non è vero. Andremo, già vedo persone che vogliono partecipare, saranno loro
1: già scappando,
0: a cantare in versione na na na.
1: Quel ragazzo ha accelerato appena sentito che dovrà cantare qualcosa.
0: Racconti tutto, lei deve un po' millantare.
1: Lei sta millantando.
0: Vabbè,
1: di
0: comunque
1: gioia.
0: Canteranno loro, noi cialtroni dobbiamo indovinare, e se indovineremo avremo l'onore e il privilegio di poter regalare la la cosa che regaliamo,
1: la canottiera.
0: La canottiera.
1: Una delle poche cose rimaste così come gadget.
0: Le calze
1: Sono andate. Le mutande sono andate.

0: Peccato che non si
1: dovrebbe
0: vede.
1: Dovrebbe cantare in falsetto come Michael Jackson in qualche modo, no? Dai, le do. Canti, canti. Nanna neri nanno. Non è nannari
0: nanno. E cos'è?
1: Don't stop till get enough.
2: Don't stop till get enough.
1: Niente, non ce la facciamo. Stop get enough. Meglio la rassegna stampa, forse, che
0: forse
1: poi,
0: sì,
1: poi non si sa.
0: Non si sa.
1: Non si sa.
0: Cari camafri che siete all'ascolto.
1: No, spieghi cos'è il camafro. Perché
0: camafro
1: poi non...
0: è quel singolo membro di una band che fa finta di suonare uno strumento e viene pagato, nonostante tutto non
1: sì.
0: sappia suonare.
1: Esatto, poi questi magari sono... impara col tempo, ma.
0: Ecco, quindi siamo tutti un po' camafri. Allora,
1: no, lei, parli per lei.
0: Parlo per me. Allora, amici cialtroni, oggi entreremo nel dettaglio di un fenomeno che succede solo a Luma, qui a Lugano Marittima e le Away. Pensa un po' che connubio felice. L'effetto si chiama la ing.
1: La igna.
0: La igna, dove le ombre spariscono, ne hai mai sentito parlare?
1: No.
0: Allora, succede nei momenti esatti in cui il sole è perfettamente allo zenith, esatto,
1: sì,
0: perpendicolare alla superficie terrestre, come oggi, se
1: sì.
0: vedete. Quindi i pali della luce, le palme, qualsiasi oggetto verticale non ha ombra. Un cialtrone qui in piedi, come queste persone che ci vedo, non hanno ombra. Vedete che non c'è ombra? Non c'è ombra.
1: Ma non c'è ombra perché c'è una nuvola che copre il sole, non perché siamo allo zenith, o
0: ah,
1: come
0: non siamo
1: si chiama.
0: Allo zenith,
1: no,
0: noi? No,
1: in questo
0: quindi...
1: momento no.
0: Non c'è il gemellaggio
1: no,
0: con le
1: no,
0: Away?
1: No, magari. Cioè,
0: va bene,
1: però,
0: va bene. Quindi venite qui al Ciringhito a provare questa sensazione
1: questa
0: come
1: è notizia,
0: essere le Away.
1: Igna.
0: Certo.
1: Che bella notizia.
0: La igna. Vi oh. aspetta, signore e signori.
1: Alziamo subito l'audience già con il sottofondo.
0: Questo sì, perché si parla, senti la voce com'è diversa.
1: Sì,
0: la macchina e il chichiglio, caro Griso.
1: Chichiglio, che cos'è il chichiglio?
0: Il chichiglio è il chick-tuck.
1: No,
0: è il,
1: non mi piace.
0: No, è il... Lo zinzin. Va bene. Turtle Wax, conosce?
1: Turtle Wax,
0: azienda famosissima di prodotti per la cura dell'auto, dettaglio forse importante, ha capito il legame tra l'automobile e il primo appuntamento.
1: Ah, ok.
0: Risultato, l'auto sporca può far saltare il zinzin.
1: Ah, ok.
0: Allora, i dettagli che fanno scattare l'allarme sono odore di sigaretta.
1: Beh,
0: dentro l'auto,
1: perché fuma ancora in auto.
0: Sera. Cioè, imballaggi abbandonati dentro l'auto, no. Sedili macchiati, no.
1: Dai.
0: Peli di animali, brutto.
1: Davanti uno si domanda perché ci sono dei peli degli animali davanti.
0: Esatto. E il dettaglio che preferisco, attenzione ai dadi pelosi appesi allo specchietto.
1: Vabbè, ci sono anche quelli.
0: Ce l'ha.
1: È un deterrente per il chichiglio.
0: Assolutamente. Okay. Quindi la teoria è questa: se la macchina è così, come sarà il letto di casa sua?
1: Ma no, ma non è una domanda da farsi.
0: Come
1: si
0: no?
1: parlava dell'automobile, non della casa. Perché deve andare subito a indagare le case degli altri? Lei si faccia gli affari suoi.
0: Va bene, ha ragione, chiedo scusa. Andiamo su TikTok, spopola questa moda incredibile tra le donne. Le persone che vengono lasciate lanciano sui social un messaggio forte e chiaro. Guarda quanto sto bene senza di te.
1: Ah, che bel messaggio,
0: no, ma questa è una cosa seria.
1: Guarda.
0: Ha anche un nome, si chiama.
1: Viene qua il Ciringhito, a Lugano Marittima.
0: E si fa
1: una
0: foto in costume.
1: Guarda come sto bene senza di te. Chi è?
0: Esatto.
1: Oh.
0: Si chiama Revenge Glow Up. Cioè fanno vedere cose tipo viaggio a Barcellona, cene fuori con gli amici,
1: sì,
0: allenamento alle 6 del mattino.
1: Dentro muore.
0: Muoiono. Però insomma.
1: Però è la parte esterna che deve far vedere che invece non è vero.
0: Sì. Devono millantare anche loro. La nuova skin care, ma soprattutto il taglio di capelli radicale che non si fa quando si lascia.
1: Che è un errore gigantesco.
0: Eppure vorrei che si fa.
1: Beh, uno lo fa quando si rimette in piazza, no? Perde anche dei chili. C'è gente che perde dei chili.
0: Sì, ma in palestra, si iscrive in palestra.
1: Sì, si abbronza.
0: Lei non ha mai considerato il fatturato delle palestre e dei parrucchieri quando finisce una storia.
1: Sì,
0: E aumenta, quindi le agenzie di viaggio, le palestre, i parrucchieri ringraziano.

0: Alexei Aieye Brazov.
1: Sottotitolo di questa canzone? No, dai, sto scherzando. In diretta da Lugano Marittima per il club dei cialtroni al Ciringhito di Rete 3. C'è una modifica al nostro gioco, la doccia altrona. Oggi abbiamo avuto una grande idea.
2: No, ce l'hai avuto l'idea di, bisogna dare a Cesare quello che dice.
1: No, lei sta scaricando la responsabilità.
2: Sì, esatto.
1: Allora, il pugnace Marco Di Gioia intercetta una persona che deve canticchiare una canzone facendocela capire. Noi non la sappiamo.
2: No, è il contrario, abbiamo ribaltato i ruoli sostanzialmente. Abbiamo qui uno chef camafro, vero?
3: Sì, salve.
1: Io non userei quel termine a vanvera.
2: Lei è uno chef camafro?
3: Yes.
2: Perché non sa bene. Ma
1: ha già cambiato lo sguardo nei suoi confronti di Gioia. Lei si cerca le rogne.
2: No,
1: io glielo sto dicendo.
2: No.
3: Non capire bene italiano.
2: Ma lei sa cantare bene, però, mi dicono, vero?
3: Poco, sì. Magari qualche volta.
1: Ecco.
3: Mi esercito quando cucino.
2: Va bene. Maestro, se lei è pronto.
1: Qui però è nella doccia.
2: Io la metterei
1: il discorso
2: sotto la
1: più o meno la stessa cosa.
2: È uguale.
1: Spieghi il concetto, perché noi non dobbiamo sentire niente al
2: noi
1: di fuori del nananà.
2: No. Allora, c'è il nanà, lei farà la melodia che ritiene opportuno, caro chef, e a quel punto io e Griso, il maestro Griso, e lui è maestro.
1: Dobbiamo capire che cosa sta cantando.
2: Arriva, più di me, però
1: non scarica la responsabilità.
2: No, è vero. Se noi siamo così bravi, abbiamo l'autorizzazione di regalare al nostro chef Ciro la maglietta, anzi la canottiera con su scritto non c'è più bello. Siamo pronti?
1: Certo. Allora via con la doccia.
3: Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na
1: na na na na na na
2: na na
1: na na na
2: na na na na na na na na na
1: na na na na na na na na na na na na na
2: na na na na
1: na na na na na
2: na na na na na na
1: Perfetto, allora Ciro è riuscito.
2: Facile,
1: io chiuderei
2: però
1: l'acqua per non sprecare, visto le temperature.
2: Periodo di siccità.
1: Abbiamo il primo vincitore di questo nuovo gioco che è.
2: Nuovo format che mi piace. Eccolo qua.
1: Premiamo Ciro, ha vinto Ciro.
2: Maestro, io farei un altro giro dopo, però.
1: Sì.
2: Perché era troppo facile.
1: Sì, mi piace.
2: Bene.

0: piace, mi piace.
1: Put your hands, maestro.
0: Troppo bella sta canzone.
1: Bellissima, bellissima.
0: C'è gente perplessa che non, magari non è d'accordo, però la trovo bella. Di questo punto senti, c'è una persona che si gira.
1: Perché, scusa.
0: DJ ha procurato qualcuno per il nostro gioco?
1: Certo, siamo qui perché vogliamo fare la prima versione internazionale della doccia al trona. Questa è un'anteprima mondiale, direttamente qui dal Ciringuito. What's your name?
2: Michelle.
1: Ok, how are you?
2: Bueno.
1: Bueno, multilingue. Non si capisce la lingua che parla.
0: No, le portate a capire.
1: Sì, che adesso no, l'importante è che io adesso spieghi, non so come, il concetto del nostro gioco.
0: Ah, allora, deve spiegarlo lei.
1: You have to sing a song. Please don't tell me the name, the title, okay? You have to sing only with na na na. In inglese, maestro, si dirà nei nei nei.
0: No, sarà na na na uguale.
1: Na na na is the same?
2: Yes.
1: Ah, ok. Me and the maestro Grizzo, we
0: non
1: have
0: mi chiamare
1: to
0: chiamare maestro che poi può confondere.
1: Sì, questo è
0: grazie,
1: vero.
0: Sì.
1: We have to understand the song. Non ho la canottiera, poi gliela darò. A little present for you in that case, ok? Are you ready? Siamo pronti, Grizzo?
0: Si era un po' contorto.
1: Sì, però lei l'ha capito.
0: Sì, sì, certo. Vediamo.
1: Go.
2: Na na na na na na na.
0: Ce l'ho. Signori e signori, Thriller di Michael Jackson.
1: Thriller di Michael Jackson, sì, grazie. La doccia al trono a livello internazionale. Grazie mille, stanno portando anche qui la canottiera. Eccola qua. Non c'è più bello. How do you say in English? Non c'è più bello. There's no something.
0: Lasci stare, di gioia.
1: Arrivederci.
2: Thank you.
0: Di gioia, faccia una passeggiata nel Cassarate intanto, sì, per rinfrescarsi.
1: Sì, forse è meglio. Grazie a lei.
0: Grazie.

0: gli anni 80 qui al Club dei Cialtroni con i Twins, se ne ricorda i Twins?
1: No, onestamente no.
0: No, ha imparato a dire di no finalmente.
1: No, no.
0: Erano due
1: fratelli. Anzi, sì, adesso che ci penso.
0: Sì. Chi erano? Chi
1: erano? I due gemelli.
0: Beh, perché si chiamano Twins. Ma erano solo fratelli, mi sa, neanche.
1: No.
0: Ma forse erano gemelli. Però erano tedeschi, producevano della bella musica che ogni tanto passiamo anche qui su Rete 3. Siamo a uno dei programmi più amati in assoluto e odiati dalla Svizzera italiana.
1: È vero.
0: Le nuove frontiere della musica. Oggi andiamo a prendere una canzone per cercare di capire se l'intelligenza artificiale possa o meno migliorare delle canzoni.
1: Ma
0: perché
1: dubbi.
0: Sorride?
1: No, così. Avevo perché c'è un profumo di iniziativa tutto lì. Ecco.
0: Ah, no, ecco.
1: Questo cibo
0: la
1: che
0: svetta, la svetta di distrarsi, che non è il caso. Alla sua età e con un holter attaccato, quindi lasci perdere la prega.
1: No, non è il caso.
0: No, non è. Guardi me, guardi
1: me. Non farò questo sforzo.
0: Sia pugnace al punto giusto per presentare questa canzone che probabilmente dall'intelligenza artificiale mi è stata migliorata.

0: di Joe. Scrivono, era una boiata, non è il termine che hanno usato prima, ma lo è anche adesso, forse di più.
1: Allora, secondo me il difetto di questa reinterpretazione dell'intelligenza artificiale, che le ha tolto quell'allure da balera.
0: Sì,
1: che aveva...
0: vero, è diventata una canzone qualsiasi, sì, da aperitivo, che viene considerato fuffa.
1: Bravo.
0: Sì, ci sta, però ogni tanto si può anche trasmettere una canzone con l'intelligenza artificiale che non sia così forte.
1: Esatto, ogni tipo, tanto ci sta.
0: Beh, infatti. Siamo arrivati al nostro brano orecchiabile. Ragazzi, è una canzone che può diventare un cult.
2: Esta noche d'amore pasión con la chica del mi corazón que voyosa me aspieta en el lieto ma yo sto al gabinetto. Da tre horas sto fermo così

0: d'applausi a scena aperta.
1: Nascono, allora, attenzione, perché qua cosa è successo? Devo dire che il brano.
0: Sì. È piaciuto?
1: Sì.
0: Ho diviso come sempre, perché
1: la
0: c'è
1: prostata
0: anche
1: che duelle è una finezza, dicono.
0: Vabbè, che chiaramente.
1: Sì.
0: Chiaramente. Ho visto anche degli audio che io non ascolterei per evitare degli incidenti internazionali, diplomatici.
1: C'è chi manda la foto
0: semplicemente
1: di...
0: aziendali.
1: C'è chi manda la foto di medicinali per curare la prostata.
0: giusto, ragazzi. Grazie per la partecipazione. Grazie. Era il nostro brano orecchiabile. E adesso lo sblocca ricordi, che non è per tutti, come sempre.

0: quarti delle persone qui non ricordano il cartone animato che era degli anni 80.
1: Mi sa che hai ragione, sai.
0: Sì. Sì, perché vedo che sono solo alcuni fanno così col dito sulla testa,
1: vediamo,
0: per dire
1: vediamo,
0: non me la ricordo questa canzone qua.
1: Ciao.
0: L'ho sentita. No, beh,
1: Gigi la trottola?
2: Sì, Gigi la trottola.
0: Vabbè, ecco, la Gigi, l'ha ripetuto, l'ha detto, ci però, fa già vabbè, piacere vabbè. Questo, hai fatto scappare tutti.
1: Sì, sto facendo scappare tutti, incredibile.
0: Sei uno sfolla gente, diciamo.
1: Sì,
0: sarò come sfolla gente da qui in poi. Allora, era lo Sblocca Ricordi, un cartone animato degli anni Ottanta, che era Gigi la trottola, questo bambino piccolo, molto più piccolo degli altri, che giocava a pallacanestro
1: ed
0: era molto forte e aveva un debole per le ragazze. Mi ricorda qualcuno, senza fare nomi.
1: Sì.
0: Sì.
1: Vabbè.
0: Senza fare nomi.
1: Vabbè.
0: Bene. Cosa dobbiamo fare? Non mi ricordo più, mi sono perso.
1: No, niente, basta, salutare.
0: No,
1: abbiamo
0: non
1: finito.
0: Abbiamo finito.
1: Metta una canzone allora. So my heartbeat sound. We fell in love. As the leaves turn brown.

0: Digio, dove sei finito? Dove sei finito?
1: Allora, sono finito qui dove ci sono due ragazze molto giovani. Tra l'altro, sì, stavo notando che tu assomigli molto alla Unzi, che te l'avevo mai detto mille volte, no?
2: No, mai.
1: Mai? Ah, no, un complimento che volevo fare. Tu sei una bellissima ragazza anche tu. Allora, hanno già preso questa matita, se le sono appropriate, questa matita infinita che scrive all'infinito, bellissima. Cioè, la compri una volta, noi te la regaliamo e non la devi comprare più. Fantastico.
2: Sì.
1: Allora, il gioco è questo. Caro Griso, lei è pronto a mandarle sotto la doccia?
0: Sono pronto. Allora, dobbiamo capire noi che canzone canteranno con Nananà.
1: Allora, voi dovete cantare una canzone con Nananà, non ci dite quale. Se indovinate, io vi regalerò questo pacco bellissimo di cos'è che è? Che non mi ricordo già più.
0: Non mi chieda cose che non so.
1: Allora, siete pronti? Apra la doccia.
0: Vado.
1: Andate con Nananà, quello che volete, vai.
2: Non mi viene in mente nulla.
0: No, dai, prepariamoci prima però.
2: Non pensarci tre secondi.
1: Come no? Erano pronte fino a un secondo fa.
0: E adesso le convinca.
1: È un Nananà. Tu sai cantare la canzone Nananà? Aspetta, grazie ragazze. No, c'è un passato, grazie, ritornerò dopo. Intanto tenete. Allora, tu hai l'aria, secondo me, di uno che.
3: English.
1: English, no, va bene.
0: No, va bene, perfetto.
1: Mi dice.
0: Cori Chaga.
1: No. Do you wanna sing a song for me?
0: Only with Nananà.
1: With Nananà, just Nananà.
0: Not with the words.
4: No, you see, like.
1: Yeah.
4: No,
1: niente, grazie.
0: Chiuso l'acqua.
1: No, riapre che vado qua che sanno cantare. Io adesso faccio tutto il ciringhito, lo giuro. Lugano Marittima, allora abbiamo qua un'altra coppia bellissima di una ragazza che ha tra l'altro un cane piccolino nella borsa. Sì. Che si chiama il cane? Come si chiama il cane? No, non vuole parlare. Voi. Oh, non riesco a nessuna. Adesso io mi griso.
0: Lei è un deterrente per il sociale.
1: Niente. Allora basta, guarda. Aspetta, queste due che passano. Ciao.
0: Ferma,
1: ciao,
0: ecco,
1: ragazzi.
0: Una ha messo le mani in faccia.
1: Voi
0: avete, per non guardare.
1: Avete la faccia di chi. Avete la faccia di chi sa cantare una canzone in Nananà.
2: È proprio di no. No.
4: È andata male di gioia.
1: No. Niente Nananà.
4: Niente Nananà di gioia.
1: Grazie, arrivederci. Allora. Niente, io proseguo. Abbiamo tutto il tempo, no?
0: No, non abbiamo tutto il tempo.
1: Basta?
0: Faccia Nananà su questa canzone. Va, vediamo un po'.
1: Ana.
0: Non lo faccia. Scherzavo, non lo faccia.

0: stato un momento che in questa zona del lago di Lugano c'erano un sacco di pedalò, era molto bello
1: sì,
0: da vedere, insomma.
1: Sì, che voglia, sai. Di ma fare, che voglia.
0: Sì, di pedalare con l'Holter. Voglio proprio vedere.
1: Beh, l'Holter deve misurare i vari stati della mia vita, quindi.
0: Sì, io mi fermerei forse lei.
1: Sì, forse.
0: Starei seduto perché forse. È troppe emozioni tutti insieme.
1: Posso
0: oggi.
1: Leggere anche la meteo, se
0: è il caso di fare. Televisione
1: Svizzera. Che ore sono? Fammi vedere un po', sono le 18:01.
2: Rete 3.
1: Allora, le previsioni per domani, che giovedì in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, c'è speranza, temperature minime tra i 15 e i 21 gradi, dai, dormiamo bene.
0: Mentre, speranza per che cosa?
1: Non so, un cumulo magari può porta pioggia.
0: Butta un po' d'acqua?
1: Ma non lo so.
0: Sì, ma si alza l'umidità, io adesso non vorrei
1: peggio,
0: fare
1: davvero?
0: Per forza il polemico,
1: no,
0: però.
1: No, ma lo
0: con
1: faccio,
0: l'umidità
1: lo
0: che si alza è peggio.
1: Sono diventato pugnace, grazie a lei. Massime sui 33 al sud, con Favonio fino ai 36 gradi. A lei la linea, Laido.
3: Ed eccomi qua.
1: Eccolo qua.
3: Sì, sono un po' triste perché non come c'è mai? Tanto da leggere di viabilità. Meno male che col contratto nuovo di ieri.
1: È vero, un contratto nuovo, sì.
3: Sì, un contratto nuovo. Non devo leggere solo la viabilità, ma devo fare anche il notiziario in lingua facile.
1: Andiamo per ordine, però.
3: Ok, allora per la viabilità, un po' di traffico tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda.
1: Va bene, sì.
3: Ecco, chiuso. Adesso c'è il notiziario
1: tutto
3: in lingua
1: qui?
3: Facile. Sì, sì, sì.
1: Prego, a lei la linea di nuovo.
3: Grazie, di gioia, grazie. Allora, oggi in Cina, che è quel paese grande, sì. Grande a est,
1: sì.
3: Più a est di quanto si pensi,
1: pensa un po',
3: insomma,
1: sì.
3: Hanno lanciato sul mercato una nuova lavatrice.
1: Lavatrice?
3: Sì, meno male che al mercato non c'era nessuno.
4: Ma questa è una barzelletta, vecchia come me.

0: Street Dance. Riesci a fare la break dance con l'Holter di Gioia?
1: No, meglio di no.
0: Perché?
1: No, perché poi mi devo segnare. Praticamente una
0: specie di. Ma appena detto che poteva andare a fare quattro passi.
1: No, lei mi ha fatto riflettere.
0: Ah, beh.
1: Lei mi ha fatto riflettere.
0: Meno male, perché.
1: Meno male, sì.
0: Non è uno scherzo, eh. Oggi indossiamo proprio delle robe tecniche.
1: Sì, all'avanguardia.
0: Sì, per studiare il cuoricino.
1: Sì, vabbè, ogni tanto.
0: Il cuoricino
1: dai.
0: Bam bam di Marco di Gioia. Capite?
1: Il cuoricino, cuoricino bam bam. Mi piace.
0: Siamo al nostro Shaltron. Oh, the day, mentre si alza il vento,
1: oh,
0: caldo.
1: Che meraviglia, ma noi andiamo a Londra, un informatico disoccupato si intrufola di notte in un ufficio per rubare i computer.
0: Bravo.
1: Mentre scollega i cavi si accorge che sullo schermo di un PC c'è un codice di programmazione pieno di errori.
0: Ah, perché questo era un esperto di computer.
1: Un informatico, sì, chiaro. Non resiste, si siede, corregge il bug e sì. Lascia un bigliettino sul monitor. Il vostro software faceva pena, ma ora funziona.
0: Ecco, Camafri che non siete altro.
1: Camafri che non siete Camafri. Se volete assumermi, questo è il mio numero.
0: Sì, vabbè.
1: Il mattino dopo il capo dell'azienda lo chiama per un colloquio e si fa trovare con la polizia che lo arresta.
0: Ma guarda un po'.

0: Veronica, Veronica, allora buttiamo dentro di tutto in questa canzone, no?
1: Allora, Griso, volevo dirti ancora una cosa.
0: No,
1: che...
0: perché stavo dicendo che ci sono delle citazioni, autocitazioni, se vuoi, no?
1: Va bene, va bene.
0: Lei può... è disinteressato.
1: Sì, io sono più interessato al business. Ciao, grazie.
0: Che brutta persona.
1: Al business, perché? Perché siccome noi offriamo un servizio che non abbiamo mai pubblicizzato, la ricarica dei cellulari.
0: No, non funziona così.
1: Come no? 10 franchi per ricarica.
0: Faccia
1: come
0: così, no? Che poi sa che ne va del contratto, le deve compilare una scheda per le attività accessorie. Sì, non li lasci perdere,
1: forse
0: la prego. No, la cosa bella, a parte gli scherzi, che arrivano le persone che sembrano lanciate, però che bello, finalmente
1: invece...
0: certo, arrivano e dicono excuse me, I have to recharge my phone.
1: Capito?
0: Ecco, avete, sì, ce l'abbiamo, sì, e facciamo anche questo servizio, penso.
1: Venite,
0: cosa ci tocca fare?
2: Il VDM Department presenta DJ Jerry Atria.
0: E lei pensava di essere famoso, invece.
1: Ma va.
0: Il DJ Jerry Atria, che è questo ormai fantomatico personaggio,
1: sì,
0: di
1: ormai
0: una certa età, che non si vede più, ma si fa sentire soprattutto per la musica. Lo si può vedere la mattina molto presto.
1: Verso che ora,
0: tra le 5:30, 5:30, 6, passa lui con la carriola, con i sacchi di sale per salare questa zona del lago.
1: Così diventa marittima, davvero.
0: Esatto, perché se no non sarebbe giustificabile, no? E quindi siamo pronti per aprire una delle sue valigette ed estrarre il meglio della musica dance del passato. Io ho scoperto questa canzone qua.

0: un classicone della musica tamarra. Non si faccia portare via dal vento.
1: Mamma
0: che
1: mia.
0: Poi deve registrare anche tutti i picchi dell'Holter.
1: Sì, che... infatti, fa dove il mio taccuino che qua vento, segno vento.
0: Deve segnare anche l'orologio che prima è caduto, l'ha fatto spaventare.
1: Sì, 5 minuti fa, sì,
0: il
1: esatto.
0: Il picco dell'orologio caduto.
1: Aspetti che no, ho messo anche intanto... inizio a lavorare con Griso, finisco alla
0: con Griso. I picchi sono uno dietro l'altro, mi dispiace per lei, però questo è il programma e cioè il CLA dei cialtroni in onda anche quest'anno, anche quest'estate, da Lugano Marittima con il Ciringhito Edwin Starr.

0: Dovete beccare la scena, attenzione, Di Gioia, la faccia raccontare a me, la piega. Allora, Di Gioia si volta verso questo sentiero ciottoloso che porta al
1: lago. La passerella.
0: Esatto, la passerella. Arriva questo bambino che
1: è ritornato, tra l'altro.
0: È tornato per fare il resto anche a me, tra l'altro, in questo momento. Di Gioia gli sorride come fosse la creatura più bella del mondo. Certo. Il bambino si gira e gli fa la pernacchia più lunga del mondo.
1: Scusa, no, niente, se n'è andato.
0: È scappato.
1: Va bene, giusto,
0: ognuno
1: così.
0: Ha quello che si merita.
1: Ma giusto,
0: vita,
1: è giusto. Segna anche questo.
0: La pernacchia per l'Holter, lo segna. Lo spazio del DJ Geriatria con un classico degli anni 90, non conosciutissimo, ma andava forte nel 98 per chi andava in discoteca, quando ancora esistevano alcune discoteche che erano più di adesso. Non so, vogliamoci chiaro,
1: adesso,
0: è finito un po' il fenomeno. Boys Are Us, si chiama così.

0: Comunità dei disc jockey della Svizzera italiana che via WhatsApp vi fa sapere che questa canzone la ricordo solo io praticamente.
1: No, non è vero, ci sono quelle due ragazze lì che stanno ballando, state ballando,
0: non,
1: vero?
0: Non perché se la ricordano.
1: Sì, sì. Guarda le lì.
0: Vado a fare l'intervista e si faccia cantare una canzone a questo punto di già. No, sto scherzando, se poi deve segnare il picco dell'Holter.
1: No, meglio di no. Sì.
0: Abbiamo l'ultima canzone per lo spazio dedicato al DJ Geriatria. E siccome insomma ogni tanto dobbiamo dare anche delle canzoni conosciute, dobbiamo trasmettere le canzoni, ho scelto questa qua. È d'accordo di gioia?
1: Questo aspetta che non me. Mr. Vane, Culture Beat.
0: Segno il picco
1: anche qua. Perché me l'ha sbloccato un ricordo.
0: Esattamente.

0: di gioia la stanno prendendo in giro anche via WhatsApp riguardo al bambino che le ha fatto la pernacchia passando dopo il suo bellissimo sorriso.
1: È tutta invidia per il successo che ottengo anche dai bambini. Tutta invidia.
0: In effetti potrebbe essere quello. Allora è sulle rive del Cassarate,
1: sì, esatto.
0: E sta per intraprendere uno delle cose più difficili, cioè le interviste.
1: Ciao, cosa state facendo?
2: L'aperitivo post lavoro.
1: Vedo delle di popcorn, posso mangiarli anch'io?
0: No,
1: posso?
0: Smettila.
1: Grazie.
0: Ma no, dai.
1: Grazie.
0: Non facciamo una bella figura di gioia così, lo sa questo? Dovrebbe offrirli lei.
1: No, lei racconti qualcosa io mentre mangio.
0: No, non posso raccontare niente perché non vedo cosa sta succedendo. Io sento masticare.
2: Sono appena rientrata dal Brasile, ma sono felice che qua ci sia caldo.
1: Bene.
0: Il Brasile
1: ma tu sei brasiliana?
2: Sì.
1: Ah, di dove?
2: São Paulo.
1: Ah, che bello. São Paulo, bello, bello.
0: Di gioia, quando ha finito di masticare.
2: Meravigliao.
1: Vabbè, grazie per il popcorn. Ma ci sono anche delle patatine. No, le patatine.
0: Di gioia,
1: no.
0: La smetta.
1: Sì. Grazie, vado.
0: Ecco, poteva chiedere quanti gradi c'erano a San Paolo.
1: No, ma invidia, ciao.
0: No, niente.
1: Ciao, di cosa state parlando?
3: Di cose indicibili, obiettivamente.
1: Tipo?
0: Vogliamo sapere.
3: Massimi segreti.
4: Ciao, ma questo microfono dove va? Dove vengo proiettata?
0: Qua viene proiettata
1: qui. Rete 3,
0: ciao,
1: RSI.
0: Ciao. Scusa.
4: RSI Lugano.
1: Lugano, anche Lugano, Rete 3 si sente tutta la Svizzera,
0: non solo. Si abbarbichi nel discorso.
4: Essendo svizzera non la conosco.
1: Ah, da dove arrivi?
4: Dall'Italia.
1: Da dove?
4: Da Palermo.
1: No, lì non arriviamo. No, beh, con l'app arriviamo.
0: Sì,
1: però,
0: arriviamo dappertutto ormai nel mondo.
1: Grazie
0: quindi.
1: Per le informazioni, io vado avanti. Ah no, aspetta, no, qua è vi ho sentito.
0: Non scrocchi,
1: ragazzi, vi ho sentito. Io stavo, attenzione, stava dicendo l'uomo è bello se palestrato, è vero?
3: No, assolutamente no.
1: No, però una cosa del genere.
3: Sì, ma era un altro discorso.
1: No, inseriamolo il discorso.
3: Ma è serio il discorso.
1: Cioè?
3: Che ci sono dei stereotipi.
1: Sì, stereotipi, va bene.
3: Che purtroppo influenzano tanto come le persone si vedono. C'è sofferenza secondo me su tante persone che pensano che devono essere così perché quello è il giusto, ma in realtà non è così.
1: Questo è un bell'angolo.
0: Bello, ragazzi, sul Cassarate c'è anche della filosofia.
1: Grazie mille.
0: Bello.
1: Cosa state bevendo? Posso berlo anch'io?
0: Posso?
1: Grazie.
0: Anch'io, grazie. Lo voglio anch'io, grazie. Uno anche per me, grazie.

0: pomeriggio.
1: Sì.
0: Allora, siamo a che ora si è fatta? 18:41. Dovremmo parlare di televisione tra poco.
1: Sì.
0: Ma dovremmo anche ricordare che domani inizia tutta la rassegna artistica di Long Lake Festival.
1: Esatto, bravo.
0: Ok, vogliamo ricordare che sono 250 situazioni artistiche.
1: Tantissime.
0: Da vedere, tra l'altro, lungo lago ci saranno diverse cose itineranti tra artisti da strada e anche, insomma, gruppi che suoneranno dal vivo. Vuole ricordare gli eventi principali così velocemente?
1: Sì, Festival Jazz dal 9 all'11 luglio, il Blues to Pop dal 17 al 19, eccetera, eccetera, ce ne sono davvero tanti, ma poi basta andare su longlake.ch.
0: Poi, e voilà. Se volete venirci a trovare, saremo qui fino al 31 di luglio, venerdì 31 luglio, con il Club dei Cialtroni fino alle 19. Se volete passare a vedere le nostre facce, ma anche semplicemente a ritirarvi una canottiera,
1: come
0: il bambino di prima,
1: esatto,
0: siamo qua.

0: come un vero businessman.
1: Com'è lo
0: businessman? Ne ha visti parecchi qua di businessman, gente al telefono a decidere le sorti del mondo anche.
1: Sì, anche le nostre forse.
0: Sì, è probabile. Stasera la TV. Cosa c'è questa sera la TV? Faranno vedere il meglio di noi. Sbucano le persone solo per la nostra sigla di stasera la TV.
1: È vero,
0: buonasera, buonasera. Ti dico scendi, sali, che parte il mio film. Che poi è un film, da capire. Ragazzo, fidati di me. No, perché ieri c'era la partita della Svizzera.
1: Certo,
0: ragazzi,
1: normale.
0: Lei con l'Holter ieri sera avrebbe registrato
1: Cardio
0: dei pic.
1: Meno male che non l'avevo ancora innestato.
0: Sì,
1: allora,
0: sì.
1: Indizio, è un film. Però volevo giocare con lei, caro Grise, con gli ascoltatori, per darvi degli indizi e capire il film. Allora, tutto comincia perché un signore voleva solo farsi un panino in pace in un paesino, ma il sindaco non era d'accordo.
0: Perché si facesse un panino?
1: Sì.
0: Ah, perché?
1: Il protagonista usa un coltello che se fosse usato per sfalmare tipo, non so, la Nutella, svuoterebbe tutto il barattolo in una sola volta.
0: Un coltellone.
1: Il protagonista indossa canottiera Lercia, fascia per capelli tipo rubato a un corso di aerobica anni 80.
0: Rambo.
1: Sì.
0: Stasera c'è Rambo.
1: Sì.
0: Filmone.
1: Sì, bravo.
0: Filmone.
1: Bravo, devo dire che tu, guarda, sei uno. Lei mi è in gamba.
0: Filmone. Da vedere e rivedere. Forse il più umano dei film con Sylvester Stallone, se vuoi.
1: È vero, è vero. Rambo, First Blood con Sylvester, Brian.
0: È quello recente. E quello un po' splatter, eh?
1: Questa sera alle 23:30.
0: A che ora?
1: Alle 23:10 sulla 2.
0: Se no poi, capito, l'appuntamento mi salta. Anche lei.

0: pronto per l'ultimo picco del suo Holter?
1: Sì, sì, sto segnando, sto segnando.
0: Senti che questo è importante perché è la sigla di chiusura della puntata di oggi.
1: Ah, ho messo a un foglio che avanza?
0: No. No, deve cantarmi
1: Mugugno, Mugugno.
0: Non deve mugugnare, piuttosto la canto io.
1: Forse è meglio, è meglio, è meglio.
0: La sigla di chiusura.

0: Non lo faccia più.
1: È vero, scusi.
0: Nel senso, non lo faccia più, non faccia più la sigla.
1: No, fu meglio. Me ne vado.
0: Perché no, voglio vedere il picco dell'Holter, dove è arrivato.
1: Beh, me lo segno, allora, 17.57. 58, fine, okay. Lavoro con grigio.
0: Dovrebbe essere un po' più piatto, penso, il segnale, no?
1: Sì. Okay.
0: Come quello del suo cervello, tra l'altro.
1: Esatto.
0: Arrivederci.
1: Grazie a lei.
2: Stai bene? No, amico. Mai stato così lontano dallo stare bene.

0: Televisione Svizzera. Sono le 19 e un minuto. Siete sempre in ascolto su Rete 3. Ancora una buona sera da Ellis, sono qui per darvi gli ultimi aggiornamenti, cominciando a partire dal tempo. Le previsioni meteo fino a questa sera: al sud in Vallese e in Romandia serata poco nuvolosa e calda, nella Svizzera centro orientale ci sarà invece una nuvolosità a tratti anche estesa. Le previsioni per domani, che è giovedì, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato e caldo, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Le temperature minime si aggireranno tra i 15 e i 21 gradi, le massime invece sui 33. Al sud addirittura con favonio raggiungeremo i 36 gradi. E diamo uno sguardo anche al traffico. Con l'ultimo bollettino arrivatoci da Via Swiss in Ticino, sono tuttora segnalati dei rallentamenti sulla A2 tra Lugano Nord e Melide in direzione di Chiasso, e sempre sulla A2 tra Chiasso Centro e la dogana di Chiasso Brogeda in direzione dell'Italia. Come sempre prestate attenzione sulle strade. Andiamo adesso alle notizie.
1: 3 News.
0: In Ticino dal 1 gennaio 2027 sarà Francesco Quattrini il nuovo cancelliere dello Stato. È stato nominato dal governo ticinese quale successore di Arnoldo Coduri, che alla fine dell'anno andrà in pensione. Quattrini dal 2007 ricopre il ruolo di delegato cantonale alle relazioni esterne, oltre a vari dossier che sarà chiamato a seguire. Tra i compiti prioritari del nuovo cancelliere ci sarà la conduzione del processo di trasformazione digitale dell'amministrazione cantonale. La canicola di fine giugno potrebbe essere costata la vita a molte persone anziane in Svizzera. Nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, l'ultima ad essere stata per il momento aggiornata, sono morti 1.278 anziani, parliamo di persone con più di 65 anni, un numero che è di circa il 16% superiore a quello che l'Ufficio Federale di Statistica aveva previsto per questo periodo dell'anno. Un aumento simile della mortalità in estate si era verificato l'ultima volta nel luglio 2015, durante la seconda estate più calda dall'inizio delle rilevazioni. Oggi sono stati superati 37 gradi a Cadenazzo e Locarno. 7 stazioni in Ticino e nel Moesano hanno superato oggi i 34 gradi, segnando un picco nell'ondata di calore più intensa dall'inizio di questa torrida estate. E infine, al summit NATO di Ankara, il presidente statunitense Donald Trump ha spento i dubbi da lui sollevati di una possibile uscita del suo paese dall'alleanza atlantica. Il clima teso che traspariva in mattinata sembra essersi disteso. Nella dichiarazione finale del vertice si conferma l'unione degli alleati a sostegno di Kiev, con un impegno economico di 70 miliardi di euro e il riconoscimento della Russia come minaccia a lungo termine. Per le notizie questa sera su Rete 3 era tutto, passiamo dunque all'aggiornamento della pagina sportiva, e da parte mia un augurio di una buona serata.
1: Rete 3 Sport.
2: Bene ritrovati all'ascolto. Il mondiale di calcio osserva la sua prima giornata di riposo proprio alla vigilia dei quarti di finale, che inizieranno con Francia-Marocco domenica mattina alle 3 a Kansas City. Sarà poi la volta della Svizzera contro l'Argentina, una partita che i rossocrociati si sono guadagnati ieri nella emozionantissima serie dei rigori contro la Colombia, che questa volta, dopo tante delusioni, ha premiato proprio la nostra nazionale. Nel tennis si completa il quadro delle semifinali di Wimbledon. In campo attualmente Cobolli contro il britannico Ferri, il vincente se la vedrà in semifinale con uno tra Fritz e Zverev. L'altra semifinale già nota e sarà quella più attesa, tra Sinner e Djokovic. Al femminile le semifinali saranno Kostyuk Nosovska e Muchova Goff. Ciclismo in chiusura con il 24enne Olaf Kooi, che ha vinto la quinta tappa del Tour de France. Il velocista olandese ha preceduto allo sprint di massa Canter e Tim Merlier. Il norvegese Treen rimane in maglia gialla con 28 secondi di margine sullo statunitense Sean Quinn.
1: Le fatine dei dischi presentano Y2K.

one day, I'll tell you that one day, but it'd be your wife.

al Nevermind Music Fest di Bellinzona, rock, energia live e musica femminile. Notte Rosa Rock con Aileen Alister, la voce da seguire sulla nuova scena pop svizzera. Bambole di pezza, energia, grinta, presenza scenica e un rock che non rinuncia mai alla propria voce.

Notte Rosa Rock con Aileen Alister e Bambole di Pezza. Giovedì 16 luglio al Parco Urbano di Bellinzona. Informazioni su rsi.ch/eventi.

0: Rete 3.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

Rete 3.

andati a fare un tatuaggiazzo. Questo l'ullavano i 420 come consiglio alla bella gioventù sbarazzina, i sempre motivatissimi Frank Carter e i suoi Rattlesnake. Vabbè, ma che consiglio è? Che una volta magaro il tattoo era roba che faceva il distinguo per appartenenza a qualche sottocultura, mentre ai giorni nostri, dopo che il mondo dei calciatori cominciarono a sfoggiarli, dilagarono talmente tanto da perdere tutta la loro allegra valenza rebel, che vai al mare da 20 anni a questa parte e ce li ha pure tu nonna. Il mondo è così. Però diciamocelo, se la piega che hai è tipo la piega dei Viagra Boys, anche se ti fai i tatuaggi, ma quelli che trovi nelle cicche, ecco che il tutto ritorna ad avere quella bella allure outlaw. Sì, dopo dirai, vabbè, ma allora devo averci anche la panza da birra come i Viagra Boys? Ma vabbè, ma allora devo sdentarmi come il cantante dei Viagra Boys? Sì.

guardi dell'alternative rock americano dei primi anni 80 dei super motivati Replacements, prima che alcol e droghe mandassero il complessino per stracci. Fortuna vuole che la loro musica, con questa capacità gagliarda di comporre melodie di spessore superiore, abbia mantenuto il loro nome stagliato in perituro nella storia, tanto da rimanere punto di riferimento e di ispirazione pure per le nuove generation, come dimostrano i devotissimi Beach Slang.

0: Salsa.
1: Muito franco, né?
2: Aê, tá bom, bueno. Menino,
1: né?
2: Aê.

Quanta sfarfalleggiata ci sta nelle chitarrazze dei londinesi Cheetahs, o meglio quanta sfarfalleggiata nelle chitarrazze ci stava, visto che l'ultimo periodo di questo supremo gruppazzo vide l'inserimento a bombarda di sintetizzatori e allure maranza a discapito proprio di quel sound ultra chitarristico che li aveva contraddistinti e fatti balzare agli onori della cronaca. Un po' un peccato, se non sei Johnny Disco Dance, finire per sentirti snaturato e il tuo sound ultra gagliardo buttato per straci. Un sound che poi trovava ispirazioni in band basculanti qualche anno prima e purtroppo prematuramente andate a ramengo pure loro, come sempre nei cuori di tutti, amici di tutti, adorati da tutti sin dal loro nome, Adorable.

L'organetto Scrauso è tratto distintivo del sound rogna degli olandesi Green Hornet, tre maramaldi che ce ne sono pochi in giro messi così, tant'è che usanza in Olanda far accompagnare ogni amico straniero con le modifiche che viene in tour in loco proprio da questi tre ceffi. Infatti li troviamo ad accompagnare calibri del soul rognoso tipo Andre Williams, in dischi che dimostrano tutta la loro nonchalance nell'inserirsi alla grandissima proprio per sostenere queste vecchie leggende del più grezzo sottobosco soul rhythm blues americano. Comunque non saranno mai nonchalansari quanto la dinoccolata tastierista, sempre in minigonna scosciatissima estrema, che guida i detroitiani The Love Me Notes, in cavalcate garage tipo questa Love Letter.

0: Run DMC Dantan, quelli estratti da quel grande album che fu Back From Hell. E occhio, perché gli inferi, che noi pensiamo siano appannaggio tematico del mondo metallo, non mancavano mai pure nel mondo old school hip hop aro. Da To Hell and Black dei Run DMC è infatti un attimo saltare a quel To Hell and Black, che fu album capolavoro uscito nel 1990 a nome CPO, acronimo di Capital Punishment Organization, nome dietro cui si nascondeva Vince Edwards, meglio conosciuto come Lil Nation, direttamente da Compton e purtroppo scomparso proprio all'alba del 2022. Lo ricordiamo riascoltandocelo da quell'unico album uscito sotto la nomea di CPO, quello che conteneva roba come Homicide.
1: Yeah. Well, if you're the sheriff, you better get these men underground. Get three coffins ready. Welcome to Homicide.

My mistake. Work often.

prodotti da Jam Master Jay, degli ascoltati poc'anzi Run DMC, gli Hard Corps avevano dentro un bel tiro e una bella rumenta sonica, ottima per affiancarli a degli allegri rapper rumoristi come i My Domi Public Enemy, anche però amanti delle liete melodie, che poi in mano loro liete non lo sono mai.

international militarism.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Rete 3. Radio Monnezza.
2: Dai, canta con me. La musica mette allegria. Canta con me questa melodia.
3: Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai. Il degrado c'è più che mai.
4: Ma è...
5: Ma è... Ma è...
4: Ne?
5: Ma è...

Ma sta Make It So Right degli Helicopters non sfoggia un incedere iniziale preso paro paro dalla Gimme Some Love in cavallo di battaglia Super Rhythm and Blues dello Spencer Davis Group? Troppo gliela pomparono via baluardi del ciulo, sì, ma poi lo sfrutto con dignità per farci la canzone mia. Bravi Helicopters per la citazione e un 5 alto subito per aver citato lo Spencer Davis Group. Tra l'altro, gruppazzo passato alla storia anche grazie a singoli di potenza come questa I'm a Man.

Mosho Nixon, amico fulmine del country sbelengo americano, si fa accompagnare dall'altro messo male amico suo Skid Roper per un excursus nel mondo del garage punk primigenio, ovvero quello dei Sonics, che a metà anni 60, con i loro amplificatori scrausissimi e sgasciati, senza volerlo codificarono il suono del punk prossimo venturo. Loro infatti la Have Love We Travel offerta da Mosho Nixon e Skid Roper con

0: Radio Monnezza.
1: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché?

Sound pestone di chiaro stampo post-punk ultra wave, quello messo in campo dai freschi amici inglesi Kid Capici, gente che ci mette un attimo ad andare bella balda a fare coppia con altri figuri emergenti che stanno piazzando uppercut musicali da girarti la geppa dall'altra parte. E parliamo di gente di potenza come i proto rapper grimer panchettosi nell'anima e non solo Bob Vilan, con cui Kid Capici ha proprio voluto collaborare in un pezzo All Together, perché i Bob Vilan troppo ci stanno a far comunella con Capici, visto che hanno un sound come questo qua.

0: G7 di Electro Boogie. Mettevano sul piatto gli australiani Regurgitator, sempre motivatissimi a viaggiare sul binario dell'aspettati l'inaspettato ad ogni loro disco. Qui Electro Boogie sì, ma con le modifiche, non quello originario che fece la differenza tra tutto il mondo della black music di fine anni 70 e il sound bombato via volumi inumani dal sound system di un al tempo giovanissimo Africa Bambaataa, che ritroviamo qui in versione New Break Remix, perché sì, perché siamo super young à la carte.
1: It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control. It ain't nothing but a mind control.

Abbraccio, che usciva su quel classico del glam ultrasotterraneo newyorkese firmato da Lou Reed, che fu Silicon Dance del 1974. Discone al tempo spernacchiato dalla critica, ma rivalutato dallo scorrere del tempo proprio grazie a pezzoni come questa Animal Language e altra roba pesa tipo Kill Your Sons o la stessa Silicon Dance. Roba bella, roba tosta, roba uscita poco prima che un altro alfiere del rock ultra underground del tempo mettesse fuori un bombardo come lo è questa I Gotta Right. E Jeff, già vedo che hai capito, parliamo di un ultra selvaggio, Iggy Pop.

Youth of Today, bella gioventù del Didin' Co, cosa cantata dagli alfieri del reggae hardcore di Washington DC, Bad Brains, al tempo che fu. Quel tempo in cui i Bad Brains non potevano ancora sapere, avrebbe poi portato, grazie anche alla loro musica, alla nascita di tanti nuovi complessini formati proprio da Youth of Today, giovani del Didin' Co, come lo sono i Turnstile. A noi sfoggianti, la loro sfancheggiata, ma sempre panchettata nell'animo, New Heart Design.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: La Bolivia è un posto strano della Terra, è meraviglioso, irraggiungibile per certi versi. Le partite della nazionale si giocano a La Paz. Avete idea di quanto è alta La Paz? Siamo abbondantemente sopra i 2500 metri. Un giorno Hernán Crespo mi disse, grande centravanti dell'Argentina, giocare una partita alla pazza è come giocare con uno che ha un tamburo e te lo suona per tutta la partita di fianco a un orecchio. Non capisci niente, devi prendere tantissime pause. In certi momenti perdi completamente il respiro. Ma all'interno della Bolivia ci sono situazioni atipiche, perché per esempio il campionato, che è amatissimo, non è organizzatissimo. Torna in Serie A dopo tanti anni la squadra del Alto,

nella periferia montuosa di La Paz. Sì, esiste una periferia montuosa anche a La Paz. I tifosi impazziscono perché il La Paz Football Club è amatissimo, ma in Serie B poteva giocare in quello stadio, in Serie A no. Gli chiudono lo stadio e a questo punto i tifosi fanno una bella cosa, rapiscono i giocatori, ovvero sia li chiudono all'interno dello stadio e non li lasciano più uscire finché non gli viene promesso che potranno giocare una partita in casa lì. Gliene fanno giocare una, poi la polizia a questo punto dice: voi non potete più nemmeno avvicinarvi. Ma non è tutto, in Bolivia ci sono trasferte che non potesse immaginare possano occorrere a una squadra di calcio. Una squadra non tanto amata è il Coroico. Il Coroico gioca a 100 km dalla Paz, 80 km sono su una mulattiera, senza parapetto, con uno strapiombo di 200 metri. Un incidente mortale al giorno. Le squadre tendono a non voler andare lì. Molti dicono: se vengono su quelli in Serie A andiamo su quell'elicottero, perché quella strada noi non la potete far fare. No, l'elicottero costa caro. Ogni volta che il Coroico gioca una partita di livello, le squadre tendono a mandare gli juniores, perché non si fidano. Da quel baburrone vanno giù in troppi. Se va giù la prima squadra, recuperi più.

più. Annaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Radiogiornale.
1: La NATO si compatta per la difesa collettiva. Rutte contiene le bordate di Trump. Mosca giudica irresponsabili gli aiuti promessi a Kiev. A due settimane esatte dal terremoto continua a crescere l'emergenza umanitaria in Venezuela. Attiva la Guaira una squadra di specialisti svizzeri. Aumenta la mortalità tra gli anziani per la canicola, lo indicano le statistiche dell'Ufficio federale, superati ieri in Ticino e nel Moesano i 37 gradi. Ben trovati all'ascolto da Maria Armanda Trezzini. Si è chiuso con un rinnovato impegno unitario a sostegno della difesa collettiva il vertice della NATO. Il segretario generale Mark Rutte è riuscito a contenere critiche e provocazioni di Trump. Da Ankara il nostro inviato Andrea Ostinelli.
2: Anche quest'anno il segretario generale della NATO, Mark Rutte, è riuscito a tenere dritto il timone dell'alleanza in acque tempestose e con il suo atteggiamento ossequioso nei confronti di Trump a far rinnovare l'impegno di tutti, USA in primis, all'articolo 5.
3: Here in Ankara, allies reaffirmed their ironclad commitment.
2: Qui ad Ankara gli alleati hanno riaffermato il loro impegno indefettibile alla difesa collettiva prevista dall'articolo 5, per cui un attacco a uno è un attacco a tutti e tutti saremo uniti. Questo era il messaggio essenziale da trasmettere al mondo e al Cremlino, la chiave di volta che tiene in piedi l'alleanza, un messaggio da ribadire, nero su bianco, visto che ormai è costume del presidente Trump prendersela con gli alleati, prima di entrare a discutere con gli altri leader, non aveva risparmiato le bordate.
4: I want to thank Mark, he's been a great Secretary General of NATO. I'm not happy with NATO because of what they did with Greenland. And I'm not happy with NATO because of the fact that...
2: Ringrazio Mark, un grande segretario generale della NATO, anche se non sono contento della NATO, per via di quello che hanno fatto con la Groenlandia e per il fatto che non ci hanno voluto aiutare con il paese patria del terrore, l'Iran. Avevamo bisogno di aiuto, ho voluto testarli, ha detto Trump. Ho chiesto aiuto alla Germania, alla Francia, al Regno Unito, non ho parlato con la Spagna. La Spagna è una causa persa, non voglio più fare affari con la Spagna. In una manciata di secondi, Trump demolisce tutti, ma Mark Rutte non si scompone e porta a casa i risultati. Gli europei e il Canada aumentano il loro impegno finanziario nell'alleanza, portando la media al 4% del PIL. Il 5% a cui gli alleati si sono impegnati l'anno scorso deve essere raggiunto entro il 2035. E ci sono buone notizie anche per l'Ucraina. 70 miliardi di aiuti quest'anno, altrettanti l'anno prossimo. E dopo un colloquio con il presidente Zelensky, gli USA autorizzeranno Kiev a fabbricare i missili Patriot, indispensabili per la difesa aerea.
1: In serata il Cremlino ha criticato duramente l'appoggio assicurato all'Ucraina. Secondo Mosca, i miliardi di euro in aiuti per la difesa promessi a Kiev sono decisioni irresponsabili che potrebbero portare a un conflitto armato con la Russia. Come preannunciato da Trump, gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro l'Iran nei pressi dello stretto di Hormuz. Washington accusa Teheran di avere colpito in modo ingiustificato i mercantili lungo l'importante canale di acque internazionali. Cresce la spirale di violenza anche nella striscia di Gaza. I raid israeliani hanno provocato ieri la morte di almeno 9 palestinesi. Fonti mediche menzionano bombardamenti e attacchi con i droni contro veicoli civili e tende di sfollati. In Venezuela, due settimane dal terremoto, continua a crescere l'emergenza. Sul posto è attiva una squadra del Corpo Svizzero di Aiuto Umanitario, di cui fa parte Claudio Valsangiacomo, che è anche professore alla SUPSI di Lugano. L'ha raggiunto Sofia Stroppini.
5: Lei è in Venezuela con la missione umanitaria del Corpo Svizzero. Da dove ci risponde esattamente e che tipo di situazione ha trovato?
6: Ci troviamo a La Guaira, che è a una mezz'ora da Caracas ed è nella zona più colpita dal terremoto, anche perché ci sono diversi edifici multipiani dove ci sono state un gran numero di vittime. Ora sono passati già tanti giorni dal terremoto, la nostra catena di salvataggio è già tornata in Svizzera, quindi adesso ci stiamo concentrando sulle decine di migliaia di persone che hanno perso la casa e che si trovano in campi di rifugiati, dove manca un po' tutto, specialmente l'acqua potabile, la possibilità di lavarsi, far la doccia. L'acqua potabile in questa regione già prima del terremoto probabilmente non era un'acqua di un'ottima qualità, ma adesso è anche peggio perché diverse condotte dell'acquedotto sono rotte, non dappertutto c'è l'acqua potabile. Abbiamo analizzato l'acqua ed è abbastanza sistematicamente contaminata con contaminanti fecali, quindi va disinfettata.
1: A Berna l'amministrazione continua a ripetere gli stessi errori nella gestione dell'informatica, provocando ritardi, disfunzioni e costi aggiuntivi. Lo rivela il rapporto del Controllo Federale delle Finanze appena pubblicato. Tra gli esempi viene menzionato il nuovo sistema di pagamento delle indennità di disoccupazione, che all'inizio dell'anno aveva creato grossi problemi. Risulta difficoltosa anche la realizzazione della piattaforma di digitalizzazione dell'esercito. In Svizzera è nettamente aumentata la mortalità degli anziani durante la prima ondata di caldo torrido. Lo indicano i dati dell'Ufficio Federale di Statistica. Manuele Ferrari.
0: Innanzitutto va detto che i dati sono ancora parziali in quanto vengono pubblicati con circa una decina di giorni di ritardo, ma quanto emerge dalla tabella relativa al numero settimanale dei morti registrati in Svizzera è chiaro. Nella settimana tra il 22 e il 28 giugno, l'ultima ad essere stata per il momento aggiornata e la prima di questa estate a differire dalla norma, sono morti 1.278 anziani, parliamo di persone con più di 65 anni, un numero che è di circa il 15% superiore a quello che l'Ufficio Federale di Statistica aveva previsto per questo periodo dell'anno. Normale per questa settimana del 2026 sarebbe stato considerato un valore compreso tra i 1020 e i 1191 decessi. A mo' di paragone, durante l'estate del 2015 si parlava di una sovramortalità di circa il 18%. Ricondurre i decessi direttamente al caldo poi non è possibile. Le persone muoiono infatti ad esempio a causa di problemi cardiovascolari. La relazione sta nel fatto che vi sono patologie preesistenti che vengono peggiorate dalle temperature elevate. Per sapere quali siano state le cause di morte effettive e se questo collegamento sia veramente possibile, si dovrà però attendere probabilmente il 2028. Le statistiche sulle cause di morte vengono infatti pubblicate generalmente con uno sfasamento temporale di circa 2 anni.
1: E in Ticino e nel Moesano ieri è stato raggiunto il picco dell'ondata di calore. Luca Berti ha interpellato Marco Gaia di Meteo Svizzera.
7: Abbiamo avuto dei nuovi primati grazie non solo alla massa d'aria che è calda e che caratterizza proprio questa fase canicolare, ma anche con un'aggiunta, diciamo, di riscaldamento dato dalla presenza del vento da nord, il Favonio, che ha soffiato un po' più verso valle rispetto a quello che ci aspettavamo. Quindi le temperature anche sul piano di Magadino e non Locarnese hanno superato i 37 gradi, valore decisamente inusuale, e si pensi che per esempio i 37,4 gradi di Locarno Monti è il valore più elevato mai registrato in luglio ed è il secondo valore in assoluto più elevato qui a Locarno Monti, e misuriamo dal 1935. Anche a Magadino le temperature sono salite fino a 37,2 gradi, che è a pari merito del record precedente.
8: Ecco, nei prossimi giorni prevedete forse un po' di pioggia, in arrivo un po' di sollievo, oppure dobbiamo attenderci solo una piccola pausa e poi magari anche un allungamento della canicola?
7: Allora, temperature così elevate nei prossimi 10 giorni non le vediamo più, il vento tenderà a perdere di intensità, però le temperature rimangono decisamente elevate e effettivamente venerdì e sabato ci attendono 2 giornate in cui si svilupperanno nel pomeriggio del rovescio dei temporali, porteranno a livello di temperature una leggera diminuzione, ma non sufficiente per interrompere l'ondata di caldo.
1: Sta lentamente rientrando a Milano l'emergenza per il vasto incendio divampato ieri sera verso le 19 in un deposito Bartolini non lontano dal Politecnico. La colonna di fumo, visibile anche dal Mendrisiotto, si sta riducendo. Al momento non si segnalano feriti o intossicati. Le autorità lombarde hanno raccomandato ai residenti di tenere chiuse le finestre. Sul posto sono intervenuti anche gli specialisti della contaminazione atmosferica. E passiamo alla pagina sportiva, dove ritroviamo Giordano De Lucia.
9: Sì, con il mondiale di calcio in pausa, in attesa dei quarti di finale che iniziano domani con Francia-Marocco, attenzione rivolta al tennis e a Wimbledon, dove si è completato il quadro delle semifinali del torneo del Grande Slam e saranno delle sfide con tante prime volte. E parliamo di Alex Zverev, il tedesco campione a Parigi, che oggi ha battuto facilmente l'americano Fritz, raggiungendo per la prima volta appunto questo stadio del torneo sull'erba londinese. Il tedesco se la vedrà con il britannico Arthur Ferry, numero 114 dell'ATP, che partecipa al torneo grazie ad una wild card. Ferry ha pure battuto in 3-7 l'italiano Cobolli. Prime volte anche in campo femminile per l'Ucraina Kostyuk e la ceca Noskova, che si affronteranno domani. Anche l'altra sfida di semifinale opporrà due esordienti a questo livello, Coco Gauff e Carolina Muchova. Mentre per il ciclismo il 24enne Olaf Kooi ha vinto la quinta tappa oggi del Tour de France. Il velocista olandese ha preceduto allo sprint di massa Canter e Tim Merlier. Il norvegese Traen rimane in maglia gialla con 28 secondi di vantaggio sullo statunitense Sean Quinn.
1: E prima di salutarci diamo uno sguardo al tempo, che anche oggi sarà soleggiato e molto caldo in tutta la Svizzera, con sviluppo di qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Minime tra 15 e 21 gradi, massime sui 33, a sud per effetto del favonio fino a 36. Il radiogiornale della notte termina qui, grazie per averci seguito e buon ascolto con i nostri programmi.
10: Radio Televisione Svizzera.

puoi pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidare di me.

0: un'offerta che non puoi rifiutare.
1: Adesso la domanda nasce spontanea: perché non parlate come sempre prima della sigla, in mezzo, dopo,
2: parlando di docce settimanali?
1: No, no,
2: docce domenicali.
1: Allora, è domenica, io mi faccio la doccia, ormai lo sanno tutti, l'unico giorno in cui posso fare la doccia. Però se un programma che viene presentato come un'offerta che non puoi
2: rifiutare,
1: c'è omertà. Quindi dobbiamo stare in silenzio.
2: Questo è il nuovo trend. Va bene, mi adeguo.
1: Lo sai che ho fatto richiesta non ufficiale, ma presto la farò, per cambiare la sigla.
2: Giustamente.
1: E vediamo che cosa accade. Che cosa si fa questa domenica?
2: Parliamo di cinema, il cinema in TV raccontato alla radio.
1: C'è un errore, però.
2: Perché?
1: Non ti ho trasformato.
2: No, ma lo facciamo dopo.
1: Okay.
2: Lo facciamo per bene.
1: Va bene.

0: Qualcuno potrebbe dire, ma non me lo sarei mai aspettato da Madonna un tarari tatà e un tarara. E in realtà lei può dire anche questo, no? Non pensi?
1: Può fare tutto, può fare.
0: Sì, sì, ho visto ultimamente quanto lei... Adesso qua, aspetta, entro in un terreno...
1: Aia, mi devo preoccupare.
0: Sai che ultimamente in Times Square si è esibita...
1: Sì,
0: Quando si muove c'è... Cioè, non so se sono io che, sapendo che età ha, la giudico... Come dire, poverina, adesso si rompe.
1: Ah, ok, un po' preoccupato.
0: Perché fa comunque spaccate.
1: Sì, è ancora molto
0: elastica, sì. Diciamo. Oppure è così. secondo te?
1: L'hai presa molto alla larga e mi sono perso a metà.
0: Ma ciò non...
1: il nocciolo della questione.
0: Non lo so, non importa. Signore e signori, ci sono dei momenti in cui nella vita bisogna prendere delle dure e precise. Che cosa?
1: Decisioni.
0: Decisioni, posizioni, volevo dire. Lui è il solo, l'unico e inimitabile. E ce l'abbiamo solo noi. Ti è il Cavaliere Oscuro. Per autografi, mettersi in fila. Per serate, scrivete a rete3@rsi.ch. Quanto vai?
1: Io vengo gratis.
0: Gratis? Vabbè, lui è Davide Saffiero, alias il Cavaliere Oscuro. Io sono Marco Di Gioia e si inizia con che cosa? Con la trama Speedy Gonzales?
1: Ma questo purtroppo è nelle tue mani, quindi mi devo adeguare.
0: In realtà non c'è più tempo, ascoltiamo musica.
1: Bene.

0: Ma tu capisci cosa sta dicendo? Perché così, canta così. Però bisogna essere capaci di farlo.
1: Ma certo, molto difficile. Manco
0: birth,
1: da capire.
0: Birth, birth, col vento. Death, birth. Più in alto, appena ascoltata su Rete 3 al telefono. Aspetta un attimo. Cose di cinema, ci sei? Non c'è. Non c'è.
2: Aspetta, perché non c'è?
0: Ah sì, adesso devo fare così. Ci sei?
3: Certo che ci sono, c'ero anche prima.
0: Ah, c'eri anche... ma non c'eravamo noi, guarda. Quindi siamo arrivati in modo diverso. Ciao Claudia, come stai? Tutto bene?
3: Ciao, ciao a tutti, ciao amici di Rete 3. Io sto benissimo, sono qua per consigliare un film perfetto per quest'estate.
0: Oh sì, è bello fresco?
3: Sì, più o meno.
0: Allora, ha un titolo che io già lo reputo io il cavaliere abbastanza cacofonico. Dillo tu però.
3: Il titolo è Messaggi per Isabel.
0: Ma mamma mia, cioè Messaggi per Isabel, si potevano un pochino concentrare di più quelli che sono gli addetti alla traduzione in lingua italiana, no? Non sei d'accordo?
3: Vabbè, no, è un buon adattamento. Voicemails for Isabel.
0: Voicemail è più figo, secondo me. Va bene, di che cosa? Allora, innanzitutto, sì, Claudia dice di cose di cinema, sì o no?
3: Per me è sì.
0: Ah, attenzione, allora qui dobbiamo capire bene di cosa parla.
3: Allora, è una rom-com, perché...
0: Aspetta Claudia, rom-com cos'è? Rom-com.
3: Commedia romantica.
0: Ah, ok, no, scusa, noi siamo un po' indietro. Siamo boomer noi, quindi, ok.
3: Quindi una commedia romantica per tutti gli ascoltatori che non sanno il termine rom-com, adesso lo sapete. E parla di questa... queste sorelle che si vogliono molto bene, una delle due è malata e purtroppo ci lascia nei primi minuti di film, e l'altra sorella usa il vecchio numero, diciamo, di telefono per lasciarle dei messaggi in segreteria, la usa un po' come sfogo, un po' come diario personale. E la parte interessante del film è che questo numero di telefono della sorella scomparsa poi viene riassegnato a un ragazzo, ovviamente belloccio, perché sia mai che mettono uno brutto a fare la parte del
0: romanzo. Ma tanto lo sappiamo che tu da off campus in poi, e poi vorrò aprire una parentesi.

0: come sono leggero io, sì.
1: Amore. Ok. E quindi è bello per questo.
0: Come
1: non
0: script,
1: è una pesciata.
0: Come script, Cavaliere Oscuro, lei cosa ne pensa? Lei che mi è scrittore.
2: Diciamo che siamo un po' lontani dal mio genere, però insomma.
0: Non è male come idea.
2: No, no, l'idea è carina. Mi ricorda un po' quel film con Gerard Butler, PS I Love You, possibile? Sì, che lui lasciava i messaggi alla moglie, che c'era questa storia dei messaggi letti dopo.
1: Fa riferimento a un vecchio film del genere, ma in questo momento non ricordo il titolo. Okay. Potrebbe essere però quello che
0: a me viene in mente però anche un film con Keanu Reeves, se non sbaglio, e adesso sì, come aspetta.
2: Casa sul lago del tempo.
0: Esatto.
2: Casa sul lago del tempo.
0: E lei è bellissima,
2: Sandra Bullock,
0: che sostanzialmente c'è uno sfasamento temporale,
2: sì,
0: no?
2: Esatto.
0: Però non c'erano, beh sì, c'era le email, no, non c'erano.
2: C'erano
0: la segreteria c'era, ma lì si usava una lettera scritta. Se
2: esatto,
0: non sbaglio.
2: Più romantico.
0: Sì, è molto bello quel film, trovo. Va bene, insomma, quindi l'hai promosso. Se avete voglia per rinfrescarvi le giornate o rattristarveli, perché dipende un po' come intendete, non so, la visione di queste rom-com che sta per romantic comedy. E quindi il titolo, ricordiamolo.
1: Messaggi per Isabel o voicemails for Isabel.
0: Ok,
1: come lo volete cercare.
0: Gli attori sono, io non li conosco, Zoe Deutsch, se si pronuncia così, o Deutsch, ho pronunciato all'inglese, alla tedesca, e Nick Robinson.
1: Come non li conosci? Sono famosissimi.
0: Chi è il maschio e chi è la femmina prima di tutto? Zoe sarà la femmina e Nick il maschio, no?
1: Zoe, sì.
0: E chi
1: hanno
0: sono?
1: Fatto... Ma loro fanno sempre questo stile, questo genere di film, un po' queste commedie romantiche. Sono due attori molto giovani, molto carini.
0: Certo.
1: Lui ha fatto un film che si chiama Tu o Simon.
2: Ah sì,
1: molto...
2: quello era carino.
0: Non l'ho visto. Ok, beh, film che sono stati candidati, no? Se non sbaglio ai Razzi, Razzi Awards. Va bene, rimani in linea perché poi dobbiamo riaffrontare il tema off campus perché ci sono delle novità.
1: Oh, hi.

0: Ed Sheeran con Don't su Rete 3. Abbiamo ancora al telefono Claudia di Cose di Cinema. Allora, Claudia, settimana scorsa ci hai omaggiato della tua presenza fisica qui, che è stato molto bello, grazie ancora per essere stata dei nostri. Ma il tempo passa, ci hai parlato di Off Campus l'altra volta, io protestando. Adesso io sto guardando questo marketing osceno che stanno facendo gli attori di Off Campus. Non so se ne sei al corrente.
1: Dipende cosa intendi per marketing osceno. Ho visto qualcosina, non mi sembrava osceno.
0: Calma,
1: però,
0: calma, Claudia, calma.
2: Allora, di parte, bisogna dire che è di parte.
0: Allora, io siccome protesto perché sono geloso, non ho quegli addominali lì e mia moglie, ormai lo sapete, è addicted. Va bene, ma a parte la gelosia che a 48 anni potrei anche superare, ma non la supererò mai, sto vedendo questi tre, il biondo, il ricciolo e il moro, che sono i protagonisti, non lo so, io non ho mai visto neanche mezzo secondo, questi belli modelli.
1: Chi è? Il moro, di mori ce ne sono tanti. Il ricciolo immagino che sia Belmont Cameli.
0: È quello meno bello. Meno bello, nonostante come il nome, quello meno bello.
1: Vabbè,
0: lo dico io. Poi c'è il biondo, Big Jim lì, che si chiama? No, Iman, sembra Iman, che si chiama?
1: È un biondo. Che interpreta Dean Di Laurentiis, che si chiama Stephen Kalin, credo che si pronunci.
0: Ah, ok. E poi c'è l'altro, quello che se la mena, ma quello che arriva e fa i ballettini prima delle interviste alla TikTok. Ma come sei messo? Ma perché? Ma chi ti credi di essere?
2: Devo dare
0: dica qualcosa.
2: Una camomilla di gioia perché la vedo veramente infervorata.
0: Beh, non pensate che sia. Prego, prego, Claudia.
1: Insomma, credo che il balletto sia un obbligo a questo punto. Come perché sono? Non è neanche l'unico che lo fa.
0: Ma scusa, allora immaginatevi la scena per chi non l'ha vista, così contestualizziamo.
2: No, ma immaginati Paul Newman, per dire, Clint Eastwood che si mettono a fare un balletto.
0: O Keanu Reeves.
2: No. Cioè, è una questione, sono troppo vecchio, mi arrendo.
0: Colin Farrell che arriva prima dell'intervista, inizia a fare su e giù con i pugnetti, no? Come se stesse pedalando sulla cicletta. Con quelle espressioni di te così, e poi sì, è Telmere. Ma va. No! Cioè, ma è insopportabile. Prego,
1: sei geloso e non ci possiamo fare niente. Dillo che vorresti essere tu lì a guardare quei balletti.
0: No, io vorrei essere lui, non avete capito, io vorrei essere lui.
1: Ecco.
2: Ma sta lavorando sugli addominali, posso confermarlo, sì, perché sì. Anche qui in studio lo vedo.
0: Certo, certo. Va bene, era questa novità, grazie Claudio, un bacione, alla prossima. Grazie per essere stata con noi.
1: Alla prossima.

0: mi diventa un po' pubblicità, no? Così, in questa coda un po'. No?
1: Tipo pubblicità di una macchina.
0: Sì.
1: Che la vedi che sfreccia.
0: Sì, o canzone da chiesa.
1: Perché da chiesa?
0: No, questo coro così. Ah, okay. Robby Schulz, cosa mi combini? Questo remix di Love Tonight, appena ascoltato su Rete 3, ma adesso non c'è più tempo perché finalmente ci occupiamo del palinsesto.
1: Ah, bene.
0: Dopo, aspetta, la bellezza di quasi mezz'ora.
1: Ottimo.
0: Vabbè, meglio tardi che mai.
1: Certo.
0: Si inizia, trama spingi Gonzales.
1: Alla vigilia del 4 luglio, enormi astronavi aliene si posizionano sulle più importanti città della Terra. Un esperto di elettronica intuisce che gli extraterrestri hanno intenzioni bellicose e sono in procinto di sferrare un attacco su larga scala.
0: Per la serie Canta che ti passa, perché domenica dobbiamo fare così. Senti come trascina.
1: È vero, io non ho più fiato però.
0: Di più. Poi tutti si aspettano che io tronchi perché faccio,
1: esatto,
0: questa cosa qui.
1: Sarebbe,
0: e invece no.
1: Sarebbe ora.
0: Allora ancora un minuto di canzone.
1: Che bello. Ah, ma dicevi sul serio, cioè.
0: Certo. Senti che allegria. E dai che si riparte. A me piace il è di gusto proprio. Vabbè, dai, come sempre, è finito. Anche
1: procediamo,
0: il gong arriva.
1: Procediamo.
0: E procediamo perché si tratta di un film che ovviamente non abbiamo annunciato e lo dobbiamo fare.
1: Immagino che l'avrete capito, però insomma, a scanso di equivoci è Independence Day.
0: Independence Day, che quando va in onda?
1: Va in onda martedì 7 luglio 22:50 sulla 1, poi recuperabile 7 giorni sul Play.
0: Ok, di Roland Emmerich, no?
1: Esatto.
0: Allora, che poi hanno fatto il seguito.
1: Purtroppo, aggiungerei purtroppo, 20 anni dopo è arrivato un sequel fuori tempo massimo che preferiremmo dimenticare.
0: Che si intitolava Tepende Day? Com'è che si intitolava quella?
1: Independence Day Rigenerazione.
0: Mamma mia.
1: Ma vabbè. Rigenerazione proprio per niente, perché vabbè, sorvoliamo sul sequel, fortunatamente noi passiamo l'originale.
0: L'originale, allora il Pentagono aveva detto di no, perché l'esercito americano aveva accettato ai tempi proprio di collaborare e prestare i mezzi per i film. Poi hanno letto la sceneggiatura e hanno visto, diciamo, come dire, i troppi riferimenti all'Area 51 e hanno fatto un po' retromarcia e hanno detto: sapete che c'è, noi sgommiamo
1: Speedy Gonzales.
0: Speedy Gonzales. E poi per fare tutte quelle esplosioni ho letto spettacolari,
1: sì.
0: La verità, hanno usato un numero record di modellini in miniatura.
1: Esatto, e questo è proprio il bello di questo film, che è proprio all'inizio della grafica digitale, subito dopo Jurassic Park, però fanno ancora le cose manualmente, quindi sono un sacco di modellini ed è per questo che gli effetti speciali tutto sommato reggono ancora oggi.
0: Allora, io penso agli artigiani, gli artisti che hanno realizzato quei modellini.
1: E poi qualcuno glieli fa saltare per aria.
0: Poi Emmerich regista urlava azione! Ore e giorni di preparazione in un nanosecondo di studio.
1: Deve essere doloroso.
0: Altre curiosità che vi possono spingere, perché noi vi raccontiamo queste cose mica perché così vi spingiamo, no? Trama spingi Gonzales,
1: esatto.
0: Si dice, a vedere il film. Will Smith è stato un po' l'improvvisatore assieme a Jeff Goldblum. Sono quelli che vabbè improvvisavano le scene tanto famose come quella battuta famosa che è stata fatta all'alieno da parte di Will Smith.
1: Benvenuto in America.
0: Esatto, e non era sul copione. Ecco,
1: beh, è un po' il film che l'ha lanciato nel mondo del cinema. Lui veniva già dalla serie TV Il Principe di Bel-Air, poi aveva fatto Bad Boys, ma non era ancora una superstar. Questo film l'ha lanciato definitivamente.
0: Sì. Dare schiaffi in giro. Che film stiamo girando? Si domandavano, perché questa è bizzarra come cosa, non so se lo sapevi, ma l'attore Robert Loggia era convintissimo all'inizio di stare girando una parodia comica. No, questa è bella, sai perché? Perché per errore gli avevano detto di guardare come riferimento del film, per prepararsi, L'aereo più pazzo del mondo.
1: Ma perché?
0: Invece del Disaster Movie Airport.
1: Ah, ok.
0: Ecco, lui ha visto L'aereo più pazzo del mondo e ha detto: vabbè, allora andiamo a fare un comico.
1: Questa non la sapevo, però è bellissimo.
0: Sì, vabbè, ed è così che funziona. Allora, quando?
1: Martedì 22:50 sulla 1, poi 7 giorni sul Play.
0: E questa è un'offerta che non puoi rifiutare. Come la programmazione musicale di Rete 3, ora annunciare dischi del genere a me fa molto strano. Però è vero che ci sono le nuove leve che ascoltano Rete 3, i più giovani che dicono: ah, però, cioè, perché sai che parlano così
1: certo.
0: Anche loro, come i registi americani, esatto, quando si parlano tra di loro. Quindi è giusto far conoscere musica, e che musica del genere. Vasco Rossi, Siamo soli su Rete 3.

0: Siamo soli.
1: Siamo talmente soli che in realtà c'è tanta gente che ci ascolta. Vasco Rossi, siamo soli. Si è capito quello che ho detto?
2: Più o meno.
1: Più o meno, ma tanto è domenica. Non, uno è scusato. Andiamo avanti perché mercoledì 22:40 sulla 2 c'è Rambo di Ted
2: Kotcheff.
1: Molto bene, vai.
2: Reduce dal Vietnam in cerca di un suo ex compagno d'armi, viene accolto con ostilità dallo sceriffo di una piccola cittadina. Lo scontro con la polizia farà riemergere i traumatici ricordi della guerra, innescando una vera e propria guerriglia.
1: È un gong fastidioso, però molto. Bisogna andare avanti e spezzare il ritmo. Rambo, in realtà, se ve lo ricordate bene, è un thriller abbastanza cupo, anche malinconico.
2: Doloroso.
1: Sì, sul trauma dei reduci, no?
2: Esattamente, proprio un grido di dolore post-bellico.
1: Io, allora, è dell'82, dicevamo prima, io avevo 5 anni, tu?
2: Io non ero ancora nato.
1: Lei si vergogna. Si vergogni di non essere nato quando ero già nato, che dimostra che io sono più anziano di lei.
2: Ma di poco, dai.
1: Di poco. Effettivamente, quando guardavo io Rambo, alla tenera età di 5, ma forse non proprio quando è uscito, ma qualche anno dopo, avevo quel senso di fastidio che non riuscivo a condurre in una vera emozione di ansia o di...
2: Certo, è un film che ti mette comunque alla prova, è molto triste, molto doloroso e non è il Rambo al quale siamo abituati a pensare
1: nell'immaginario
2: esatto, dell'eroe patriottico tutto muscoli. Qui è veramente un reduce che soffre, tant'è che nel film originale e non uccide nessuno. Lui fisicamente non uccide nessuno, causa inavvertitamente la morte di un poliziotto.
1: Mi è capitato.
2: Inavvertitamente, tra virgolette, insomma, però non è il Rambo sparatutto al quale siamo abituati.
1: È vero, forse per ragioni di marketing quello. Comunque, Sylvester Stallone non era la prima scelta, prima di lui, questo mi piace sempre raccontarlo nei film quando accade, per il ruolo di John Rambo erano stati valutati Al Pacino.
2: Sì.
1: Bah,
2: è un po' poco, è un po' piccolino.
1: Beh, però Al Pacino come reduce di guerra ai tempi poteva forse funzionare.
2: Sì, però qui si parla di guerriglia urbana, guerriglia nei boschi e sopravvivenza. Non ha proprio il fisico.
1: Però sai che gli attori cambiano, no?
2: Questo è vero. Questo
1: quindi
2: è
1: poteva
2: vero.
1: ingrossare. O ancora era stato opzionato Steve McQueen, ecco lì.
2: Steve McQueen. Beh, sarei stato curioso di vedere un suo Rambo. Però qua è anche l'intelligenza di Stallone, che è anche sceneggiatore, quindi poi lui ha preso in mano il film. E volevo ricordare che lo mandiamo in onda per i suoi 80 anni. Lui li compie adesso e abbiamo già trasmesso Cobra ieri e domani trasmetteremo anche Samaritan. Chiaramente Rambo è il film, uno dei film più identificativi insieme a Rocky.
1: E il finale è stato censurato dal pubblico, nel senso per il pubblico, perché proprio nel finale originale Rambo moriva suicidandosi davanti al suo mentore,
2: esatto,
1: il colonnello Trautmann.
2: Esatto.
1: E poi invece i test di screening alle anteprime, insomma, quelle un po' più non ufficiali, hanno detto: sai che c'è?
2: È un po' cupo come finale. Ma avevo letto che Stallone in persona aveva molto insistito per non farlo morire.
1: Ah, ok, certo. Uno che ti dà. Cioè uno
2: e così
1: che,
2: ha fatto il 2, il 3.
1: Ma quello che è sicuro. Ma uno che ti dà tutti quei soldi per un film con l'occasione di fare un franchise.
2: Diciamo che è stata una scelta furba alla fin fine.
1: Franchise o franchising?
2: Franchise.
1: Franchise.
2: Sì.
1: Franchising quando apri
2: un Mac. Franchising quando apri un Mac in franchising. Auguri, Stallone.

0: Pensa nella mia testa che riflessioni faccio mentre ascolto questo disco intitolato The Time of My Life su Rete 3. È meglio Benson Boone che suona meglio o Boone Benson? No, davvero. Pensa.
1: Boone Benson suona meglio, no?
0: Boone Benson. Però Benson Boone chiude
1: Benson
0: di più.
1: Benson Boone
0: forse.
1: Però va un po' in calando.
0: Ah,
1: Boone Benson.
0: Però la loro...
2: Certo, qua facciamo filosofia proprio.
0: No, vabbè, io ci tengo a presentare i miei artisti. Ci hanno rimproverato dalla direzione dicendo vabbè, ma ha fatto una grande presentazione di Rambo. Quando? Quando
1: giusto,
0: va in onda?
1: Vero,
0: lo abbiamo già detto, ma ritimbralo.
1: Ripetiamo, mercoledì 8 luglio 22:40 sulla 2 e poi soprattutto recuperabile 30 giorni sul Play, per cui avete tutto il tempo, se non l'avete già visto, di riguardarlo.
0: Adesso Ale, oh...

0: in mezzo a questi lamenti vorrei che tu pronunciassi il nome dell'artista, vai.
1: Ma non lo vedo. Eccolo lì, Joria Smith.
0: Joria?
1: Joria.
0: Joria?
1: Joria.
0: Giorgia?
1: Giorgia.
0: Giorgia?
1: Giorgia.
0: Giorgia?
1: Giorgia.
0: Giorgia. Giorgia con What's Done Is Done su Rete 3. Ecco, è arrivato il momento di
1: Credibility Zero.
0: Ma sarà veramente zero? Iniziamo subito.
1: Lo scopriamo.
0: Prendiamo degli attori, mettiamo in dei ruoli loro, mettiamo... loro
1: si è grippato.
0: Li mettiamo in dei ruoli poco credibili, però valutiamo. Jude Law.
1: Ok.
0: Ha detto alla sicurezza al supermercato.
1: Sì, potrebbe, è molto
0: credibility?
1: Affascinante. È 50-50?
0: Allora, con la pettorina cata di frangente davanti ai carrelli della Lidl?
1: Però con quegli occhi, eh?
0: Siete sicuri? Funziona?
1: Avrebbe grande successo.
0: Dovrebbe controllare che nessuno rubi le merendine.
1: Secondo
0: e invece...
1: me le signore ruberebbero apposta per farsi fermare da Jude Law.
0: Ma non lo so, secondo me con quella lì sembra che stia aspettando un elicottero che arrivi dal cielo per scappare. Vabbè, nessuno può mettere il fischietto al collo a Jude Law. Sai che le guardi, si fermi. Vabbè, Kate Blanchett.
1: Bella, brava.
0: Tecnico del gas.
1: No, non ci siamo.
0: In
1: no.
0: giro per il mondo.
1: No, tecnico del gas, non ce la vedo.
0: Lei che bussa così, con la tuta blu, tu apri, lei ha la valigetta degli attrezzi e ti chiede posso entrare. Credibility?
1: Zero.
0: Zero?
1: Sotto zero.
0: Ma secondo me, allora, se dovesse mai lei venire a controllare la caldaia, sei tu che diventi una caldaia.
1: Sì, è probabile.
0: Vabbè, credibility zero. Ultimo, Daniel Day-Lewis.
1: Beh, lui può fare tutto. Lui può fare tutto.
0: Sei sicuro?
1: Lui è talmente bravo che può fare tutto.
0: Ha detto agli archivi apostolici segreti del Vaticano.
1: Ma sì, sì,
0: anche
1: ce lo vedo.
0: Ma
1: ce lo vedo un po' incupito, un po' triste, al buio. Che
0: tu prendi il numero,
1: archivi.
0: È il tuo turno. E lui che ti chiama come se stesse per dirti qualcosa che ti cambierà la vita per sempre. Invece ti fissa 3 secondi, un po' di troppo. Tu torni a casa convinto di dover riconciliarti, secondo me, con la Chiesa in qualche modo.
1: Pentito, torni.
0: Esatto. E
1: vai a confessarti.
0: Col timbro in mano, secondo me, già candidato ai Golden Globe. Funziona?
1: Funziona benissimo.

0: I Vatbook in chiusura di questa fantastica trasmissione che va sotto il nome di
1: un'offerta che non puoi rifiutare.
0: Io ero Marco Di Gioia, lei
1: Davide Staffiero.
0: Alla prossima, ciao a tutti.
2: Ciao. Un'offerta che non puoi rifiutare.